Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.

pianure costiere dell'Africa del Sud, con il suo caratteristico mantello color grigio-blu ardesia e le corna nere ricurve all'indietro, che raggiungevano circa 56,5 cm. Era più piccola dei suoi parenti più stretti, l'antilope roana e quella nera. Coloni europei e boeri ne provocarono l'estinzione nell'arco di circa 150 anni, tra il 1650 e il 1800, attraverso la caccia intensiva e l'espansione degli insediamenti. Una carota di ghiaccio lunga 2,8 km, prelevata sotto la calotta antartica, permetterà di rivelare dettagli fondamentali ed inediti sulla storia del clima e dell'atmosfera terrestre. È l'ultima campagna del progetto di ricerca Beyond Epica Oldest Ice, che per 6 anni ha visto impegnate 12 istituzioni di ricerca di 10 paesi europei. Per la prima volta, analizzando le informazioni racchiuse nella carota di ghiaccio, gli scienziati otterranno una registrazione continua del clima del nostro pianeta fino a 1,2 milioni di anni fa. Il team di ricerca ha infatti raccolto frammenti del substrato roccioso coperto dai ghiacci, che permetterà di comprendere quando è stato esposto l'ultima volta alla luce. Il risultato sarà determinante per stabilire con precisione l'età della calotta glaciale. La gestione delle risorse idriche nel bacino del Po compie un passo verso l'adattamento ai cambiamenti climatici. Dopo oltre 10 anni di sperimentazione, è stato infatti sancito un accordo che consentirà di innalzare il livello massimo del Lago Maggiore fino a 1,40 metri rispetto al precedente limite di 1,25. Una decisione definita storica, che permetterà di accumulare tra i 20 e i 30 milioni di metri cubi di acqua in più, preziosi soprattutto nei periodi di stress idrico. L'obiettivo dello stoccaggio preventivo dell'acqua è di rafforzare la resilienza del sistema agricolo della pianura padana, ma anche di tutelare gli ecosistemi naturali, garantendo il mantenimento degli habitat e della biodiversità che trovano nell'acqua un elemento essenziale.

0: su cosa gira, anche questo non l'ho mai sentito, che ha spiegato che è stata la visione di Bambi a indirizzare la sua carriera verso il sesso estremo.
1: Bambi? Bambi. Ma cosa c'entra Bambi col sesso estremo?
0: C'entra che la visione del cervo maschio che si staglia all'orizzonte le ha indicato la via. Sa quella scena di Bambi, sì, dove si vede il cervo?
1: La via qual era?
0: La via del cervo.
1: Non sta. Io il collegamento faccio fatica a vederlo.
0: E per fortuna non ha visto Pinocchio.
1: Sì,
0: perché col naso che si allungava, altrimenti chissà dove si andava a finire qua.
1: Questa è la tua aggiunta, Alberto, non può essere che la notizia fosse questa.
0: Questa è la notizia che ho letto.
2: Caterpillar?
3: E che cos'è?
2: Il ruggito del coniglio?
3: No, mai sentito.
2: Lillo Greg? Linus? Lo Zoo di 105?
3: Ma no, ma chi sono questi proprio?
2: Ma allora, tu chi ascolti?
3: Ma solo Massimo e Berta.

0: Pane Fernando.
1: Ah, buongiorno. Noto che hai cambiato un po' la tonalità, ma anche il testo. Perché,
0: Pane Fernando.
1: Sì. Va bene.
0: Ero troppo impegnato a tenere la nota.
1: Va benissimo così, insomma, una bella voce cavernosa, profonda, proprio da canto gregoriano. Bravo Massimo, bravo.
0: So che oggi parliamo di nemici della Chiesa. Mi sembrava giusto introdurli con la voce cavernosa.
1: Voce grave,
0: perché
1: sì.
0: Il nemico della Chiesa è per definizione oscuro.
1: Scuro,
0: basso,
1: sì,
0: tetro.
1: Basso. Tetro, sì, misterioso anche,
0: esatto.
1: Un po'. Ecco. E parliamo infatti di Domiziano l'eretico.
0: Gli eretici, ecco, di solito non parliamo molto di eretici, ma le eresie sono state molto importanti per la storia della Chiesa.
1: Chi è più nemico della Chiesa di un eretico?
0: Assolutamente.
1: Frate Domiziano abitava, infatti, vedi, aveva abitato a Sodoma, ma non so, in piazza Gomorra.
0: Ok.
1: E per molti anni come nunzio pontificio, stava lì come nunzio pontificio,
0: l'avevamo
1: posato lì. Cioè, richiamato a Roma per essere eletto cardinale.
0: Ah, faceva carriera, insomma, sì.
1: Sorprese la curia con la sua profonda erudizione, ma anche con alcune idee eccentriche. Ad esempio, Domiziano sosteneva che la sede naturale della spiritualità, insomma, lui sosteneva che stava nell'anno.
0: Posso capire, cioè, magari veniva da Sodoma, in qualche modo, forse sono io che faccio un collegamento arbitrario.
1: E pregava, inginocchiandosi e alzandolo al cielo, cioè si metteva in posizioni come le anatre quando, quando vanno giù con la testa, insomma.
0: Domiziano faceva così.
1: Fin qui.
0: L'avrà visto in casa, insomma.
1: Fin qui nessuno ebbe niente da eccepire, insomma, ecco.
0: Lo prega come gli pare, in fondo.
1: Sì, anzi, molti prelati presero ad imitarlo. Ecco. Poi, una volta eletto cardinale, Domiziano organizzò la processione di Santa Teresa nell'Aere. Una normale processione in cui la statua della Santa fu portata in spalla da 20 fedeli. E qual è il fatto particolare? Che la Santa emetteva del fumo bianco dal posteriore.
0: Tra l'altro anche 20 fedeli, cioè questo, devo dire, forse è voluto, immagino, questa cosa che sono i 20 che portano... Vabbè, mi sto infilando in un discorso, non so quanto sia vero teologicamente, ma andiamo avanti.
1: Questo fumo, secondo Domiziano, simboleggiava la spiritualità diffusa nell'aria, ma le gerarchie vaticane la interpretarono come una flatulenza.
0: Ma questo non si fa, cioè, non era questo lo spirito, immagino.
1: Diversi cardinali giudicarono la sua raffigurazione della spiritualità insomma inaccettabile e priva di basi teologiche.
0: È un po' blasfema forse anche.
1: La cosa che più infastidiva la curia era la manovra dei 20 fedeli portatori, un movimento della statua che ogni 30 secondi alzava il posteriore per mettere uno sbuffo di fumo.
0: Effettivamente posso capire che è un po'...
1: Richiamato a Roma, Domiziano rifiutò di cambiare le sue idee, ne era proprio convinto, fermamente.
0: Questo gli fa onore.
1: Anche quando fu sottoposto alla ruota dentata,

0: sul rullo chiodato, senza rinnegare nulla delle sue idee eretiche. Però devo dire, una persona coerente con il proprio modo di pensare.
1: Devo dire che in qualche modo apprezzo la coerenza.
2: Eau de toilette, la sastère.
3: Le bois santon et le feu à la fleur. Ah, le bois santon et le feu à la fleur. Ah.
2: Eau de toilette, la sastère. Pour homme, pour femme, pour tout le monde. Et aussi pour Judas de Brand.
1: Allora, di nuovo in diretta abbiamo un ospite che devo fare una piccola premessa, nel senso che voi sapete che questo è un emittente che dà spazio anche a voci dissonanti, voci che non rappresentano la linea editoriale di questo emittente, quindi in questo caso abbiamo qua come ospite Spartaco Malossi, gli Arditi del Bitone, questo circolo culturale del destra più destra che non si può, che ha preso il posto di un circolo Arci Amici di Baffone, quindi testimoniano un po' questa Italia che va a destra, e ci piace invitarlo qua anche per capire qual è la proposta che hanno, perché risulta così attraente per gli italiani. Buongiorno Malossi.
4: Buongiorno cittadini, uomini d'arme.
1: Ecco, se questa cosa li proclami, se ci fosse un terrazzo, un balcone, lei si affacerebbe.
4: Balilla,
1: sì.
4: Lavoratori e prospere fattrici.
1: Ci sarebbero le mogli, immagino. Va bene, andiamo un po' al vostro contenuto. Cosa volete proporci? Quali sono le...
4: Stiamo facendo tutto il possibile per fermare il comunismo?
1: Ma si è già fermato da mo'.
4: Tu, ad esempio.
1: Io.
4: Stai facendo di tutto per fermare la teoria gender nelle scuole, no, e nell'RSA?
1: No, nell'RSA? Cioè, stiamo indottrinando gli anziani sulla teoria gender. Ma chi? Chi è che lo sta facendo? Voglio conoscerlo.
4: E per fermare l'invasione dei migranti e dei piccioni che rubano le nostre donne.
1: I piccioni.
4: E scagazzano sulle nostre automobili. Okay.
1: Sono i migranti che rubano le donne e i piccioni scagazzano.
4: Okay. Non invertire le cose.
1: No, ma...
4: A volte invertendo i ruoli, tentando di confonderci.
1: Sì, capisco, la teoria gender applicata ai piccioni e ai migranti. Va bene.
4: Purtroppo no. Qui si diventa tutti femminucce, non arditi. Manca un maschio agire, una virile e patriottica azione.
1: Un maschio agire, era un pezzo che non sentivo di sta roba.
4: E
1: manca, effettivamente.
4: Abbiamo delle proposte, i comunisti che sono al governo.
1: Beh, allora posso.
4: Ce le bloccano.
1: Al governo non ci sono comunisti. Anzi, ci sareste voi al governo, se posso osservare.
4: Abbiamo chiesto l'acquisto, con i fondi del PNRR, di un paio di droni Shit che potrebbero servire per eliminare i piccioni.
1: Ma sono quelli che usano gli iraniani.
4: E potrebbero essere anche efficaci contro i migranti.
1: Ma bello, insomma, saranno efficaci sicuramente, ma non credo sia il caso.
4: Ma...
1: ve lo impediscono.
4: I comunisti che ci governano ce lo hanno vietato.
1: Persino quei comunisti al governo lo rendono, penso, inaccettabile.
4: Stiamo pensando di organizzare un referendum.
1: Per avere i droni.
4: Per abolire queste assurde e anacronistiche costrizioni. Mm-hmm. Se anche tu sei per la libertà di sparare a sentimento, vieni a trovarci.
1: Non sono per la libertà di sparare a sentimento.
4: In conclusione, Balilla Bariselli.
1: Ma che Balilla?
4: Devo comunque farti i complimenti per la tua virile pubblicazione Io e Pipito.
1: No, non è...
4: dove narri le maschie gesta tue e del camerata Pipeto. Bravi! Una patriottica attività sia riproduttiva che di svago. È un'ottima piattaforma per rilanciare l'italianità.
1: Malossi, grazie.
4: Noi siamo in guerra, sì. E come ci insegni, in guerra ogni buco è trincea.
1: Io non ho mai detto una cosa del genere.
4: Fieri di voi, no. Abbiamo esposto una vostra foto che poi è la copertina del volume all'entrata del circolo.
1: Ma sono contento, ma va tolta subito, ma vergognatevi. Ma guarda te.
5: Dai diamanti non nasce niente, dal letame nasce Giuda le Brande.
1: Di nuovo in diretta, caro Roberto, cosa facciamo stasera di economico, divertente?
4: Cosa vogliamo fare, dottore? Lei ha qualche proposta?
1: No, io aspettavo la teleproposta.
4: Allora, io qui una ce l'avrei. Sulle colline di Poggiofrullo.
1: Sì, ho presente.
4: Ecco. Festa campestre con degustazione.

0: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
1: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
2: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali. Diserta!
3: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
4: Vieni a trovarci oggi e tutti i giovedì in piazza Lucio Dalla dalle 17.30.
5: Angelica 36, Festival Internazionale di Musica, 36esimo anno, Acquaforte. Bologna, 5 maggio, 30 maggio 2026. Brit Shambui, Howard Scampton and William Howard, Ecos Trio, Yannix Kyriakides, Claudio Baroni, The Titillators, Christia Michael, Morton Feldman, Everloving, Henry Flint, Angara Davis, Werner Duffeldecker, Franz Hautzinger, Burkhard Stangl, Tristan Parrish, Ensemble Zero, James McVinney, Apartment House, Jürg Frey, Blutwurst, Maria Ati, Marco Baldini, Piccolo Coro Angelico, Will Guthrie, Ensemble Mistna, Horse Lords. Angelica 051 2403 10 www.aaa-angelica.com.

0: spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistro per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
1: Dammi il cinghe.
2: Per loro è un gioco, per te è un gesto importante. Diventa protagonista della solidarietà. Dona il 5 per 1000 a Namastè. Scrivi 911 535 70 378 e seguici su namaste-adozioni.org. La solidarietà dà senso all'umanità.

0: musica.
1: Pronti, via, si parte. Relativamente puntuali, 7:15 di questa giornata di forza. Giovedì 7 maggio si inizia con il Breakfast Club, una colazione ricca, ma talmente ricca che mi ha fatto venire in mente il grande filosofo di Cade Fabbri, il nostro nonno Piana, che saluto anche se in un'altra dimensione, grande maestro di vita. È talmente ricca che quando veniva il prete a benedire, lui preparava sempre la tavola e diceva: Alto Yapu, signora Sripi, tante niente prinin. Ecco che non è esattamente un complimento, però insomma sicuramente di generosità ce n'è. No, no, per quanto riguarda la prima colazione in diretta di quest'oggi, invece ce n'è come, ed è assolutamente importante, indispensabile per una ricchezza di calorie culturali. Ieri concerto d'Angelica, altri suoni ascoltato per voi, presentazioni, aprono le serre dei Giardini Margherita e quindi ne daremo anticipazione in un last minute odierno. Avremo in mostra la rubrica che vi terrà compagnia per quanto riguarda il giovedì a Regola d'Arte, la musica che parte con il brano del buongiorno. Beh, abbiamo tanti approfondimenti quest'oggi. Al microfono, in regia, la voce di William Piana, che ricorda l'estensione di frequenza con il DAB www.radiocittafugico.it e ovviamente con lo streaming, e per comunicazione e co-conduzione in diretta il 333-180-9494. Frescotto quest'oggi, però giornata serena. Brano del buongiorno di Nitin Sony e The Broken Skin, ce lo ascoltiamo, torniamo subito per aprire la nostra edicola con relativa lettura delle prime pagine. A tra poco, buon giovedì, buon ascolto, buona colazione. India conducted 3 underground nuclear tests in the

0: Per la rubrica in mostra, l'associazione Pioniere, presenteremo l'esposizione Filastin a Monte San Pietro, la conserva di Monte San Pietro, per questa mostra che stiamo portando nelle sedi, diciamo così, più caratteristiche e che diventano punti di espansione culturale da seguire. Diamo il benvenuto alla Fondazione Golinelli, con cui apriremo la parte delle rubriche del Breakfast Club. Poi, come ho detto, le serre dei Giardini Margherita. Insomma, tanto, il menù oggi è particolarmente ricco. Si inizia con la lettura delle prime pagine che, come ben sapete, vi è offerta da...
1: La lettura delle prime pagine vi è offerta da...
2: Se dici Bologna, dici Osteria dell'Orsa, e ora l'offerta è triplicata. Se ami la cucina tradizionale e il locale storico, vai in via Mentana 1. Se ami le osterie fuori porta, vai in via Andrea Costa 35. Se vuoi sperimentare, vai al Jukebox Café, in via Mentana 3B, dove trovi un menù originale per colazioni, brunch, aperitivi e tanto altro. Per info, www.osteriadellorsa.com.
0: Saluto il buon Simone dell'edicola Cabianca. Oggi quotidiani puntualissimi, mi ha detto non abituarti bene perché domani ti attacchi al tram. Non ha detto al tram, però insomma potete ben immaginare. Quindi domani tribolliamo un po', godiamoci per così dire la puntualità dei quotidiani di oggi. Con il Corriere della Sera si parte: il piano di Trump per la tregua, Teheran frena, Hormuz, attacco USA a una petroliera iraniana, la confusione del tycoon tra minacce dietro fronte, la base della trattativa uranio, sanzioni, ecco i 14 punti. L'incontro con Rubio, il Papa che spiazza Donald, è l'editoriale del Corriere della Sera. A centro pagina la cronaca, esempio gli audio e le accuse, Garlasco spunta un avance rifiutata ma Marco Poggi lo difende. L'indagato intercettato nel 2025, ho visto i video di Chiara e Stasi, i legali, parlava di programmi in TV. Chiudiamo a fondo pagina, il padiglione russo butta fuoco tra le proteste, noi liberi e audaci, conclude così la prima pagina del Corsera. Quanti motivi di distrazione che abbiamo per quello che sta succedendo nel contesto di politica internazionale. Da Repubblica, Garlasco, gli audio shock di Sempio intercettati in auto mentre parla da solo, dice di essere stato rifiutato da Chiara e aver visto il suo video intimo, Marco Poggi lo difende. A centro pagina USA Iran, intesa possibile, proposta di pace in 14 punti, Trump ottimista, accordo vicino, ma resta il nodo nucleare. Oggi Rubio in Vaticano dopo gli attacchi al Papa Leone XIV, la Chiesa denuncia il male. A fondo pagina il padiglione russo apre tra tensioni e proteste. Allora, bando a tutto ciò, domani daremo anticipazione per l'incontro che ci sarà a Casalecchio per commemorare e ricordare i 27 milioni di caduti sovietici per liberare l'Europa dal nazifascismo con il quale eravamo alleati, questo lo ricordo per i più distratti, sapete bene adesso la storia. A Casalecchio ci sarà una commemorazione e un ricordo per tutto ciò, giusto? Giustamente ci sarò con tanta buona pace per Pussy Riot e quant'altro. 7:10, tra poco manifesto, Fatto Quotidiano e domani stacco musicale che arriva però puntuale con gli Oi Vai Boy. A proposito, Yesterday Mistakes si chiama questo brano. È un buon ascolto, a tra poco.

349-4-1+1, Parco della Montagnola, classica da fila, questa domenica al quartetto Iris, con Adele Pazza al violino, Clara Setta al violoncello, Giulia Guardenti alla viola e Martina Sighinolfi al pianoforte, musiche di Mozart, Brahms e Mahler. Quindi per questa domenica, classica da fila, gli incontri al Parco della Montagnola dalle ore 11, la possibilità di accedere con un semplice buongiorno al 333-180-9494, aspetto ovviamente il vostro buongiorno, sempre e comunque, indipendentemente da questa possibilità, però tenete presente che, ve lo dico con un po' di anticipo, per chi volesse partecipare, il Breakfast Club offre tutto ciò. Il manifesto, seconda parte di lettura, l'avversario, combattimenti conclusi, il fallimentare Project Freedom bloccato dopo 48 ore, anche perché incorreva in problemi non indifferenti, Trump, anche per quanto riguarda il Senato degli Stati Uniti d'America. Ci sarebbe il testo di un accordo tra USA e Iran, è incapace di uscirne, all'improvviso Trump prova a fermare la sua stessa guerra. Casa Bianca, il grande crollo nei sondaggi e l'arma dei soldi, appunto, come vi dicevo, nuovi scenari, una trappola per le monarchie del petrolio. Rubio in Vaticano, Meloni prega, la premier spera nella distensione e pensa alla crisi energetica, avanti tutta sul nucleare. Legge elettorale, il governo va avanti ma alla cieca. Biennale di Venezia, tra pound e proteste, il giorno di buttafuoco. Il lavoro, piuttosto, rider, il decreto lascia al potere alle piattaforme. Global Sumud Flottiglia, prigionieri in Israele in sciopero della sete. Chiudiamo il manifesto, prendiamo il Fatto Quotidiano, eccolo qua. Si è incartato il governo, la palude, vertice, Meloni, Salvini, Tajani, divisi su tutto, tutto fermo, legge elettorale, nomine, cultura, Rai, cinema, giustizia, rapporti con Trump e Putin, gas e patto di stabilità, roba da ridere. Buttafuoco contro Giulia & Company, nessuna ingerenza sull'arte. Biennale, sì, bis pacem, para pacem, boom al padiglione russo. Presto nuovi colloqui, Trump, accordo con Teheran in 14 punti su Hormuz. Questo è il Fatto Quotidiano, che con le due righe sopra la testata conclude la sua prima pagina. Nordio fa causa a Berlinguer perché non si è scusata di ciò che ha detto Ranucci, ma gli aveva dato diritto di replica in diretta, un ex PM che fa una lite temeraria. Lasciamo il Fatto Quotidiano, concludiamo questa seconda parte con il Domani, che eccolo qua, titolo principale del Domani: Iran USA, ritorno a Islamabad, la guerra può finire a giorni, Trump sospende l'operazione Project Freedom aprendo la strada a nuovi negoziati in Pakistan, un primo accordo prevede la riapertura di Hormuz, ma Netanyahu ha ripreso, guarda un po', a bombardare Beirut, la fermezza del Papa con il Tycoon, la Chiesa denuncia il male, oggi Rubio in Vaticano, per Meloni Unione Europea Gaza non esiste, cosa c'è dietro le oscenità di La Russa, veramente delle oscenità sulla flottiglia. Italia, le accise sono la risposta sbagliata contro l'inflazione, d'articolo a fondo pagina sul Domani. Poi l'ex capa di gabinetto di Nordio, sì, la Bartolozzi sogna di andare a Londra e punta su Tajani. Concludiamo con gli occhiali di approfondimento a fondo pagina, governo in affanno sulla Consob, slitta ancora la nomina di Freni, tra gli altri problemi che ho citato in precedenza. Sono le 7:18 minuti, con Jimmy Tenor facciamo uno stacco musicale e Kabu Kabu, questo incontro tra il genio finlandese e una formazione che ci porta ad ascoltare Africa Kingdom, e tra pochissimo si conclude con le ultime due testate che sono Il Carlino e Il Giornale. Mi raccomando, 333-180-9494, questa domenica 10 maggio alle 11, Parco della Montagnola, classica da fila, musiche di Mozart, Brahms e Mahler, curatela di Orchestra Senza Spine. Possibilità di ingresso con un semplice buongiorno al 333-180-9494. A tra poco!

Ma buongiorno a te, grazie, buongiorno William, buongiorno a tutti quanti. Quindi pensa, ci tengo talmente tanto ad ascoltatrici e ascoltatori, però sono corrisposto, non è questo un captia benevolentia oppure un'autoesaltazione, assolutamente. Cara ascoltatrice o caro ascoltatore, che ho memorizzato il tuo numero, però non ho il nome, ho cercato della cronologia e quindi non posso identificarti, perdonami. Poi in più anche la caratteristica, non solo con i numeri, ma anche dal vivo, non sono assolutamente fisionomista, ogni tanto abbozzo, beh ciao Willy, come sta? Benissimo, te tutto bene? Sì, tutto bene, a posto, dopo abbozzo qualche discorso e cerco di capire un po' come ci siamo conosciuti, faccio delle figure veramente, che dire barbine è un eufemismo, quindi magari identificati, ricambio il buongiorno con un caloroso abbraccio, buongiorno a tutti quanti e per l'ingresso al parco della Montagnola basta una conferma e chiaramente uno più uno la formula è per te per il concerto di domenica al parco della Montagnola,

Che brutta caratteristica. Il resto del Carlino e il giornale porta a far figuracce. Comunque il resto del Carlino col titolo principale per concludere assieme al giornale la parte dedicata alla lettura delle prime pagine. USA e Iran tornano a trattare le borse, credono nella pace. Trump ha accettato il nostro piano e stop al conflitto. Possibili nuovi colloqui in Pakistan, quindi Israele subito bombarda. In Libano aperture di Teheran, rally dei mercati, crolla il prezzo del petrolio, raid di Israele su Beirut. Sempio intercettato in auto, ho visto il video di Chiar, poi il caos biennale, proteste veleni, butta fuoco, noi liberi e audaci. Ecco, questa libertà tenetela ben cara, beh, che è la pagata a caro prezzo. A Casalecchio domenica andremo a commemorare le 27 milioni di vittime per l'Unione Sovietica per liberare l'Europa dal nazifascismo. Ecco qui, con tutte le proteste e quant'altro. Poi certo, mi rendo conto di determinati aspetti, però insomma la storia bisognerebbe un attimino studiarla. Oh, attenzione, questo è importante. I PM sentiranno Roberto Savi, i poliziotti che lo presero aiutati dai servizi? Fa i soliti giochini, indaga la procura di Bologna, sospetti su altri complici. Chi l'avrebbe mai detto, che c'è un legame con i servizi segreti? No, beh, questo... Sapete cosa? Che per me, con tutta quest'aria di Grazia e Graziella, lui l'ha buttata lì, dice, come siamo messi qua? Perché io comincio se no a dire di più, Ecco, questo dal resto del Carlino a proposito di tutto ciò. Dal resto del Carlino al giornale il passo è breve ed è la conclusione per la lettura delle prime pagine per i quotidiani odierni. Intanto vado a leggere. Buongiorno, sono un nuovo ascoltatore, sono di Bologna e non so come ho fatto fino adesso a non ascoltarvi, dato che ho riscoperto la vita underground fatta di concerti. Quindi ciao, ciao Fusto, grazie, ben ritrovato, benvenuto. Che bello, insomma, ne siamo sempre ben contenti di abbracciare nuove ascoltatrici e nuovi ascoltatori. Al che concludo dal giornale. Nordio all'attacco, causa Mediaset, la Grazia a proposito a Minetti, esposto contro la Berlinguer, falsità nei miei confronti. Dopodiché Trump intesa un passo, le manca tanto così, Trump intesa un passo, l'Iran frena, inaccettabile. Italia vertice sull'energia. Movimento 5 Stelle sono filo Hamas, lo dice il giornale. Fratelli d'Italia al Viminale, ora intervenga. Al che giustizia non è fatta, Tommaso Cerno, no di sicuro sull'editoriale. Poi colpo di scena.

0: quello di rafforzare la fisionomia, il carattere del Papa, che inizialmente era parso più prudente, più politicamente morbido rispetto al suo predecessore, rispetto a Francesco, e che invece ha risposto con particolare forza, vigore alle affermazioni di Trump. L'agenda del colloquio di oggi include la situazione dei cattolici a Cuba, la questione della libertà religiosa, ma ovviamente Rubio cercherà soprattutto di attutire gli effetti negativi dello scontro con Trump, cosa che poi l'obiettivo dell'incontro anche di domani con Giorgia Meloni. Non si sa comunque con quanto successo. Proprio l'altro ieri, infatti, Rubio aveva detto che gli Stati Uniti sono focalizzati sull'operazione di aiuto alle navi nello stretto di Hormuz. Un momento dopo, un'ora dopo, Trump ha affermato che l'operazione invece è conclusa. Il presidente è imprevedibile anche per il suo segretario di Stato e la cosa può verificarsi ancora proprio nei rapporti con il primo papa statunitense della storia. Omar.
1: Grazie, grazie Roberto Festo, e veniamo ora alla guerra in Iran. È attesa per oggi la risposta di Teheran alla proposta di pace in 14 punti della Casa Bianca, lo riferiscono fonti informate alla CNN. Il piano prevede l'impegno dell'Iran a una moratoria sull'arricchimento nucleare, la revoca delle sanzioni sul paese, lo sblocco dei fondi congelati e l'apertura di Hormuz. I mediatori assicurano che le due parti non sono mai state così vicine ad un accordo. Anche Donald Trump nelle ultime ore ha parlato di sviluppi positivi nei colloqui e della possibilità concreta di un'intesa. Il presidente statunitense vuole assolutamente chiudere la trattativa prima del suo viaggio in Cina, previsto tra una settimana per il regime iraniano. Però le richieste di Washington sul nucleare sono ancora inaccettabili e Trump potrebbe essere ora costretto ad accettare un accordo simile a quello sottoscritto da Obama nel 2015. Come spiega anche l'analista geopolitico Nima Baeli.
2: È verosimile che le due parti stiano cercando di negoziare un'intesa per poter poi sedersi a un tavolo. I punti sono interessanti: il blocco dell'arricchimento all'uranio, anche quello inferiore al 4%, sul testo che era stato riferito da Axios, lo dà a 12 anni, un termine temporale che verosimilmente Teheran non accetterà. A suo tempo, con l'accordo col JCPOA siglato nel 2015 con Obama, si era permesso l'arricchimento al 3,76 mentre si era bloccato l'arricchimento a livelli superiori. Il processo per arrivare alla costruzione di un ordigno va dal 60 al 3,76, tu non faresti null'altro che produrre combustibile per le centrali nucleari. Tuttavia questo accordo, qualora si permettesse a Teheran di arricchire al 3,76%, non sarebbe nient'altro che la brutta copia di quell'accordo che nel 2015 Teheran ha siglato con Obama. Qualche forma di differenza rispetto all'accordo del 2015, Trump dovrà portarla a casa. Dall'altra parte però, qualora non si toccasse la questione dei missili, qualora appunto le sanzioni venissero revocate e i fondi fossero scongelati e in qualche forma si negoziasse uno status differente dello stretto di Hormuz rispetto a quello che era tre mesi fa, ciò potrebbe in qualche forma rendere questo accordo accettabile anche da parte di Teheran.
1: In Libano Israele è tornata a colpire Beirut. Ieri sera sono stati bombardati i sobborghi meridionali della capitale, considerati una roccaforte di Hezbollah. È stato il primo attacco alla città dall'entrata in vigore della tregua il 17 aprile. In una nota è stato rivendicato dal premier israeliano Netanyahu e dal ministro della difesa Katz. Nonostante il cessate il fuoco nelle scorse settimane, Israele ha ordinato l'evacuazione di altre decine di villaggi libanesi, ha raso al suolo coi bulldozer interi insediamenti. A Bruxelles è durato fino a notte fonda la discussione tra i rappresentanti di Consiglio, Commissione ed Eurocamera per dare il via libera all'accordo commerciale tra Unione Europea e Stati Uniti, ma l'intesa non è stata trovata. Dopo oltre 5 ore di dibattito, le parti hanno infine deciso di aggiornarsi al prossimo 19 maggio.
3: Non è bastata una lunga notte di negoziati tra le istituzioni europee per chiudere definitivamente la questione della ratifica dell'accordo commerciale siglato la scorsa estate con gli Stati Uniti. Abbiamo compiuto buoni progressi, ha dichiarato il capo negoziatore del Parlamento Bernd Lange, ma c'è ancora molta strada da fare. I negoziati continueranno il 19 maggio a Strasburgo. nel pieno rispetto delle nostre norme, procedure e scadenze democratiche, ha messo in chiaro l'eurodeputato tedesco. Lo slittamento è arrivato nonostante le pressioni della Commissione e degli Stati membri per chiudere l'intesa, soprattutto dopo le nuove minacce di Trump sull'imposizione di dazi al 25% sulle importazioni di auto e camion dall'Europa, proprio a causa di un non meglio precisato mancato rispetto dell'accordo commerciale da parte di Bruxelles. Anche la maggioranza centrista in Parlamento è divisa, con i popolari che spingono per chiudere l'intesa a tutti i costi, mentre i socialisti tengono il punto sulle salvaguardie richieste proprio dall'Aula del Parlamento nel voto di fine marzo. In particolare una clausola di rinvio dell'entrata in vigore dell'accordo se i termini dell'intesa non venissero rispettati da Washington e una clausola di sospensione se Trump dovesse violare il tetto massimo del 15% dei dazi o minacciare la sovranità di uno Stato europeo. Ora però si attende una prevedibile reazione rabbiosa dalla Casa Bianca, con i nuovi dazi sulle auto europee che potrebbero infine materializzarsi in risposta alle tempistiche di un normale processo democratico. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
1: Non regge la tregua tra Russia e Ucraina, Mosca denuncia un attacco nella città di confine russa di Bryansk, ci sono almeno 13 feriti, di cui un bambino. La Russia afferma inoltre di aver intercettato e distrutto quasi 350 droni ucraini diretti verso regioni russe. La tregua, annunciata unilateralmente da Kiev, era iniziata nella notte tra il 5 e 6 maggio, ma gli ucraini hanno denunciato violazioni da parte russa e l'hanno ritirata. Ora il Cremlino teme che l'Ucraina non rispetti il cessate il fuoco annunciato da Mosca tra l'8 e il 9 maggio in occasione delle celebrazioni per il giorno della vittoria nella Seconda Guerra Mondiale. Oggi sciopero della scuola contro la riforma degli istituti tecnici, una protesta indetta dalla CGIL e dai sindacati di base che coinvolgerà studenti, docenti e personale ATA. La riforma del ministro Valditara prevede la riduzione del tempo scolastico da 5 a 4 anni negli istituti tecnici, con il taglio di 500 ore di insegnamento di lettere, matematica, fisica, lingua, geografia e anche informatica, a vantaggio di una cosiddetta area di indirizzo flessibile che vedrebbe di fatto in cattedra le imprese del territorio con i loro esperti al posto dei docenti.

0: demografici, geopolitici, le guerre, gli aspetti ambientali, le evoluzioni socioculturali, una grande visione che guarda verso il futuro e in realtà molti di questi punti di vista sono uniti tra loro in una visione collettiva che guarda l'essere umano senza stereotipi e senza barriere.
1: In un momento in cui purtroppo i conflitti nel mondo sono in aumento, quale messaggio di Marino Golinelli sente oggi più attuale?
0: In questa fase storica in cui si sono acuiti fortemente i conflitti e le guerre in diversi punti del mondo, Camilleri Guglielmi continuerebbe a dare un messaggio di fiducia e di speranza ai giovani per guardare al futuro con ottimismo, in quanto nonostante la situazione ovviamente possa darsi delle preoccupazioni, anche attraverso lo sguardo degli artisti si cerca di vedere oltre e anche l'intercettarsi di queste problematiche viene sempre visto anche come in termini positivi per superare questi problemi e continuare a avere fiducia nell'essere umano. Ovviamente è un momento particolare, ma lo sguardo di questi artisti, la visione di questi artisti pone una grande fiducia nell'essere umano ed è quella che anche sempre aveva il Cavaliere Golinelli, soprattutto nelle giovani generazioni. Ed è per questo che la Fondazione opera molto con loro e per loro, per dargli delle possibilità di crescita, di sviluppo, mantenendo fiducia e cercando di sviluppare le proprie possibilità, le proprie capacità, i propri talenti, valorizzando il proprio impegno per guardare a un mondo che può essere costruito positivamente per il futuro.
1: Grazie Antonio per essere stato qui con noi.

È un viaggio, le tappe del viaggio, Africa, Nord e Sud America, Asia ed Europa, attraversando geografie e sensibilità, diverse le sezioni, la mostra ricchissima, l'impegno anche per questo sguardo universale tra storia e memoria attraverso diversi autori. Ricordo che fino al 28 giugno 2026, ovviamente, I preferiti di Marino, capitolo secondo, Opus Mundi, il Centro Arti e Scienze Golinelli in via Paolo Nanni Costa 14 a Bologna. È un'esposizione di oltre 50 opere d'arte firmate da 43 artisti di fama internazionale. Bene, con Marco Improta per questo approfondimento e grazie anche alla voce di Antonio Danieli, che ha portato anche un contenuto di impegno che condividiamo con Radio Città Fujiko per portare avanti questa collaborazione alla quale teniamo tantissimo. Antonio Danieli, vicepresidente e direttore generale di Fondazione Golinelli. Un po' di musica, poi a breve altri suoni.

Ieri secondo appuntamento al Centro di Ricerca Musicale Teatro San Leonardo, 36esima edizione del Festival Internazionale di Angelica. Protagonisti William Howard and Howard Scampton, Core and Reflection, la prima apparizione italiana e prima assoluta. Ve ne parlo in maniera emotiva, è un mosaico dove queste tessere sono come miniature che in contrasti vanno assieme allo stesso tempo con un allinearsi ben preciso di un introspezione molto forte. Viene citato Morandi in presentazione, viene citata la metafisica, perché di metafisica si tratta, e anche di una reiterazione mai uguale a se stessa. Al pianoforte e alla fisarmonica hanno dato vita a questo dialogo per due musicisti che hanno fatto della ricerca una vita di continuità assolutamente ispirata. Vi parlo di William Howard al pianoforte, Howard Scampton alla fisarmonica. Ne ascoltiamo per entrambi un brano che sono riuscito, per così dire, innocentemente a rubare, e poi magari daremo anche anticipazione di quello che sarà invece questa sera al Centro di Ricerca Musicale Teatro San Leonardo, che vi ricordo in via San Vitale 63.

Incontro che è avvenuto per la prima volta in Italia per queste esecuzioni, un mosaico di miniature che, come ho detto, danno motivo di introspezione, di reiterazione continua, a volte allineata, a volte di contrasto. La metafisica che diventa e si presenta di fronte a noi per un'ora abbondante di musica che ha incantato una platea molto attenta per quanto riguarda il concerto di ieri al Centro di Ricerca Musicale di San Leonardo. William Howard è uno dei maggiori pianisti britannici che praticamente ha girato il mondo, una lunga carriera, al che un approfondimento anche per Howard Scampton, maggior parte dei brani per fisarmonica che risale agli anni 70 e 80, un nuovo concerto per quello che è stato ieri sera a Bologna e approfondimenti di composizione anche per organo e altri strumenti. Quindi la citazione metafisica indubbiamente è stata ben visibile, se vogliamo, musica non solo da ascoltare e sentire, ma anche da vedere. Poi vi anticipo quello che vi è questa sera.

Ecos Trio, Claudio Baroni, Yannis Kyriakides, incontro Cipro-Olanda, Italia-Olanda, Olanda-Argentina, festival internazionale, del resto è una prima assoluta. A seguire doppio incontro per questa sera dei Titillators, prima europea dal Canada. I Titillators, Ryan Driver, strumenti inventati, basso con corde e in setola di scopa, dopodiché Thorngill, sintetizzatore, fischiatore, e Alex Mix alle percussioni e Nick Fraser percussioni di recupero. Quindi un incontro tra una musica da non dico così imprevedibile, perché troviamo sia una narrazione di composizione e anche di improvvisazione tra jazz e altre musiche popolari per quanto riguarda i Titillators. Per quanto riguarda invece Ecos Trio, ci sono luoghi su questo pianeta dove un tempo abbiamo sentito il respiro della terra, il canto della notte, dove ci siamo sentiti tutt'uno con essi, profondamente attratti e incantati, lontani dal turismo di massa e dai media. Ricordiamo un'esperienza contemplativa unica di essere tutt'uno con un luogo speciale, già dal titolo infatti ecologico. Logical Sonic Memory è la prima assoluta per questa sera dalle 20:30 al Centro di Ricerca Musicale Teatro San Leonardo. Poi The Titillators, con queste sonorità che arrivano da strumenti anche inventati, come rivedo qui nella descrizione per i musicisti in una formazione corposa, da curatele di Ryan Driver, Nick Fraser percussioni di recupero, insomma dei Titillators dal Canada. Ho selezionato un brano per anticipare quello che è l'incontro di questa sera. Lo propongo nella rubrica Altri Suoni, ricordando che sarà il terzo appuntamento per Angelica, Festival Internazionale di Musica, 36esima edizione. Il brano è Communication, The Titillators.

0: Un'attenzione a un aspetto che porta a narrazione musicale allo stesso tempo improvvisazione, tutt'altro che minimale per una formazione ricca e dalla partenza Ecological Sonic Memories agli spazi, e per quanto riguarda The Titillators che ancora stiamo ascoltando, anche per un'invenzione a proposito di proposta musicale con strumenti che costruiti in maniera assolutamente istantanea, si può dire, riportano in dialogo anche con l'elettronica, allo stesso tempo con una proposta acustica, queste atipiche sonorità. È la prima europea, Ecos Trio, Claudio Baroni, Yannis Kirkidias, da Cipro, Olanda, Italia, Olanda, Argentina, Olanda, Ecological Sonic Memories, a seguire The Titillators. Questo per quanto riguarda questa sera, le 20:30 al Centro di Ricerca Musicale Teatro San Leonardo. Pubblicità e poi un last minute con le serre dei giardini Margherita. A tra poco.
1: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. bernardiodontoiatri.it.
2: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic, 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
3: Ciao, sono Patrizio.
4: E io sono Domizia.
3: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
4: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
3: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
4: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
3: Scopri il nostro menù su alaromana.it e vieni a trovare.
5: Ortopedia Sanitaria Bellaria opera nella vendita e nel noleggio di articoli ortopedici, tutori, deambulatori, letti elettrici, carrozzine e molto altro. Grazie al nostro laboratorio interno specializzato e ai nostri tecnici qualificati, realizziamo busti, plantari e tutori su misura per far fronte ad ogni esigenza dei nostri clienti. Preventivo e consegna a domicilio. Ortopedia Sanitaria Bellaria. Siete nel posto giusto. Visita il sito ortopediabellaria.com per conoscere tutti i prodotti a nostra disposizione. Siamo in via Bellaria 28H a Bologna, 051 09 74 351.
6: Dal 5 al 10 maggio torna a Ravenna Polis Teatro Festival, nona edizione, con al centro un Nordic Focus dedicato al teatro contemporaneo dei paesi baltici e scandinavi. Identità, censura, piacere femminile, politicità dei corpi, solitudine, nostalgia. Ospiti internazionali, prime nazionali, confronto e partecipazione attiva. Programma completo su polisteatrofestival.org. Biglietti a partire da 5 euro su vivaticket.com.
7: Bologna celebra la festa dell'Europa. Vi aspettiamo il 9 maggio al Parco della Montagnola allo Spazio di Filla. Una giornata ricca di eventi, giochi, talk, workshop, cinema e stand-up comedy. Per parlare d'Europa, si parte dalle 11 del mattino e si proseguirà fino a sera con tanti ospiti, con in chiusura la stand-up comedy di Matteo Fallica. Presenti associazioni e organizzazioni del Tavolo Europa per festeggiare insieme questa splendida giornata. Ingresso libero e aperto a tutti, fino a esaurimento dei posti disponibili.
8: Il Tavolo Europa è un'iniziativa del Comune di Bologna.

0: Last Minute, agenda degli appuntamenti e contenitore culturale di Radio Città Fujiko.
1: L'ho voluto in Last Minute perché inizia esattamente oggi, 7 maggio fino al 29 settembre. Cinema, musica, letteratura, incontri, eventi per famiglie, intergenerazionali, i contenuti che sono assolutamente da sottolineare non solo per la loro biodiversità ma anche per la qualità. L'SR, luogo aperto, gratuito, sottolineo questo aspetto, accessibile a tutti e a tutte, è una sfida che diventa di insieme grazie al progetto Member, di cui vi parleremo tra poco assieme a una voce protagonista che è Lorenzo Burlando. Insieme a Anna Vittoria Nicolai, che ha portato un cartellone legato all'aspetto musicale, concluderemo con Massimo Tiburli per quello che sarà in un incontro che vorremmo approfondire, sempre legato a Kilowatt, però verso l'autunno 2026, quindi solo una anticipo, però di questo poi avremo modo di approfondire perché lo seguiamo per ogni edizione. Si parte giovedì 7 maggio, l'edizione L'SR d'estate, la rassegna culturale di Kilowatt. Partiamo con approfondimento a proposito di progetto membership e poi daremo qualche spunto anche per quanto riguarda determinati aspetti e appuntamenti protagonisti per l'estate 2026. Iniziamo quindi con Lorenzo Burlando di Kilowatt, come vi ho detto, per il progetto membership, per linee generali e per contenuti di queste serre d'estate.
2: Serre d'estate 2026, serre dei Giardini Margherita, quindi iniziamo e ci presentiamo. Siamo con
3: Lorenzo Burlando, direttore artistico delle serre d'estate.
2: Le serre d'estate, sapete, luogo di accoglienza, interdisciplinare, intergenerazionale, con dei contenuti che hanno tante attenzioni, impegno, ma anche un motivo di condivisione culturale. Come si parte e con che approccio quest'anno si presenterà la città?
3: Beh, innanzitutto quest'anno partiamo con un progetto a cui teniamo molto, che è il lancio della membership delle serre, che è un progetto che vuole tornare a ricreare una comunità intorno a questo spazio. E l'idea è, diciamo, un po' il claim è: nulla accade per caso, perché vogliamo in qualche modo tornare anche a raccontare questo spazio e non dare per scontato, perché spesso è uno spazio che viene attraversato da tante persone e viene considerato un'estensione del Giardino Margherita, invece è una piccola comunità, è uno spazio che di cui ci prendiamo cura da tempo, che fornisce tanti servizi, e quindi ci piaceva tornare un po' come alle origini. Quando abbiamo aperto c'era una community, si chiamava la Community Garden, che era una community di persone che sono venute ad aiutarci nel coltivare il primo orto, giardino che avevamo qui. E quindi tornare a creare una comunità vuol dire innanzitutto chiedere alle persone in qualche modo di partecipare, e quindi attivamente di contribuire a questo spazio e entrare a far parte di una rete di persone. Ci sono varie fasce, quindi dai più giovani alle persone che frequentano questo spazio tutto l'anno, e l'idea appunto è quello di creare una relazione. Quindi abbiamo vari livelli di membership con diverse ricompense, però l'idea poi è di in qualche modo costruire un dialogo anche con le diverse comunità che frequentano questo spazio.
2: Questo è un interessante approfondimento come linea per questa edizione. Adesso entriamo nel programma. Perfetto. Quando si comincia e come si comincia?
3: Allora, partiamo il 7 maggio e con una serata importante, è la prima serata di un format che si chiama Volo Vivace, organizzato da No Glucose, una realtà che a Bologna organizza molti molti eventi. Le serre piace molto anche aprirsi a delle collaborazioni, e questa è una collaborazione importante. È una rassegna che spazia in quattro appuntamenti su musica che va dall'elettroacustica alla minimalista, a musica d'avanguardia, quindi insomma un approccio molto particolare. E il primo ospite che abbiamo è Concepción Huerta, una artista musicista messicana, un'istituzione diciamo della musica d'avanguardia sudamericana, e che inizierà un tour da Barcellona. L'unica data italiana sarà qui alle Serre e poi si sposterà in altri club molto importanti come il Silent Garden di Berlino, 8 club di Londra. E la rassegna di No Glucose poi andrà avanti, saranno 4 appuntamenti, ce ne sarà uno a giugno con Stefano Pilia e Nicola Seremondino. Il 26 luglio invece avremo Joseph Van Wissem, insomma, importante compositore che ha suonato a Bologna ultimamente con Jim Jarmusch, e si chiuderà invece il 18 e 19 settembre con Marco Dalpane, con una doppia data di solo Marco Dalpane in Serra Madre.

dalle proposte musicali con Sebastian Huerta, io poi mi sono lasciato a mia volta ispirare, ho voluto partecipare a questo cartellone perché per quanto riguarda le proposte della Leaf Record che stiamo ascoltando, a proposito di Centro e Sud America, vi sto facendo ascoltare un remix di un brano di Fernando Corona in arte Murkoff.

Murkoff, Lado Negro, il panorama di avanguardia centro e sudamericana è veramente molto ricco, con Concepción Huerta, che è stata citata dalla Voce, che ho contattato in presentazione per le Serre d'Estate, Lorenzo Burlando, direttore artistico. Sempre per quanto riguarda Kilowatt, ascolteremo, e per un approfondimento musicale, Anna Vittoria Nicolai, che darà altri spunti per una playlist veramente molto, non mi piace il termine allineata, ma allo stesso tempo che di gusto, di ricerca.

0: parlerà anche di cinema, di dibattiti, di incontri, insomma dal 7 maggio al 29 settembre. Poi avrò anche un'anticipazione per una rassegna alla quale tengo in particolar modo, per le serre d'estate 2026, i Giardini Margherita a Bologna diventano veramente, oltre che di bellezza e estetica, per una stagione stupenda, anche con un panorama e un programma da seguire molto molto attentamente. Gli appuntamenti sono tanti, ovviamente vi consiglio di seguire serredeigiardini.it, kilowatt.bo.it e anche il progetto membership delle serre per averne una visione, perché sottolinearne uno per uno diventa veramente molto complicato, ma piacevolmente complicato. Ascoltiamo ora, oltre che Lorenzo, anche Anna Vittoria Nicolai per quanto riguarda l'aspetto legato alla musica. Poi torneremo a parliamo di cinema in questo caso, con un film che ho la possibilità, e quindi ringrazio le serre, che ho la possibilità di recuperare proprio nel contesto di questa kermesse.
1: Abbiamo fatto una selezione importantissima perché abbiamo ricevuto tantissime richieste. È stata una selezione difficile perché il livello qualitativo era tendenzialmente molto alto. Diciamo che il fil rouge che ha guidato la curatela e la selezione è sicuramente l'idea di creare uno spazio di incontro tra più dimensioni, sia quella del pubblico in un ascolto attivo di una programmazione, sia quella di realtà già ben consolidate a Bologna o realtà anche nuove. Abbiamo programmato dei concerti con dei nomi importanti, abbiamo i primissimi che sono Nilsa Costa con il suo nuovissimo progetto, dopodiché si continua con Danilo Mineo, Reda Zine, verrà Fabrizio Puglisi lo stesso, e anche dei gruppi, diciamo, che si esibiscono per la prima volta a Bologna, gruppi di formazione sia da Torino ma anche di formazione d'avanguardia dall'Olanda, insomma. I generi sono vari, tendenzialmente però cavalcano l'onda del new jazz, contemporary jazz, afrobeat ma anche funk, quindi c'è tutta una linea di comunicazione tra più generi che può essere molto interessante, una fucina di idee creativa.
0: Bene, ci incontriamo anche nella musica allora, perché corrisponde anche alla mia attenzione musicale tutto ciò. Ho letto una cosa molto bella anche nel cinema.
2: Sì, esatto, infatti volevo proprio dire questo, che il cinema è l'altro grande protagonista della stagione estiva Le Serre da tanti anni, e alla quinta edizione in particolare della rassegna Semi, il cinema Le Serre organizzata con Mubi, piattaforma di streaming, casa di produzione e distribuzione internazionale. E apriremo la rassegna il 27 e il 28 maggio con una doppia data omaggio a Francesco Sossai, uno dei registi, insomma, più esordienti, e che ha avuto un grande successo quest'anno con il film Città di Pianura, che presenteremo qui insieme all'attore Filippo Scotti, e verrà proceduto anche del live di Crano, autore delle colonne sonore, tutti i candidati ai Davide Donatello quest'anno, dalle musiche a miglior film, 16 candidature. E il secondo giorno, il 28, presenteremo invece il suo primo film, si chiama Altri Cannibali, con lo sceneggiatore che verrà a presentarlo, e poi continuerà, insomma, fino a settembre. Anche lì saranno 11 appuntamenti, e la novità quest'anno è che abbiamo creato un progetto parallelo, si chiama Semi Film Club, che coinvolge 30 giovani under 35 appassionati di cinema che seguiranno la rassegna e organizzeranno poi in autunno una loro piccola parte di rassegna, e quindi anche qui è un momento, cioè ci piace, diciamo, un po' aprirci anche alle nuove generazioni di appassionati, programmatori e persone che vogliono un po' anche costruire delle rassegne in futuro. Un'altra importante novità in apertura è per la prima volta Oltre la Terra, che è un nuovo festival che è dedicato alla coltivazione fuori suolo, organizzato da Aquaponic Design, un partner, una realtà che è nata alle Serre, e saranno 3 giorni, l'8, il 9 e il 10, di incontri, appuntamenti, anche momenti di workshop e laboratorio dedicati appunto a questa nuova tecnologia o tecnica di coltivazione fuori suolo.
0: Io ti ringrazio tanto e ti auguro una buona giornata.
2: Grazie.
0: Grazie.

pianoforte Fabrizio Puglisi, lo stiamo ascoltando e sarà presente nella rassegna Le Serre d'Estate, quindi new jazz, avanguardia, elettronica, le sonorità poi che vanno a complementarsi anche con proposte eterogenee fino ad arrivare all'afrobeat, che poi magari ascolteremo in conclusione di questi segmenti di conversazione. Ringrazio tantissimo per la disponibilità le voci che stanno presentando questo programma che inizia esattamente questa sera e sarà fino al 29 settembre. Poi comunque Le Serre d'Estate sempre e comunque è presente, no?

Per il cinema, ecco la possibilità, qui parlo dal punto di vista personale, ma un po' per tutte e per tutti, ci mancherebbe le città di pianura. Sapete la mia passione per il delta, per la pianura, e purtroppo tra tanti impegni pensavo mi fosse scappato, ahimè, questo film, mentre invece con le serre sarà all'interno della kermesse per quanto riguarda le proiezioni selezionate, con tanto di approfondimenti, Quello che stiamo ascoltando intanto è un tributo a Charlie Haden, il titolo è Rope. I musicisti che troviamo, oltre che Fabrizio Puglisi, sono Stefano Senni al contrabbasso, Zeno De Rossi alla batteria.

0: collaborazione che appunto vorrei sottolineare per magari risentirci a presto, perché essendo così estesa fare qualche richiamino con Radio Città Fujiko è sempre un grande piacere. Concludiamo con un'anticipazione però con il Festival Maschile Plurale che sarà nell'autunno, però abbiamo avuto la possibilità, grazie alla disponibilità di Massimo Tiburli, di avere qualche frammento di quello che sarà l'incontro di Maschile Plurale.
1: Siamo un po' in anticipo, però è all'interno del programma.
2: Assolutamente, assolutamente. Sì, il Maschile Plurale Fest quest'anno sarà verso fine novembre, però abbiamo un programma, un cartellone di eventi durante la primavera e l'estate, aspettando Maschile Plurale Fest, quindi seguendo i nostri temi legati a esplorare nuovi modelli di maschilità all'interno di un discorso più ampio, di rivedere un po' come siamo come uomini in questa società. Ci saranno diversi appuntamenti tra giugno, luglio e poi ancora settembre. Sicuramente quello che vi segnalo è il nostro format che torna per il quinto anno, Serre 9, con la casa editrice 7-9, casa editrice amica del cuore, con cui collaboriamo da anni, partendo da loro libri. Parleremo di maschile decolonizzato, parleremo di femminismi, parleremo di corpi e di tanti altri temi in dialoghi aperti a partire dai loro libri. E poi avremo una serata fatta in collaborazione con Semi, quindi la rassegna di cinema, sì, con Mubi, in cui interverrà anche Marfi Tomadin, che è uno dei curatori del festival di quest'anno. Stiamo cercando di chiudere con Cinzia Canneri, vincitrice lo scorso anno del WordPress Photo, con un suo lavoro che si chiama I corpi delle donne come campi di battaglia. Nasce da un suo lavoro fotografico e è diventata una performance teatrale. Anche là si parla di violenza bellica, violenza sessuale, quindi violenza di genere, e violenza coloniale sicuramente. Un altro appuntamento sarà quello del 5 luglio all'interno del Z Festival,
0: sì,
2: dove insieme a loro proietteremo un film che parla in una maniera molto poetica, molto tenera, di maschilità e di maschilità anziana, quindi del tema di corpi di uomini di una certa età che danzano. Il film si chiama The Sea, è un film molto bello. Questi sono i principali incontri che avremo durante l'estate per aspettare Maschile Plurale Festa.
0: Io ti ringrazio tanto.
2: Grazie.
0: Molto bello.
2: Grazie.

anche un po' di afro con la formazione Cabu Cabu, visto che è stato citato tra le realtà di programma musicale, cinema, incontri, impegno sociale, attenzione per tutto quello che è un percorso che troviamo presente alle serre, che certo mi propongo di seguire, in quanto l'estensione fino al 29 settembre è veramente molto variegato e allo stesso tempo ampio, con Radio Città Fujiko, e magari avremo modo di ritrovarci nell'estate 2026. Terminato questo last minute, breve pubblicità, poi riprendiamo in mostra e andiamo a Monte San Pietro Filastin. Ne abbiamo già parlato, ma approfondiamo, perché guardare sotto diversi sguardi questa bella esposizione è qualcosa di importante. Grazie quindi ai pionieri di Radio Città Fujiko. L'inaugurazione mi pare che sia domani, quindi anche qui siamo veramente imminenti in presenza, oltre che con la nostra emittente, anche con chi ne dà lavoro di ricerca, i pionieri. A tra poco, dopo la pubblicità, un buon ascolto!

0: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
1: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
2: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovich.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovich 051 64 94 501 o descovich.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovich.
3: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
4: Molte aziende pensano che gli investimenti nella sicurezza informatica siano solo un costo, finché non capita un blocco improvviso, file persi e clienti che aspettano. E quello che volevi risparmiare può costarti molto di più. Mettiti al sicuro da questi rischi con Mug Sistemi e proteggi il tuo lavoro, i tuoi dati ed il tuo tempo. Cosa aspetti? Vai subito su mugsistemi.it e contattaci. Mug Sistemi, assistenza e consulenza informatica a Bologna. La musica è in tutti. Con Eufonica diventa incontro, formazione e lavoro. Dal 15 al 17 maggio a Bologna Fiere torna il Salone della Musica e delle sue professioni. Vuoi far crescere il tuo business? Diventa espositore. Vuoi scoprire il tuo futuro nella musica? Partecipa come visitatore. Ingresso gratuito su prenotazione. Scopri di più su www.eufonica.it.
5: Riad. Artiste e artisti per la pace contro

0: È una mostra, però ho voluto portare il nostro progetto ReArt per aprire questa presentazione dell'esposizione Pilastri. Ne abbiamo già avuto modo di conoscere i contenuti, però trovarla in diversi motivi di approfondimento, come faremo in questa rubrica, è sempre molto interessante. Lo faremo grazie alla voce di un critico d'arte, grazie a Raffaele Matar, per rinfrescare un pochettino il contenuto, l'arte di resistenza del vignettista palestinese Naji al-Ali sarà a Monte San Pietro, ovviamente provincia di Bologna. Riporta da questo vignettista il personaggio Andala che, voltato di spalle, osserva la devastazione e la sofferenza del popolo palestinese. È un'esposizione che ho avuto modo di vedere, chiaro che osservarla in diversi contesti è indubbiamente una crescita continua. È una solidarietà, è un'esposizione di pregio, vicina assolutamente al popolo palestinese per un massacro oggi che si può dire dimenticato dai grandi media, ma che purtroppo è in continuità. La mostra è da domani fino al 22 maggio presso due sedi, quella della Sala del Consiglio di Piazza della Pace 4 e quella della La Conserva in via Lavino 89/D. Per entrambe le sedi preciso gli orari: lunedì e sabato 10:13, martedì, mercoledì e venerdì 14:18:45, giovedì dalle 10 alle 13, dalle 14 alle 18:45. L'ingresso è gratuito. L'inaugurazione sarà domani alle ore 18 alla Sala del Consiglio. Allora, come vi ho detto, le diverse possibilità che vengono offerte per averne una fruizione di cui abbiamo parlato, però, come ho detto, trovarlo attraverso la voce del critico d'arte Raffaele Matar, contattato da Morena Moretti del Pioniere, indubbiamente ne dà un valore aggiunto al che molto prestigioso. Quindi sentiamo le sue parole.
1: Ali Raffaele Matar, che è un critico d'arte. Chi è questo artista palestinese?
2: Si tratta del più grande vignettista palestinese, ma soprattutto del mondo arabo. Naji al-Ali è nato nel 1936, ha vissuto la Nakba nel 48, è stato cacciato dalla Palestina e si è ritrovato poi tra gli anni 50 e 60 a esordire come vignettista, scoperto da Ghassan Kanafani, che è stato anche un'altra icona della letteratura palestinese e araba, e è stato pubblicato da veramente un sacco di giornali, quotidiani, testate arabe, ma anche da testate inglesi. E infatti a Londra nel 1987 è stato assassinato da ignoti per il suo impegno politico. In quanto vignettista, lui naturalmente pubblicava sui giornali tutte le vicende della sua contemporaneità, certo, tra gli anni 60 e 80, tra cui naturalmente dobbiamo considerare gli accordi di Camp David, la prima intifada tra l'86 e l'87, che poi è stato l'ultimo periodo della sua vita, infatti è stato assassinato a 50 anni. Naji al-Ali non è soltanto un artista, un'icona culturale, ma è anche davvero il creatore del personaggio arabo più iconico della storia araba, che è Andala, questo personaggio iconico che rappresenta un bambino di spalle, senza capelli, con le mani messe dietro alle spalle. Andala è davvero conosciuto in tutto il mondo arabo da tutte le generazioni, anziani nei campi profughi, bambini di oggi, da Amman a Damasco a Beirut, anche nei paesi del Golfo, tutti conoscono Andala.
1: Una figura quindi simbolica. Quindi che cosa rappresenta anche per il mondo arabo questo bambino?
2: Rappresenta naturalmente l'impotenza non solo dei bambini, ma soprattutto l'impotenza del cittadino arabo davanti alle ingiustizie, tanto dell'occupazione israeliana quanto dei governi e dei regimi dittatoriali arabi, perché bisogna insomma anche sottolineare il fatto che Naji al-Ali non era soltanto critico dell'occupazione, del genocidio che va avanti non solo da due anni, ma che va avanti dal 48, di questa sostituzione etnica e di questa pulizia etnica che è stata fatta e che continua ancora oggi, ma lui era un grande oppositore dei regimi arabi, delle dittature in tutto il mondo arabo.
1: Lui comunque faceva vignette e quindi che andavano di commento agli accadimenti contemporanei del momento. Lavorava all'estero, però, certo, e per dei giornali.

Fermiamo al genocidio nazi-sionista di Israele con questa politica coloniale di occupazione, veramente di sostituzione etnica, che va avanti da decenni, come invece viene dimenticata oppure in maniera strumentale nascosta dai grandi media. Purtroppo la continuità c'è, quindi non ci voltiamo assolutamente dall'altra parte, non cediamo a quei contenuti che portano critiche pesanti alla Global Summit Flottiglia, quale siamo assolutamente equipaggio di terra per accompagnare in quello che purtroppo non troviamo.

0: con Raffaele Matar, critico d'arte, e non solo per quanto riguarda un'importante biografia dell'artista, ma anche proprio per contenuti artistici.
1: Come arriva la vignetta, diciamo, se sono solo vignette, ma forse è qualcosa anche di più, di questo artista nel mondo arabo?
2: Ha iniziato già nel 61 a pubblicare su un giornale locale in Libano, spinto, che si chiamava Al-Hurriya, La Libertà, scoperto proprio da questo grandissimo scrittore palestinese che era Ghassan Kanafani, e da lì è stato notato da un sacco di altri, insomma, direttori di quotidiani panarabi che venivano pubblicati magari a Beirut come a Safir, ma anche dal giornale Al-Kabas, che è un giornale kuwaitiano, giornali che esistono ancora oggi da più di 60-70 anni, e spesso, cioè, pubblicava in contemporanea anche su più testate ogni giorno, quindi realizzava più vignette ogni giorno per diverse testate. Bisogna anche considerare il fatto che il mondo arabo, parlando la stessa lingua, permette la circolazione delle stesse testate in più paesi, quindi si ritrova magari in Egitto qualcuno che legge a Safir, che è libanese, o qualcuno che magari abita in Marocco e legge un giornale del Kuwait come Al-Kabas. E Najah Al-Ali è stato veramente, ed è ancora oggi, un fardello inarrivabile per qualunque altro fumettista, artista o vignettista, perché è stato iconico
1: dal punto di vista della

0: davanti appunto ai mosticoni col 9,8%. Poi ci sono i pezzi di polistirolo.
1: Anche il polistirolo, anche il polistirolo, ma guarda che fa la sua figura, bravo, no, perché il polistirolo mancava, no, dico, e perché il polistirolo
0: esatto.
1: No?
0: Al quarto posto tappi e coperchi con l'8%, e, ma... poi, e poi ci sono al quinto posto le bottiglie e i contenitori per bevande con appena il 5,7%, si può far meglio.
1: Perché lì da quando c'è stata questa iattura, questa sciagura, no, delle, dei contenitori che uno si porta dietro, è stato un tracollo.
0: un tracollo. Ecco, a questi dati si possono aggiungere anche quelli del resto del mondo, perché c'è un altro studio della Digital Report del Marine Litter Watch.
1: Sei un maestro,
0: cerco di ispirarmi ovviamente, che questo è questo studio dell'Agenzia Europea per l'Ambiente, che è stato pubblicato recentemente nel marzo scorso, e che hanno raccolto dati dal 2013 al 2024, e i mosticoni risultano i rifiuti più abbondanti nei monitoraggi sul Baltico, sul Mar Nero, sull'Oceano Atlantico Nord Orientale, capito? I mosticoni in Italia sono secondi, ma capito, in tutto il mondo
1: dettano legge.
0: C'è da dire, c'è da fare però, ecco, c'è qualche segnale di speranza.

0: Bologna in piazza 8 Agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
1: Ci sono gesti che migliorano il presente.
2: Gesti

0: e nelle province anche di Piacenza, Cremona, Milano e Lodi. Da quanto si apprende e quanto riportato dall'articolo, la Guardia di Finanza ha scoperto un giro di sfruttamento del lavoro e dell'immigrazione clandestina che ha coinvolto lavoratori prevalentemente provenienti dall'India e in particolare a marzo e aprile 2024 avrebbero lavorato 370,5 ore, di cui 245 solo in aprile, ma sentite, in busta paga se ne sono state pagate solo 34. Quindi una notizia che ci deve far tenere gli occhi ben aperti e ci aiuta a ribadire l'importanza di contrattualizzare correttamente le persone che lavorano e soprattutto porre l'attenzione sullo sfruttamento che è all'ordine del giorno e non un'eccezione, purtroppo.
1: Grazie Ilaria, io aggiungerei anche un altro elemento fondamentale che è la sicurezza sul lavoro. Molto spesso queste persone rimangono vittime del lavoro che svolgono e nessuno ne sa niente. A volte non vanno neanche in ospedale proprio perché non sono regolarizzate. Proprio per rimanere in tema di immigrazione, abbiamo incontrato l'avvocato Calogero Musso del CIAC, Centro Immigrazione, Asilo e Cooperazione. E cominciamo subito con lui a parlare di una sentenza che ha fatto un po' storia. È la sentenza del TAR 103-2026, che ha duramente censurato la prassi della Prefettura di Parma di riconoscere il diritto dell'accoglienza ai richiedenti asilo, senza però fornire vitto e alloggio. Ascoltiamo che cosa ci racconta l'avvocato Calogero Musso.
2: Buongiorno, il TAR ha stabilito a chiare lettere che i richiedenti asilo, dal momento in cui manifestano la volontà di domandare la protezione internazionale, hanno diritto all'accoglienza senza se e senza ma. Questa accoglienza in realtà matura da un percorso, una battaglia, o meglio una battaglia che con il CIAC, il centro asilo che si occupa dei richiedenti asilo a Parma, Centro Immigrazione, Asilo e Cooperazione di Parma. Dall'anno scorso abbiamo provato a resistere o comunque a reagire al silenzio della prefettura che non rispondeva dopo svariati mesi alle domande di accoglienza dei richiedenti asilo. Per cui dall'anno scorso abbiamo iniziato a presentare dei ricorsi contro questo silenzio e il TAR ha messo a chiare lettere l'anno scorso che la prefettura deve comunque rispondere ad una domanda legittimamente posta, quale è quella di accoglienza del richiedente asilo. Se non che intorno alla fine del 2025, inizio 2026, la prefettura, forse per non rimanere inadempiente a queste mancate risposte, ha avuto l'idea poco geniale, ma soprattutto disumana, di dare dei provvedimenti in cui scriveva: bene, io ti accolgo, ma non ho posto, ti lascio in strada comunque. Quindi un'accoglienza, come il CIAC l'ha chiamata, solo sulla carta. Per cui abbiamo proposto nuovi ricorsi e con la sentenza che commentiamo oggi, finalmente il TAR ha deciso che l'accoglienza non può essere solo sulla carta, ma deve essere effettiva.
1: Ecco, perché sembra essere un'accoglienza formale, insomma, quella che hanno proposto. Come funziona in genere l'accoglienza per i richiedenti asilo?
2: Allora, dal momento in cui il richiedente asilo, quindi uno straniero che scappa dal proprio paese per svariati motivi, che non è solo la guerra, in realtà, come ci dicono vari politicanti che evidentemente parlano senza sapere, da ignoranti. Anzi, il principale problema sono le persecuzioni personali, che spesso non sono in paesi in cui c'è la guerra. Immaginiamo in Arabia Saudita un omosessuale rischia la pena di morte, ma in Arabia Saudita non c'è la guerra. Intanto, se questa persona viene in Italia e chiede l'asilo, ha diritto alla massima protezione, che è lo status di rifugiato. Dal momento in cui manifestano gli stranieri in Italia la volontà di domandare protezione internazionale in qualsiasi modo, che sia la PEC dell'avvocato o che sia andare direttamente in questura a dire voglio chiedere asilo, da quel momento la prefettura deve accoglierli, salvo particolari categorie che invece possono essere rinchiuse in un CPR in attesa della decisione rispetto alla loro domanda di protezione internazionale.
1: Faceva riferimento ad alcune categorie, quali sono queste categorie?
2: Beh, normalmente sono classico le persone che sono giudicate socialmente pericolose. Quindi per loro se c'è la disponibilità di posti, perché diciamo che spesso non c'è neanche la disponibilità di posti in questi postacci, in questi luoghi in cui scompare il diritto e l'umanità. Quindi però se per disavventura c'è un posto, la persona che viene giudicata pericolosa viene chiusa in un CPR in attesa di avere l'esito della sua domanda di protezione internazionale.
1: Che è un po' quella che si chiama detenzione amministrativa?
2: È uguale, è la stessa detenzione che subiscono gli stranieri in attesa di essere espulsi. Ora, l'espulsione è qualcosa che è sulla carta e poi, perché uno straniero che viene trovato irregolare la chiamano espulsione, ma in realtà è un pezzo di carta con cui ti dicono devi andare a casa. L'espulsione materialmente poi viene eseguita con o ti lasciano libero e ti dicono vai a casa, oppure se hanno dei poliziotti disponibili e un aereo disponibile per rimandarti a casa mediante l'accompagnamento alla frontiera. Spesso però l'indisponibilità di poliziotti immediatamente disponibili ad accompagnarti all'aeroporto e accompagnarti fino a casa con il volo, la legge permette di rinchiuderti in questi non luoghi, in questi luoghi disumani che andrebbero chiusi al più presto.
1: Prima mi raccontava che oltre a questa sentenza ce n'è una attuale.
2: Esatto, perché come la prefettura ha avuto un'idea poco geniale, anche il nostro governo ha altrettante idee poco geniali, perché nel dicembre del 2024, sì, dicembre 2024, ha fatto una legge con cui vietava l'ingresso in accoglienza per gli stranieri che hanno chiesto l'asilo dopo 90 giorni dall'ingresso. Quindi se io ad esempio straniero entro in Italia il 1 gennaio del 2025 e chiedo l'asilo a maggio, quindi oltre tre mesi, la legge prevedeva che io non avevo più diritto ad entrare in accoglienza. Ma queste regole evidentemente anche loro non hanno studiato bene, anche loro purtroppo fanno le leggi senza aver studiato bene cosa c'è prima di queste leggi. Ci sono delle leggi europee che sono di grado più alto rispetto a quelle italiane, che quindi vanno applicate anche se ci sono leggi italiane in contrasto, che dicono che l'accoglienza non può essere revocata o rifiutata, ma al massimo può essere limitata, senza specificare quali tipi di limitazioni. Ora, è chiaro che se io non ti accolgo perché tu l'hai presentato, non è una limitazione perché tu hai presentato oltre 90 giorni, ma è un divieto di accoglienza. Quindi il TAR ha stracciato questa parte di legge, dove prevede che non possono entrare in accoglienza se hanno presentato domanda di asilo oltre i 90 giorni dall'ingresso in Italia.
1: Quindi è una cosa completamente diversa. Senta, lei si occupa di lavorare proprio su questi temi. Secondo lei quali sono i problemi maggiori che hanno le persone migranti che arrivano nel nostro paese in questo momento?
2: In generale. Credo che non basterebbe un'intervista, facciamo un focus più specifico perché i problemi sono davvero tanti, ad esempio da quando arrivi che non sei irregolare, se sei un richiedente asilo non riesci ad accedere in accoglienza, però magari non riesci neanche ad accedere alla procedura di asilo perché non hai un indirizzo idoneo, magari sei un senza tetto, non hai un indirizzo idoneo e quindi la questura ti rimbalza, però in realtà tu dovresti fare ingresso immediato in accoglienza e avere lì l'indirizzo, quindi diventa un circolo vizioso che le persone rimangono in strada, ma anche quando si regolarizzano delle leggi assurde che di volta in volta cercano sempre di limitare i diritti e le possibilità degli stranieri, facendole anche sentire come di categoria B. Oppure anche problemi, sto andando un po' random, ma davvero ce ne sarebbero tanti. Ad esempio un problema anche per chi è qui da tanti anni è trovare una casa in affitto, perché le case in affitto agli stranieri non le danno. Oppure ti richiedono della documentazione superflua, inutile, che sfocia nella discriminazione. Tempo fa, rispetto a questo tema, la rete Diritti in Casa aveva fatto un bellissimo documentario in cui facevano quelle che si chiamano, chiamavano in sostanza le agenzie, facevano chiamare prima uno straniero e poi a un italiano e le risposte erano differenti. Quando l'agenzia sentiva lo straniero, no, siamo già a posto, non c'è bisogno, quando invece dopo chiamava l'italiano, e invece era tutto a posto, l'appartamento c'era. Per cui c'è anche questa forma di discriminazione che però a ruota può colpire anche il permesso di soggiorno, perché se non hai una casa magari non riesci ad avere una vita regolare e tenerti il lavoro, magari poi rischi di perdere il lavoro che è collegato al permesso di soggiorno. Insomma, è tutto una strada molto rovinosa.
1: Senta, noi ci rivolgiamo spesso alle persone ristrette nelle case circondariali dell'Emilia Romagna e ci sono anche delle persone straniere, ahimè, all'interno di questi contesti. Che cosa vorrebbe dire loro?
2: Non lo so, non faccio politica, forse ci vorrebbe un politico.
1: Non deve fare politica, deve fare quello che
2: posso dire a tutti sicuramente, e che dico a tutti proprio le cose più elementari, di imparare l'italiano, perché per esercitare un diritto bisogna conoscerlo. E la barriera linguistica diventa anche una barriera dei diritti, perché se io non conosco l'italiano non posso apprendere quali sono i diritti che la legge italiana garantisce a me, e quindi se non li conosco non li posso esercitare. Questo è proprio basica.
0: Grazie a Calogero Musso per essere stato ai nostri microfoni. Passiamo alla rubrica di oggi, Pillole di Antigone, che ci parla della giornata di autoformazione organizzata dalla Garante dei diritti delle persone private della libertà personale di Roma, Valentina Calderone.
3: Ben ritrovate e ben ritrovati a questa nuova puntata di Pillole di Antigone. Oggi vi presentiamo le giornate di autoformazione organizzate dalla Garante dei diritti delle persone private alla libertà personale del Comune di Roma, Valentina Calderone. Questi momenti di autoformazione sono aperti a tutta la cittadinanza, a tutte le persone che operano all'interno ma anche attorno al carcere, al fine di costruire una consapevolezza comune e ampliare le proprie conoscenze sulle tematiche di privazione della libertà. Questo non è l'unico fine, ma c'è anche la volontà di costruire una rete condivisa, appunto di fare rete al fine di avere una visione condivisa e ampia con la consapevolezza di tutte quelle che sono le realtà e le organizzazioni che operano appunto attorno al carcere. Ebbene, di questa formazione, della loro organizzazione, ne parliamo più approfonditamente assieme alla Garante stessa in una breve intervista, e poi approfondiremo l'evento che si è tenuto lo scorso 8 aprile dedicato specificatamente alla salute.
4: Che temi hai deciso di percorrere e perché? Allora, sì, questo percorso, diciamo così, prende avvio ormai da qualche mese ed è il tentativo, diciamo così, abbiamo strutturato le tavole di lavoro con principalmente enti del terzo settore, associazioni, le varie realtà cooperative che entrano all'interno degli istituti penitenziari. Si fanno tantissime attività. È molto difficile spesso che ci si conosca tra magari le stesse realtà che entrano e che fanno un lavoro, e spesso si entra per fare tante cose diverse, quindi magari si è bravissime registe teatrali, però si ha poca competenza sul resto, e però tu le persone le incontri e le persone che incontri in carcere ti fanno domande. E quindi una parte che a noi sembrava importante in questo percorso di tavoli e di questi lavori, insomma, specifici su dei temi che ci siamo dati, è anche provare a fare dell'autoconsulenza. Formazione su dei temi particolari e specifici che potesse essere fatta in parte da noi come ufficio e in parte invece da quelle associazioni che entrano in carcere che hanno una competenza. Quindi noi abbiamo fatto questo primo incontro che è stato principalmente sulle persone straniere, quindi sulle caratteristiche, le difficoltà, quali sono le peculiarità anche di essere una persona con una cittadinanza estera in carcere. E questo era il secondo tema, la salute, che è ovviamente un tema gigantesco. È uno dei principali problemi all'interno degli istituti penitenziari ed è anche però un tema scarsamente comunale perché la sanità è di competenza regionale e quindi, come dire, era importante anche provare, secondo noi, a dare un po' un'infarinatura su questo. E poi, ovviamente, scendendo più nel pratico, il problema riguarda le persone con esigenze di salute mentale e quelle con questioni di dipendenza da sostanze.
5: Sì, molto interessante. Un'altra cosa che secondo me è particolare è che hai deciso di usare il termine autoformazione. Qual è un po' secondo te il ruolo della garante in questo senso? Perché la garante interviene nella formazione? C'è un ruolo nella collettività? Qual è secondo te?
4: Allora, autoformazione perché oltre a provare a contattare e a chiamare degli esperti del settore, grande parte poi di questa autoformazione appunto lo fanno le realtà stesse che entrano e che operano in carcere. Quindi un po' l'idea è sia valorizzare quelli che sono le competenze, le tante competenze che il carcere in qualche modo aggrega. E io penso che come appunto garante territoriale, una delle cose principali che posso fare e che spero di riuscire a fare è quella di essere un punto di collegamento, no? Tra i vari soggetti della rete. Il carcere è sempre più difficile, è sempre più complicato sia interagire con l'amministrazione, ma è complicato riuscire a fare sistema, no? Quindi è un mondo in cui spesso le persone detenute vengono proprio frammentate, no? Questo pezzo di te è di competenza del SERD, questo pezzo di te è competenza dell'educatore, questo dell'avvocato. E invece, diciamo così, secondo me una cosa che noi possiamo fare come ente locale, io in questo caso, diciamo così, come figura di garanzia, ma che sono espressione che vivo in un territorio, è quello di usare sia le mie conoscenze, le mie competenze, ma anche il fatto di provare a costruire e a facilitare, una rete e facilitare lo scambio all'interno di questa rete, in modo che, diciamo così, possiamo provare a passare a vedere le persone detenute come una identità, diciamo così, no? Come delle persone intere, non come pezzetti che devono essere spezzettati a seconda delle competenze.
3: Dopo questa breve intervista che è servita un po' a inquadrare a livello generale le formazioni e la loro organizzazione, passiamo un po' nello specifico all'incontro avvenuto lo scorso 8 aprile, appunto finalizzato a approfondire i temi della salute, cercando un po' di focalizzarsi sì sui diritti, ma anche su quali sono i servizi effettivi per capire se questi diritti riescono a essere garantiti oppure no. In questo modo è stato possibile avere un po' un quadro completo della situazione. Quadro completo fornito innanzitutto da Stefano Anastasia, che è il garante delle persone private a libertà personale della Regione Lazio. Appunto è stato presentato proprio da lui, dato che dal 2008 la sanità nelle carceri è competenza del Sistema Sanitario Nazionale come all'esterno e non più del Ministero della Giustizia e quindi appunto demandata alle regioni. Anastasia ha quindi presentato quella che è la situazione nei vari istituti detentivi del territorio romano, essendo appunto la formazione dedicata appunto a Roma e agli istituti del territorio, mostrando appunto i vari reparti, le varie sezioni, le infermerie e facendo poi un focus sia sulla questione della salute mentale, quindi l'EMS, reparti ad hoc, terapie e simili, ma mostrando anche l'aspetto delle visite all'esterno. Infatti, molte visite, non possono, le più specialistiche e appunto dei hospital, devono essere eseguite negli ospedali convenzionati, che nel territorio del Lazio sono due, l'ospedale Pertini di Roma e a Viterbo. Due strutture che spesso non bastano, ma il problema principale che fa saltare tra il 70 e il 90% delle visite è la mancanza di scorte. L'aspetto della salute mentale è stato approfondito più nello specifico assieme ad Adele Di Stefano, la responsabile del Centro Salute Mentale Dipendenze del carcere di Regina Coeli a Roma. La dottoressa ha spiegato un po' in generale quelle che sono le strategie adoperate all'interno di questo istituto, specificatamente ad esempio riguardo alla creazione di un'equipe unica per la gestione sia della salute mentale che delle patologie derivate da tossicodipendenze e della cosiddetta terza diagnosi o co-occurring disorder, cioè appunto la patologia che nasce dalla presenza sia di un disagio mentale, psichico, che di un disagio derivato da una dipendenza. Un'equipe così fatta, appunto, ha la possibilità di vedere più nel complesso tutte le situazioni e di intervenire in modi più mirati. E appunto, altra tematica rilevante, poi.

0: che sembra che non tenga niente di più di quanto aveva avuto Obama con delle banali, tra virgolette, trattati diplomatici. E allora Medio Oriente in fiamme, ancora il Corriere della Sera. Hormuz, uranio arricchito, sanzioni. I 14 punti USA come base per trattare. La lista non piace al premier israeliano Netanyahu e su questo poi torneremo. Il suo esercito si prepara alla guerra, quindi possiamo immaginare che Netanyahu farà di tutto per sabotare eventuali accordi di pace reali. Il politologo Kupchan, spesso interpellato dal Corriere della Sera, la fine del conflitto è davvero più vicina. Il presidente teme il crollo del consenso, anche se nella ultramaga indiana le elezioni verso il mezzo termine hanno dato una vittoria al tycoon, ma lì siamo nell'America più razzista, più da Ku Klux Klan. Minacce nel Dixieland, si diceva un tempo. Minacce, tregue, tutti dietro fronti del Donald. Trump cerca una via di uscita da vincente in Iran, ma ha raggiunto solo uno dei 5 obiettivi. Allora, infatti, c'è anche una resistenza interna agli apparati militari e dei servizi segreti nordamericani su questa intesa, perché non a caso esce fuori questa notizia. Intanto le capacità nucleari in Teheran può avere la bomba in un anno. Fonti l'intelligence USA smentiscono l'intesa mistica alla Casa Bianca. Elkett, speculazioni. Il ministro della guerra cerca di difendere l'accordo, forse che arrivano. Ma sulle bombe nucleari, chi ce le ha, chi non ce le ha, vorrei ricordare, per esempio, da Faro di Roma, la sfida del disarmo nucleare tra la revisione del trattato di non proliferazione e proibizione globale, impegno degli attivisti antinuclearisti. Intervento di Laura Tuzzi, che ricorda che siamo alla revisione del trattato di non proliferazione nucleare, il TPNP, che poi in qualche modo si collega anche al TPAN, che incontra limiti evidenti. Cioè è il trattato sulla proibizione delle armi nucleari per tutte le nazioni, non solo per l'Iran, come ha ribadito anche il Papa Leone, tra le altre cose. Nonostante la sua importanza, questo TPAN incontra limiti evidenti, dice Laura Tuzzi. Nessuna delle principali potenze nucleari ha aderito al trattato, né lo hanno fatto molti stati appartenenti ad alleanze militari fondati sulla deterrenza atomica. Quindi vedete come la questione di Teheran è solo un cattivo insegnamento, ovvero sia, sembra che solo chi ha l'alterenza atomica, vedi Kim Jong-un, posso dormire sono i tranquilli, ed è una sono i tranquilli sull'orlo del baratro dell'intero globo terracqueo. Ma dicevamo, il Papa, noi con le vittime, Leone contro la guerra, Papa Leone, Trump, non importa, che io lo renda felice. Il Papa insiste, oggi riceverà il segretario di Stato Rubio, che naturalmente sembra essere una disfida nella Casa Bianca, perché Rubio ha fatto questo accordo, questo viaggio su sua richiesta e senza consultare il presidente americano. Quello lo sgambette con dichiarazioni al Pepe su Papa Leone, e molti pensano che questo sia una manovra per Rubio per accreditarsi come un post-Trump. Comunque, e il nostro governo Meloni la linea sugli Stati Uniti d'America, dialogo mai nasce con i big dell'Unione Europea. Il vertice a Palazzo Chigi prima dell'arrivo di Rubio, spinta sul nucleare contro il caro energia. Naturalmente è un'altra di quelle barzellette, perché al di là del nucleare e nucleare di cui parleremo, naturalmente non è che domani apriamo il nucleare e si abbassano le bollette, proprio quelle cose che si raccontano a un popolo che si crede bue, un popolo che si crede bambino. Ma si diceva appunto Israele. E allora, se leggiamo il giornale del fronte più sionista dei fogli di carta stampata, ecco che allora si diventa pessimisti sull'accordo di pace. Trump intesa ad un passo, ma l'Iran punti inaccettabili. Petroliere iraniano tenta di violare il blocco colpito da un aereo USA, ma c'è anche un cargo francese colpito da un padre di Pasdaran con tanto di feriti. Quindi la situazione nello stretto di Hormuz è ancora tremenda, ma vediamo che però dalla pagina di Fiamma Nierenstein, che direi che è la voce ufficiale di Gerusalemme di Netanyahu. La sorpresa di Netanyahu: Israele preparava un'offensiva a tutti i rischi di un'intesa fragile. L'amministrazione americana è ottimista, più scettica Tel Aviv, parecchi dettagli controversi. gli israeliani con cose diverse. C'è chi sostiene che se li è trovati ieri mattina senza essere stata consultata questi accordi, anche gli alleati americani e gli israeliani si stessero preparando ad effettuarlo un attacco. Questo è il Libano, è per esempio migliore. Qui Trump certo non ignora che una ritirata italiana sballerebbe tutto il mondo in tutto di nuovo l'equilibrio costruito in questi mesi proprio sull'utilità di Israele contro il nemico comune. Quindi questo sarebbe che Lichtenstein ovviamente pensa che il Libano è di Israele, oltre che Gaza, oltre che la Cisgiordania, eccetera, eccetera, eccetera. Questo è quanto. Allora passiamo ad Israele e lo facciamo con la pagina anteprima. Vediamo che tutto questo si accade all'indomani della visita di Trump in Cina, che è il grande convitato di pietra di questa vicenda. Il faccia a faccia è commentato così da Farhan Sabahi dal Fatto Quotidiano: così il silenzio dell'Europa può accreditare Pechino come unico vero alleato di Teheran. Il ministro cinese, il nucleare di Iran è un diritto. Naturalmente si parla di nucleare civile, anche se molti pensano che sia poi la premessa per il nucleare di guerra. Ma da Israele, ecco che il fronte sionista che è presente nei giornali mette la sordina sulla vicenda della sua flottiglia e dei sequestrati della pirateria israeliana, parlandone il meno possibile. Ne parla invece il Fatto Quotidiano: da Israele altro no alla liberazione di Tiago e Saif, flottiglia in attesa. Le barche bloccate a Creta da intoppi burocratici procederanno ora verso la Turchia. I due attivisti detenuti, uno in sciopero della sete, l'altro non sa della morte della madre. Questo è quanto. Mentre l'abbiamo le critiche di La Russa, Ignazio La Russa, presidente del Senato, alla flottiglia, che è tutta propaganda e che non c'è niente di vero, anche nei pestaggi della tortura. E allora bella la vignetta di Franzaroli, che il primo legge la notizia, la seconda carica dello Stato sulla Global Summit Flottiglia, e l'altro commenta: in senso istituzionale o detonante? Di che carica si parla? Ma allora parliamo con Yais Fessa, 27 anni, attivista, ingegnere palestinese con passaporto rumeno. I rischi che corriamo qui navigando verso Gaza sono niente rispetto ai pericoli in Palestina. Ancora una volta i naviganti della pace dicono: non parlate di noi, parlate della Palestina. Quindi questo è. Mentre Sanchez, e veniamo alla Spagna, è l'unico che ha la schiena diritta in Europa in questo momento, smuove l'Unione Europea: blocchiamo le sanzioni ad albanese e giudici, perché l'albanese, ricordiamo che con pirateria degli Stati Uniti d'America ha i conti bloccati, tutte nelle banche, non ha una carta di credito, insomma deve andare coi soldi degli amici. La relatrice ONU: a Madrid inizia il cambiamento. Questo è la... Mentre naturalmente la Turchia dice di voler scortare in acque internazionali la flottiglia che partirebbe dalla Turchia stessa, mentre la Meloni non ci pensa nemmeno.
1: E devo dire che mentre qui si parla di tregua o di possibile tregua, di possibile, insomma, sviluppi se guerra o non guerra, la maggior parte dei giornali scelgono di dedicare le prime pagine a Garlasco, che per quanto sia una notizia importante di cronaca nera, però dovrebbe andare nella cronaca nera, che non è mai stata di solito dedicata alla prima e alla seconda pagina. Comunque andiamo avanti. Andiamo alla terza pagina, appunto, anzi facciamo Repubblica, andiamo alla sesta. Trump, nuovo piano di pace, accordo contro entro una settimana, Teheran frenano alla resa. Il presidente rilancia sulla tregua, firma imminente, ma se rifiutano bombardiamo. È ovvio che c'è un pressing sia sugli USA che sull'Iran per l'intesa prima del vertice in Cina, ma è anche ovvio che tutti devono cercare di uscirne puliti, e questo non è semplice. Ovviamente non si vede la fine. Il politologo Vali Nasr, che parla, un politologo iraniano-americano: Trump ha capito che l'operazione Project Freedom è troppo pericolosa, quindi ha fatto marcia indietro, sostenendo che la pausa serve per raggiungere l'accordo di pace. In pratica sta parlando da solo, come spesso ha fatto in realtà Trump negli ultimi tempi. il professore iraniano-americano Vali Nasr, autore del libro Iran's Grand Strategy, che ripercorre la storia politica del suo paese d'origine, trasuda scetticismo nei confronti delle dichiarazioni del Tikkun. E poi gli viene chiesto in questa intervista: ma il regime si è rafforzato? Sì, e la Repubblica Islamica è nella regione ancora più dominante, perché ha resistito a Stati Uniti e Israele, ha imposto uno stallo nel Golfo, la guerra è diventata

0: che ha danneggiato l'economia globale e arriva in Cina senza un accordo, perché è difficile che venga raggiunta l'intesa di pace nei prossimi 10 giorni. Vi dicevo, tutti ne devono uscire puliti, e chi lo dice è un ambasciatore. Stiamo parlando di Ettore Sequi, già segretario generale della Farnesina e capomissione in Cina, attualmente direttore scientifico dell'Atlante geopolitico Treccani. E spiega perché difficilmente arriverà un accordo prima della partenza di Trump per la Cina e perché è più probabile che sui punti di una roadmap ci corrano tempi lunghi. Dice: tutti devono salvare la faccia, quindi si passa alla diplomazia, sì, ma senza abbandonare la pressione. La sospensione dell'operazione consente a Trump di spostarsi sul piano negoziale senza apparire debole. Lo schema prevede due fasi: prima la questione di Hormuz, poi il dossier nucleare. Il problema è che le posizioni restano molto lontane. E allora perché l'accordo è così difficile da trovare? Perché qui non si tratta di territori, ma di flussi, energia, commercio, traffici. Questo rende più complicato ottenere risultati netti con la sola leva militare. Inoltre, i due obiettivi strategici sono diversi. Per Teheran è sufficiente non perdere, per Washington serve dimostrare di aver imposto una soluzione. E sul ruolo del Pakistan dice che sta emergendo come mediatore centrale, ha relazioni con tutti gli attori coinvolti ed è collegato alla Cina. Questo sposta il baricentro dei negoziati verso l'Asia e segnala che la crisi non è più solo regionale, ma sistemica. E Israele resta un attore importante, ma con una divergenza crescente rispetto agli Stati Uniti. C'è una convergenza tattica nel contenere l'Iran, ma una divergenza strategica. Israele ha interesse a mantenere alta la pressione militare, mentre Washington punta a chiudere rapidamente anche in vista delle elezioni. Questo è il resto del Carlino, che ha intervistato l'ambasciatore. Passo esattamente al Manifesto, proprio su questo tema, perché Michele Giorgio firma un articolo: Israele spera che il conflitto continui, il Golfo è in attesa. La narrazione israeliana è quella giusta: i paesi arabi del Golfo, con in testa Arabia Saudita e Emirati, davvero desiderano una guerra oltranza all'Iran condotta da Israele? Il divario tra la visione di Netanyahu di un Medio Oriente rifatto e le aspirazioni degli stati arabi è troppo ampio per essere colmato. Tuttavia, dietro alla linea ufficiale favorevole al negoziato c'è una seconda dinamica. Alcuni governi del Golfo, in particolare gli Emirati, in privato avrebbero spinto Washington a non fermarsi prima di aver inflitto a Teheran un colpo decisivo. Ma gli Emirati, come il Bahrain, sono alleati di Israele e i più hawkish nei confronti dell'Iran, pertanto rappresentano poco stati come Oman e Qatar, che con Teheran negli ultimi anni hanno mantenuto rapporti più distesi.
1: Ogni giorno poi muore la gente in Cisgiordania, Gaza e il Libano, ma lo scandalo su Israele nei nostri giornali arriva da questo, cosa sicuramente grave che dimostra il disprezzo verso gli altri, Israele uberalles, ma sicuramente sono più gravi le vittime che non la Madonna e la sigaretta, un caso soldato israeliano. Le foto nello stesso villaggio dove un commilitone distrusse la statua di Gesù, l'IDF, quando si parla di queste cose, dice che sarà una verifica, poi non succede nulla di nulla. La resistenza palestinese è anche la resistenza pacifica della società civile, e quindi il Domani racconta il ritorno della maratona palestinese. Corriamo per il diritto di muoverci. La competizione a Betlemme, su un percorso con zone bombardate, muri e checkpoint israeliani. Domani è una nuova edizione, dopo 2 anni di stop, ma perché si trova a Gaza sarà impossibile arrivarci. Non è una gara, mostra la nostra storia, racconta la direttrice generale. Metà degli iscritti è significativo, sono donne. Ma sulle armi, le armi della guerra medio orientale, abbiamo questa, descritta sempre dal Domani, con Futuro d'aprile. I Pasdaran usano le armi inesplose degli americani, quindi le utilizzano tutti, è un esempio di riciclaggio, direi. Mentre la Repubblica Online ci racconta Vespe contro Zanzare, la battaglia di Hormuz tra elicotteri USA e barchini iraniani. Vinta da chi? Dall'intelligenza artificiale, perché i giganteschi sciami di imbarcazioni velocissime dei Pasdaran erano pensati per eludere i radar delle fregate. Ma Washington ha schierato gli AH-64 Apache e gli MH-Stewak e a cambiare le carte in tavola sta proprio la supremazia informativa. Allora, su queste vespe zanzare andiamo con Harry James, trombettista degli anni 30 della swing era, con The Flight of the Humble Bee, cioè il volo del Calabrone.

0: E questo è il famoso Vole Calabrone in versione swing era jazzistica. Nari Jensen, un trombettista che allora, trombettista bianco, che faceva rumore in tutti i sensi. Ma andiamo allora all'altra guerra, la guerra che vede le famose tregue differenziate, breve da dire, prima l'Ucraina, poi Putin per il 9 maggio, marcia della vittoria della Russia, dell'Unione Sovietica sui nazifascisti. Allora racconta le cronache degli esteri, raid sull'asilo, la Russia viola la tregua, questo è Zelensky, Mosca voleva un cessato il fuoco per l'8 e 9 maggio, l'Ucraina l'ha anticipato, Zelensky infranto 1820 volte. Vabbè, la festa nazionale della vittoria è a rischio per i droni ucraini, quindi sarà fatta in modo ridotto. Zelensky dipendono da noi, perché Zelensky in qualche modo con i droni cerca di pareggiare la superiorità militare presente della Russia, di Putin. Nel frattempo, tra i vari litiganti, chi gode sono sempre i mercanti d'armi. E allora leggo di Leonardo, Roberto Cingolani dà l'addio, ma dà l'addio un addio trionfante, perché ordine quota 9 miliardi. È anche fortunato Cingolani, oltre che magari bravo, perché è capitato il momento di guerre, morti, omicidi, di sacri, massacri, stupri, eccetera, eccetera, quindi si vendono più armi. Il congedo di Cingolani viene salutato anche nella pagina economica del Corriere della Sera. Nel frattempo abbiamo le votazioni. Dunque, Starmer, uno dei tanti fantocci socialdemocratici che sono piegati alla guerra di qua e di là, e quindi adesso paga dazio, perché investire in armi tagliando i sussidi alla popolazione in momenti di crisi non è mai molto popolare. Questo succede anche a Merz, il cancelliere tedesco. Vediamo le elezioni allora in Inghilterra, si votano Scozia e Galles. Londra, dice Erika Orsini, Londra incubo urne, ora sul voto locale Starmer può cadere. Sprofondo del Labour, Farage in testa, sia in Inghilterra che in Germania, chi si approfitta della crisi tra i democratici e oppure dei Tories sono l'estrema destra fascista, Starmer da una parte, la FD dall'altra. Ma però c'è una novità in Inghilterra molto interessante, è Polanski, che chiaramente il nome è un ebreo, è candidato verde ed ha un boom, ed è lui, è antinato, è contro il genocidio a Gaza, per processare Netanyahu, insomma, come dire, un ebreo, come direbbe qualcuno, davvero antisemita. Quel legame tra la sinistra e l'Islam radicale, i candidati verdi spaventano il Regno Unito, no, spaventa te Alberto Bellotto e Andrea Indini, non spaventa chi li vota. Comunque, tra estremismo e antisemitismo, per l'appunto, leggiamo dal giornale.
1: Devo dire che l'Ucraina è più o meno dimenticata, se non per parlare di biennale, ma questo lo diremo dopo. E l'unico che dà notizie da quel fronte di guerra è il manifesto. Guerra a colpi di tregua, Kiev dà un ultimatum, Mosca rifiuta, i raid interrompono subito il cessate il fuoco ucraino, il Cremlino teme per il 9 maggio, almeno due morte a Sumi, 5 in Crimea, Zelensky dimostrano di non voler la pace. Dopo 4 anni di guerra in Ucraina anche la tregua è diventata un'arma diplomatica e propagandistica, ma pur sempre per uno strumento utilizzato dai due belligeranti per colpirsi. In quest'ottica non deve stupire che il cessate il fuoco unilaterale dichiarato da Kiev la scorsa notte è durato giusto il tempo del suo annuncio. I russi hanno continuato ad attaccare, non avrebbero potuto fare altrimenti, salvo ammettere di essere così spaventati da un eventuale attacco ucraino durante la parata del 9 maggio da consentire a un sostanziale out-out. Irricevibile nella forma e nella sostanza per chi, come il Cremlino, dichiara costantemente di essere in vantaggio sul campo. E quindi il nemico ha attaccato un impianto industriale, non ci sono stati feriti, ha dichiarato Ivan Fedorov, capo dell'amministrazione militare regionale di Zaporizhia, poche ore dopo la mezzanotte scorsa. La Russia ha lanciato 108 droni e 3 missili contro l'Ucraina, violando il cessato il fuoco proclamato da Kiev. E ancora, da parte russa, la portavoce del Ministero degli Esteri, Maria Zakharova, ha già denunciato quella che definisce la furia neonazista di Kiev, che si starebbe intensificando in vista del 9 maggio. Nella notte, denuncia la funzionaria, un bombardamento ucraino sulla cittadina di Zankoi in Crimea è costato la vita a 5 persone, mentre sul territorio russo i servizi segreti federali hanno dichiarato di aver arrestato nella città di Zevsk, Barnaul, Glokshensk e Astrakhan, 4 cittadini russi e uno straniero, sospettati di raccogliere informazioni per i servizi segreti ucraini su strutture del complesso militare industriale e delle infrastrutture di trasporto. E andando dall'altra parte del mondo invece, perché parliamo sempre di Stati Uniti e quant'altro, Indiana, i cadaveri dei nemici di Trump, nuove mappe per cancellare il voto nero. Ovviamente cadaveri è tra virgolette. Alla primaria vincono i candidati sostenuti dal Tikkun, e quindi cosa succede? Che tipo in Tennessee arriva questa notizia che il voto nero, anche lì concentrato in un unico distretto a fronte di una popolazione afroamericana che raggiunge il 17% del totale in base all'ultimo censimento, verrà diluito in 3 nuovi distretti della mappa elettorale proposta ieri dai repubblicani dello Stato. Se, o meglio quando, questa mappa verrà approvata dalla legislatura locale, l'effetto sarà di cancellare l'unico seggio democratico espresso dal Tennessee, radicato nella città a maggioranza nera di Memphis. Nuove mappe in arrivo anche in Louisiana e South Carolina e Alabama, a cui è stato impedito da una corte federale di fare il redistricting fino al nuovo censimento del 2030, ma che sta cercando di ottenere un annullamento di una sentenza. La storia, ha detto ieri il senatore democratico del Tennessee Taumesh Akbari ai suoi colleghi repubblicani, non giudicherà con clemenza ciò che avete fatto.
0: E allora a Roma, scusate, a Mosca, sì, il 9 maggio si festeggerà la marcia della vittoria del continente del fascismo. Anche a Roma, il 9 maggio, i comunisti ci mettono la faccia, corteo a Roma per la vittoria sul nazifascismo. E devo dire che è sacrosanto, perché c'è il dubbio che questo antirussismo, questa russofobia dell'Europa occidentale sia anche una rivalsa per la sconfitta subita nel 45. Allora adesso vinciamo noi, e quindi i comunisti orgogliosamente celebrano la sconfitta del nazifascismo alla faccia dei vari La Russa e tutti gli altri. Mi sposto dall'altra parte del mondo, in Messico, perché la natalità è da sempre uno scontro tremendo sulla modernità yankee e le tradizioni locali, fin dai tempi del famoso sangue del condor boliviano, quando gli scienziati americani sterilizzavano le donne boliviane senza dirlo a loro. Oggi invece in Messico le levatrici indigene del Chiapas in marcia per i loro diritti. Chiedono lo stop alla criminalizzazione e alle restrizioni sul parto tradizionale, e sono decine le levatrici indigene del Chiapas che ha manifestato oggi a San Cristobal de las Casas denunciando questa criminalizzazione, minacce e molestie contro le loro attività. Gli appartenenti al movimento delle levatrici del Chiapas, Nick Ixim, hanno marciato fino alla Plaza Catedral, riporta la Jornada, il giornale locale, dove hanno celebrato il giorno internazionale della levatrice con una cerimonia maya guidata dalla leader Tzetzal Maria Ruiz Santiz. Difendere il parto tradizionale significa difendere la comunità dei popoli e la sovranità dei corpi territori, hanno affermato in un documento pubblico. Secondo manifestanti, in molti municipi indigeni oltre il 75% continua ad essere assistito dalle levatrici tradizionali.

0: Dream Keeper, Charlie Haden, Liberis Musica Orchestra con Carla Bley, ed è la sequenza messicana del, appunto, dei Ladri di Sogni, Dream Keeper. Ma oggi è giorno di trombe, dunque, evidentemente. E dalle trombe passiamo ai tromboni, perché leggo dal Domani: emergenza energia, Meloni si aggrappa al sogno nucleare. Accordo, leggo dal Domani con Giulia Merlo, tra leader della maggioranza per rilanciare le centrali. Noldo, legge elettorale. Avanti, dice Salvini, ma fa l'accordo che non c'è. Vabbè, adesso questa è la pagina politica e poi affrontiamo. Nel frattempo il nucleare è sicuro ed è bello e non fa male, ci ricorda Chernobyl. Nella pagina fronte c'è un'immagine che sembra quei film del dopo bomba, sapete, quando arrivano in queste, quando scoprono che in mezzo alla giungla c'è New York perché c'è il congresso, il Cuba, eccetera eccetera. Quante volte l'abbiamo visto? Beh, centrale nucleare, spettro Chernobyl, 40 anni dopo è diventata una foresta. Pripyat, la città fantasma a pochi chilometri dall'impianto, è oggi un paesaggio di rovine con la natura che inghiottisce gli edifici. Qui cadono anche i droni russi. Insomma, tra un po' ci porteranno i turisti come Tikal o a Palenque in Messico, per l'appunto. Ma c'è una notizia che in qualche modo suona da lontano ma preoccupa, perché c'è questa Ondius, questa nave da crociera, che nessuno vuole perché è contaminata. Ma è contaminata, 8 i casi, e sembra che appunto in Argentina sono diversi casi anche in terra, perché hanno fatto un viaggio in America Latina alcuni di questi viaggiatori, quindi c'è questo, questo nuovo virus che ha provocato già anche delle vittime, e quindi c'è così, preoccupazione, certamente un allarmismo, ma insomma notizie che da lontano risuona. 8 i casi, l'Italia smuove gli uffici di confine, l'OMS non è come il Covid, naturalmente l'origine questa volta è in discarica, sempre il rapporto tra animale e uomo, una volta può essere il pipistrello, una volta può essere il topo, ma lo spillover a volte capita e sono guai. Invece da questo eco lontano andiamo a una buona notizia positiva, sicuramente, che vogliamo segnalare per l'ambiente dal Corriere di Bologna. L'alleanza pubblica per la logistica, obiettivo spostare le merci su ferro. Se il malizioso potrebbe dire non è mai troppo tardi, e invece dico benvenga. L'appuntamento, dice Marco Madonia, è fissato oggi dal notaio per firmare il primo contratto di rete del settore. Nasce dunque la prima alleanza pubblica della logistica lungo la Via Emilia, che guarda soprattutto all'export con l'obiettivo di togliere le merci, e quindi i camion, dalla strada e trasferirle sul ferro per ridurre le ricadute negative di un settore ad alto impatto ambientale. Devo dire che per gli automobilisti, perché l'autostrada ormai, come quella del Brennero, una col fila è solo per gli autobus e per i camion e i tir. Si tratta di un'alleanza, questa logistica sul ferro, a quattro tra l'Interporto di Bologna, Sapir, che gestisce il principale terminal operator del porto di Ravenna, e lo scalo ferroviario di Dizzano Po, e l'autostrada A22 del Brennero, che entrerà nella partita con STR, la società nata proprio per favorire l'intermodalità gomma-ferro, un'alleanza benedetta dalla regione che con l'ultima legge aveva spinto proprio in questa direzione. Beh, insomma, una buona notizia, tanto possiamo darla. Mentre c'è da segnalare altre che sono ancora all'occhio della polemica, e quindi arrivo passante. La regione pressa Roma. Priolo, non possiamo più aspettare. Mi sa che invece aspetteranno. L'assessora Priolo chiede una convocazione. La tangenziale è al collasso. Lo stallo. Il piano andrebbe andare avanti, ma non si riconoscono i tempi di erogazione delle risorse. Quindi le risorse in questo momento è una bella gara, e poi non sappiamo che più fai strade più fai traffico. Detto questo, invece, per quanto riguarda l'ambiente urbano, il sempre Corriere di Bologna oggi è molto prodigo in notizie sull'ambiente. Il nuovo fronte della battaglia green è la Sani. Le realtà ambientaliste critiche con il comune annunciano 1 o 2 giorni davanti all'ex caserma. Dunque, se un'ex caserma diventasse un parco, non mi sembra un crimine, anzi mi sembra una cosa ottima. Detto questo, una biblioteca o una cucina popolare, che il fronte ambientalista della città avesse nel mirino le caserme abbandonate ormai da un netto, ormai già cosa di un annetto fa, da quando a giugno dell'anno scorso diverse realtà, tra cui il Comitato Besta, Extraction Rebellion, Greenpeace Bolognina, Come Stai, e anche singoli cittadini, hanno dato vita a resistenze spaziali. Subito hanno iniziato a pensare a un nuovo progetto di rigenerazione dal basso per l'ex caserma Sani tra la Bolognina e la Fiera, ben diverso da quello proposto dal piano operativo comunale, il POC, per l'area di 10 ettari di proprietà di Cassa Depositi e Prestiti, quindi farci poi dei palazzi residenziali di alla costa. Ma questo è il territorio. La preoccupati per le visioni del POC e dagli appetiti immobiliari diventi l'area di un parco.
1: E devo dire che questa mattina abbiamo un'intera sezione del Resto del Carlino dedicata a un incontro che ci sarà a Firenze proprio questa mattina, organizzato dal Quotidiano Nazionale, che incontra a Firenze i protagonisti del cambiamento. Stiamo parlando di del cambiamento verso politiche per il clima, e ovviamente è tutta una parte molto sponsorizzata, dove vengono, diciamo, si direbbe in musica, dove vengono intervistate e come dire, messe in luce le major, ok, dell'energia. Però vi leggo i titoli perché è interessante. Oltre le rinnovabili, la ricetta di Enea per l'autonomia energetica. E poi ancora, autonomia energetica, la sfida cruciale dell'UE. Il primato delle rinnovabili, superati i combustibili fossili. Poi dopo ci dice appunto che questa mattina c'è questo convegno nel Salone del 500. La Presidente Roberta Metsola e il Ministro Tommaso Foti incontreranno rappresentanti delle istituzioni dell'industria. Ecco perché vi dicevo, si dà spazio alle major. Poi abbiamo un interessante titolo che in questi giorni a me fa riflettere, visti come dire, le critiche di chi governa ora, le critiche pressanti al bonus ristrutturazioni degli anni passati. Edifici da riqualificare, una sfida strategica per rimettere in ordine i conti e l'ambiente. Ops. Allora forse i bonus avevano un senso, mi viene da chiedermi, visto che viene dedicata tutta una parte. Però questa volta lo dicono i principali attori commerciali e industriali, allora va bene. Poi vabbè, il resto lo lasciamo, la sfida di era, questo e quest'altro. Poi andiamo all'extraterrestre del manifesto, che sceglie un titolo da manifesto questa mattina per la fotonotizia di introduzione dell'inserto, che è appunto mari in alto. L'innalzamento dei mari causato dal riscaldamento globale è oltre il livello di guardia fissato dall'accordo di Parigi sul clima. Dal Pacifico all'Asia, dall'Africa agli Stati Uniti, le località sempre più a rischio di sparizione. L'isola di Tuvalu in Oceania è il primo stato al mondo in cima alla lista rossa. Non a caso sarà la prossima tappa della conferenza internazionale per l'uscita dai fossili, stabilita nel summit di Santa Marta in Colombia. E poi abbiamo la piccola isola, abbiamo una foto all'interno dell'inserto che mostra il ministro degli esteri Tulavo e un suo sostenitore che sta facendo un comizio, insomma uno speech politico, con l'acqua fino alle ginocchia, e dà tutto il senso di quello che stavamo dicendo. Alto mare, i paesi con l'acqua alla gola, l'innalzamento marino oltre il livello di guardia, appunto. E ancora la roadmap della conferenza internazionale svolta in Colombia, prossima tappa tra un anno a Tuvalu. Il problema è che bisognerà convincere un po' di gente, tipo Donald Trump, che questa roadmap deve essere messa in atto, altrimenti se rimane solo un diciamo un obiettivo dei movimenti, poco in là si va, ecco.
0: E allora torniamo a casa nostra, perché il 9 maggio a Modena farà tappa la carovana Diritti e Rovesci di Reca e Ameser per accendere i riflettori sulle principali vertenze ambientali del territorio. Il modenese è piagato da due progetti autostradali e dagli allevamenti intensivi. Di questo abbiamo parlato con Mauro Solmi, proprio di Diritti e Rovesci e la carovana.
2: Le principali vertenze sul nostro territorio riguardano la costruzione di due nuove autostrade, la Pretella Campo Galliano-Sassuolo, di cui c'è già il progetto esecutivo, quindi sono stati fatti anche gli espropri, e la Cispadana, l'autostrada Cispadana, una nuova autostrada di 67 chilometri che dovrebbe congiungere il casello di Reggiolo sull'A22, quell'autostrada del Brennero, con Ferrara. Sono due opere disastrose, dannose per il territorio, tutte e due. La Bretella Campo Galliano Sassuolo distruggerà direttamente 60-70 ettari di terreno agricolo e naturale. La Cesi Spadana addirittura 900 ettari. La prima costa 700 milioni di euro per 15,5 chilometri più altri 5 chilometri di infrastrutture connesse. La seconda costa 2 miliardi di euro più 400 milioni di opere di adduzione varie. Quindi queste sono due delle grandi opere. Per la bretella Campo Galliano-Sassuolo, come dicevo, sono già stati fatti gli espropri. Era un atto dovuto, nel senso che AutoCS, che deve realizzare e poi gestire questo tratto autostradale, era obbligato a farlo perché scadeva per l'ennesima volta la dichiarazione di pubblica utilità e non sarebbe stata rinnovata. Se non procedevano con gli espropri, sarebbe decaduto tutto. Quindi sono stati obbligati a farlo, anche se non sono ancora sicuri di poterla realizzare, perché questa autostrada, ma anche la Cispadana, è strettamente legata al rinnovo della concessione della A22 e del Brennero ad Auto Brennero S.p.A., un rinnovo che non c'è ancora stato e che deve avvenire attraverso una gara. Hanno cercato per anni di evitare questa gara, poi con la recente sentenza della Corte Europea di Giustizia, che ha eliminato il diritto di prelazione per il proponente, che sarebbe stato Auto Brennero S.p.A., tutto è ritornato in ballo. Vedremo cosa succederà nei prossimi mesi, ma ben difficilmente, se Auto Brennero S.p.A., che è il socio di maggioranza di AutoCS, quella che deve realizzare la bretella Campo Galliano Sassuolo, non otterrà il rinnovo della concessione, difficilmente si impegnerà nella realizzazione di un'opera che è, dal punto di vista economico, in perdita.
3: Rassegna stampa di Radio Città Fujiko. Sciogliete le righe prima della resa dei giornali.
0: Oh, parliamo di diritti in lungo e in largo, anzi in sanità. Perché Federica Pennelli dal domani ci dice: la salute con un click, l'ultima frontiera che fa ricchi i privati. O i privati comunque sia si fanno ricchi, però la Digital Private Health, cioè la sanità privata digitale, e le assicurazioni, che sono il grande orco della nostra sanità. Mentre il pubblico arranca con la tecnologia dei servizi essenziali, si è sviluppato un mercato di visite ed esami prenotabili con le app, il ruolo degli influencer nella promozione. Quindi ancora una volta tutto è legato all'illusione pubblicitaria. E da qui andiamo invece al tema del lavoro. Prima e parliamo di un settore che, vabbè, magari i bambini sono a scuola, ma magari, però qualcuno ci ascolta che la sa di straforo. Ma anche i genitori. Lucio Palmisano da Milano: tra crisi, calo demografico, opportunità, storie dei negozi di giocattoli che resistono. Un settore in continuo cambiamento. Colossi come Città del Sole o il Gruppo Preziosi sono in difficoltà. Colpa del crollo delle nascite e della società che muta, ma la vendita online è in crescita come non mai, quindi ancora una volta i negozi sono in qualche modo assediati dall'online, anche perché i videogiochi eccetera nell'online viaggiano forte. E sul territorio si affermano storiche botteghe che spesso offrono anche altri famosi giochi intelligenti. Sul lavoro, anzi sui consumi, un avviso a voi tabagisti, perché scatta da oggi un nuovo aumento dei prezzi per sigarette e sigari, in linea con gli aumenti progressivi stabiliti dalla legge di bilancio. Quindi c'è la crescita progressiva, quella legata al petrolio, quella legata all'Istat, insomma è aumento. Da di fatto che problema invece sui diritti alle donne. A Palazzo Madama, quindi siamo al Senato, disegno di legge stupri, un altro nulla di fatto. Ora c'è Lodo Utenberger, 15 giorni per trovare un accordo. O sembra che mettere la parola consenso sia troppo difficile da digerire per il centrodestra, per la signora Buongiorno, l'avvocata della Lega. Dunque, dopo lo stop seguito alla mancata approdi in aula di febbraio ed aprile e le numerose proteste in aula, sia in Parlamento che nelle piazze, la maggioranza in Commissione Giustizia prova adesso a riprendere il discorso concedendo altri 15 15 giorni al comitato ristretto per valutare una possibile mediazione, ma c'è un'unica proposta presentata formalmente ed è quella della sentita Julia Utenberger sul Voral for Part-Time, che vorrebbe tenere insieme le due impostazioni. La senatrice autonomista parla da parte al principio del consenso libero attuale e l'unico accettato dall'opposizione e che ora è stato un punto di convergenza tra la premier Meloni e la leaders line e poi rimessa in discussione dalla Lega, come forse qualcuno ricorderà. Quindi la giustizia, niente chat alla procura, destra è il Fatto Quotidiano, destra già pronta a stendere lo scudo dopo la richiesta dei magistrati, perché adesso non solo non puoi intercettare un cellulare se è di un magistrato, se è di un parlamentare, ma anche se un suo amico telefona al magistrato, al parlamentare, vorrebbe il governo che non possa intercettare neanche l'amico, perché poi si sente del parlamentare, quindi ma i magistrati non ci stanno.
1: Scusa, no, avevo il microfono chiuso. Allora, parliamo di diritti e partiamo da una notizia che trovo sul Manifesto. Rider, algoritmo della miseria, scatta l'indagine antitrust, Glovo e Deliveroo, informazioni ingannevoli su impegno etico e responsabilità sociale, sulle condizioni di lavoro e sul rispetto della legalità. Le aziende del food delivery hanno messo in evidenza un'immagine che non corrisponde al vero e quindi questo è quello che sta venendo avanti come indagine sul quanto dichiarato. E poi ancora Valerio De Stefano, il decreto lascia il potere alle piattaforme, perché il decreto lavoro interviene sui lavoratori delle piattaforme digitali con due mosse. La prima è la più sbandierata: obblighi di identificazione per il login, divieto di cedere le credenziali e di assegnare più account allo stesso codice fiscale. L'obiettivo dichiarato è contrastare il caporalato digitale. Soggetti che gestiscono più account li cedono a chi non può registrarsi direttamente e trattengono parte dei compensi. Questa forma di sfruttamento va contrastata, specie quando colpisce persone prive di documenti o vulnerabili. Ma non basta intervenire sui login. Le inchieste della Procura di Milano, anni dopo Uber Eats e ora con i controlli giudiziari di Foodigno e Deliveroo, indicano un problema più profondo: compensi sotto la soglia di povertà, condizioni di bisogno e rider inseriti in un'organizzazione governata dagli algoritmi. Quindi vedremo questo decreto se porterà frutti. Parlando di diritti, vengo anche alla nostra città, perché arriva un SOS dalla mensa di Santa Caterina e il comune risponde presente all'appello lanciato da Don Matteo Prosperini, che mette in luce il sovraccarico sopportato dalla mensa Santa Caterina, che non può essere l'unica a distribuire un pasto nell'orario della cena, e per alleggerire il peso che la Caritas accusa sono già in campo soluzioni concrete. Alcune sono già operative, assicura l'assessore al welfare Matilde Madrid, e dice che si sta appunto coinvolgendo altre associazioni per la distribuzione dei pasti in strada. E ancora, vogliamo proporre un modello alternativo con le altre realtà, stiamo individuando 2 o 3 alternative rendendo la distribuzione su strada più diffusa con numeri più contenuti. Insomma, procede sempre dalla nostra regione, sempre in tema di diritti. Parliamo di sanità, perché arriva un allarme dal presidente della regione De Pascale: il sistema della sanità pubblica così come lo conosciamo dal 1978, anno dell'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale, non tiene più, perché la casa sta crollando anche in Emilia-Romagna, che è la regione migliore, ma rischia di essere solo la meno peggio. Il presidente lancia l'allarme davanti a una platea di sindacalisti e delegati della CGIL per l'evento Sanità Pubblica Bene Comune. E a proposito di fiori all'occhiello della nostra regione, segnalo la principessa del Galles, Kate, che verrà in visita a Reggio Emilia, perché è rimasta folgorata dall'organizzazione delle scuole materne della nostra regione, viene a studiare i meccanismi prima che vengano smantellati. Quindi,
0: ma io, sai, conosco solo il principe di Galles, che non mi sembra che sia un monarca. Comunque, No, allora parliamo di diritti. Il presidio per la remigrazione si sposta in Piazza della Pace, dice il Carlino Bologna. Gli appelli non fermano l'evento di sabato, cioè i fascistacci, i nazisti si ritrovano a Bologna. Si chiedeva che questa cosa venisse proibita, ma chiaramente il prefetto governativo li sposta solamente vicino allo stadio. Il comitato dice non c'è stato margine di trattativa, ci hanno assegnato l'ufficio quella piazza, dicono i fascistoni. E poi c'è Galeazzo Bignami, che invece da Alleanza Nazionale sta con i fascistoni, ovviamente, si chiama Alleanza Nazionale, Fratelli d'Italia adesso. Si crea un precedente per il quale manifestazioni che qualcuno sostiene essere foriere di problemi di ordine pubblico non possono essere svolgere come previsto, quindi si indigna per lo spostamento. Dalla pagina poi della cronaca abbiamo questa Roma, caccia l'uomo stranieri clochard. Armati di uno sfollagente telescopico ed altre armi improprie, fecero una vera e propria caccia all'uomo a Roma, prendendo di mira persone di origine extracomunitaria senza fissa dimora, selezionati in modo del tutto casuale, basta che fossero poveri. 5 le aggressioni a sfondo razziale consumate in una notte da 3 giovani, 2 di un'aggressione di estrema destra, forse saranno a Bologna per la re-immigration, denunciate dalla polizia, uno di loro minorenne viene sottoposto alla misura cautelare del collocamento in comunità, trovata la spranga usata, un coltello e una copia del classico Mein Kampf. Questo è quanto. Poi abbiamo
1: alta letteratura,
0: mentre parla uno dei savi, e allora alle belve, che ha fatto il suo scoop televisivo, uno bianco, i PM secondo quella sera vicino ai complici, sarebbe giusto, ma ci si domanda perché lui parla, questo Savi, dicendo delle cose nuove, per esempio che l'assassinio dell'armeria Volturno fu commissionato da chi? Non so se è la prossima puntata di Belve, oppure se Salvi dice queste cose per dire io so, e poi attenti a trattarmi male perché forse posso dire anche di più. Ne sono convinti anche il fratello di Mauro, trucidato al pilastro. Ha voluto mandare messaggi all'esterno. Sul ruolo dei servizi vogliamo la verità. Sulla strage ha detto solo idiozie o cose che sono anche i miei cani. Anzi, è un gatto, ma lo sa anche lui, che ci sono dietro i servizi segreti della Uno Bianca. E poi, ultimo diritto, allora la Biennale, perché i russi non possono parlare, neanche con l'arte, perché, no, Israele, sì, il Kazakistan, sì, ma i russi, no, perché sono i nostri nemici. E allora c'è tutta la polemica sul padiglione russo. Buttafuoco, che è responsabile della Biennale, che sapendo leggere e scrivere è uno dei maggiori intellettuali della destra italiana, tiene il passo e dice avanti con audacia, perché l'arte non ha confini, e mette in imbarazzo i duri, quelli del mini cool pop alla Fazzolari e tutta roba del centrodestra. Il giorno delle proteste Buttafuoco avanti con audacia, Femen, Pussy Riot e altri visti ucraini, tensione per Mosca e anche davanti alle corde del padiglione di Israele, va da sé. Il presidente, noi prepariamo la pace, si dice che appunto la cultura deve essere un ponte di pace, ma invece c'è chi sprigiona. Ma tutto questo, ed è l'aspetto più divertente della censura, non ha fatto altro che fare del padiglione russo il più visitato tutta la Biennale. E allora la folla al padiglione russo e Fabrizio Roncone anche per bere vodka, ma a messicano si beve la tequila per esempio, ma vabbè, e la vendetta del Saracino, intellettuale.

Merito alla London School of Economics di teoria dei media. Insieme a lui ci saranno diversi, chiaramente, docenti anche italiani che fanno sia parte del nostro collettivo di Nina che non fanno parte del collettivo di Nina, Giovanna Mascheroni, Teresa Merico,

0: Teo Fallica, presenti associazioni e organizzazioni del Tavolo Europa, per festeggiare insieme questa splendida giornata. Ingresso libero e aperto a tutti, fino a esaurimento dei posti disponibili.
1: Il Tavolo Europa è un'iniziativa del Comune di Bologna.
2: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.

buona buona mattinata a tutti voi collegati, sintonizzati con Radio Città Fucico. Questo è il vinile quotidiano, l'appuntamento settimanale dedicato all'ascolto integrale di veri e propri vinili, perché noi usiamo il vinile. Anche oggi abbiamo due dischi che ci accompagneranno fino alle 12.30, due ascolti integrali, due dischi che si occupano di cover, cover più o meno storiche, cover di brani che hanno più o meno influenzato gli artisti che le eseguono. Ascolteremo il terzo album di Nick Cave and the Bad Seeds, ovvero Kicking Against the Pricks, che è un disco fondamentalmente di cover. Troveremo materiale di Johnny Cash, Johnny Lee Hooker, Velvet Underground, Jen Pitney, i Seeker, addirittura Alex Harvey Band nella scaletta. Ma inizieremo la mattinata con un altro, forse anche più famoso, disco di John Lennon, pubblicato nel 75, intitolato Rock and Roll, un disco che ha avuto, diciamo, una storia, un parto un po' complicato, ma del resto anche questa, diciamo, è storia. E parte questa storia di questo disco, parte dal 69, quando Lennon aveva scritto la canzone Come Together, poi inclusa nell'album dei Beatles Abbey Road, ispirandosi al brano You Can't Catch Me di Chuck Berry, con il quale il brano di Lennon condivideva una lieve somiglianza, una somiglianza nella melodia e nel verso iniziale della canzone, appunto, di Chuck Berry. Il detentore dei diritti di quest'ultima, il gangster, imprenditore e produttore discografico Morris Levy, intentò per questo una causa per plagio contro Lennon e l'udienza per la discussione del caso venne fissata a New York per il dicembre del 1973. John Lennon nel frattempo si era temporaneamente lasciato con Yoko Ono ed era andato a vivere a Los Angeles con la sua segretaria personale May Peng. Volendo evitare di dover tornare a New York a presenziare l'udienza, Lennon accettò di registrare un disco di classici rock and roll come sua prossima uscita e di includervi tre canzoni facenti parte del catalogo di Lewy. Questo in cambio avrebbe ritirato la causa. Il momento per un'operazione simile parve fra l'altro particolarmente propizio, in quanto gli anni 50 allora stavano tornando di moda grazie all'uscita del film American Graffiti e alla programmazione in TV del popolare telefilm Happy Days, del quale Lennon e la sua segretaria avevano persino visitato il set. John Lennon chiamò addirittura Phil Spector a produrre il disco. Ma il disco ebbe una storia emblematica. Innanzitutto ne esistevano due versioni. La prima si chiamava Roots, conteneva due canzoni non comprese nel secondo disco e avrebbe dovuto essere distribuito addirittura per corrispondenza dalla etichetta Adam 8, di proprietà del mitico ormai Morris Levy, quello che è stato anche definito gangster, imprenditore, produttore, che era appunto il detentore dei diritti di gran parte delle canzoni degli anni 50, che decise di pubblicarlo senza il consenso di John Lennon, causa i ritardi di pubblicazione di Lennon, che nel frattempo si era perso nella registrazione e nella realizzazione soprattutto di un album di inediti che avrebbe poi preso il titolo di Walls and Bridges,
Roots rimase sconosciuto a causa della scadente campagna promozionale e al boicottaggio dell'autore, che ne bloccò la commercializzazione accelerando l'uscita della propria versione con il titolo Rock'n'Roll, caratterizzata dalla copertina con la foto che lo ritraeva ai tempi di Amburgo, da qualche traccia da qualche traccia diversa dalla modalità di distribuzione più consoni a quelli delle tradizionali della Apple Record. Insomma, la distribuzione rispetto a quella per corrispondenza di Morris Levy era tutta un'altra roba. E comunque vedremo ancora notizie su questo disco, perché veramente la storia e il parto di questo rock and roll è stato veramente complicato. Ma vediamo la formazione, che anche lì ci sarà da dire qualcosa più tardi. Oltre a John Lennon voce chitarra, Jess Ed Davis, Jim Clavert e Steve Cropper alla chitarra, Leon Russell, Ken Asher alle tastiere, Michael Hazelwood, Eddie Motau, Joseph Feliciano chitarre acustiche, Klaus Vormann al basso, e poi chi troviamo? Jim Keltner, Hal Blaine, Gary Mulber alla batteria, Arthur Jenkins alle percussioni e poi una marea di gente ai fiati come Jeff Barry, Barry Mann, Bob Case, Peter Jameson, Frank Vicari, Nino Tempo. Insomma, mi fermo qui e direi che possiamo procedere all'ascolto di questo disco, che si apre con Bebop Alula, poi arriva Stand By Me, un medley con Riti Tap e Reedy Teddy, e poi la quarta traccia è You Can't Catch Me, Ain't That Same la quinta, Do You Want To Dance la sesta, e si chiude con Sweet Little Sixteen. Lui è John Lennon.

0: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
1: Tranquillo. Prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
0: Davvero?
1: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna. 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
2: Ogni progetto è una storia unica, che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
3: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali.
4: Diserta.
5: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
6: Vieni a trovarci oggi e tutti i giovedì in Piazza Lucio Dalla dalle 17.30.
7: È il primo ascolto della mattinata, questo di John Lennon, questo Rock and Roll, pubblicato nel 75, un disco di cover. E quando si sparse la voce che John Lennon era a Hollywood per registrare questo disco, ogni musicista nei paraggi volle partecipare alle sedute. Molti ci riuscirono, come dimostra la lunga lista dei collaboratori del disco, ma le sedute di registrazioni degenerarono ben presto in un caos assoluto, innaffiato da fiumi d'alcol. Si racconta che Spector un giorno si presentò vestito da chirurgo e che sparò un colpo di pistola nel soffitto dello studio. In un'altra occasione, una bottiglia di whisky fu svuotata completamente sul banco mixer dello studio della AAM Records, rovinandolo irreparabilmente. Questi, diciamo, alcuni aneddoti sulla realizzazione di questo Rock and Roll di John Lennon, ma noi siamo pronti per ascoltare il lato B, che si apre con Sleeping and Sliding, poi arriva Peggy Sue, un altro medley, la terza traccia, Bring It Home to Me di Sam Cooke, Send Me So Loving, e l'altro pezzo del medley, poi arriva Bonnie Moroni, Yaya, e si chiude con Just Because. Buon ascolto.

0: E siamo arrivati in fondo all'ascolto integrale del primo disco della mattinata, questo rock and roll del 1975 per John Lennon, un disco che raccoglie cover e un disco che abbiamo visto è servito anche per annullare un processo riguardo al fatto che John Lennon era stato appunto denunciato da Morris Levy, che deteneva i diritti delle canzoni di Chuck Berry, e perché, come abbiamo detto inizio ascolto, il problema era appunto Come Together, il brano che era nell'album Abbey Road, che si ispirava a You Can't Catch Me di Chuck Berry, con il quale il brano di Lennon condivide una lieve somiglianza nella melodia e nel verso iniziale. E quindi questo produttore denunciò John Lennon, si doveva tenere un'udienza, un processo nel 73, ma gli accordi tra Lennon e questo gangster, imprenditore, perché così viene definito addirittura da Wikipedia, Morris Levy, si accordarono appunto per la realizzazione di questo disco, dove John Lennon avrebbe appunto utilizzato alcuni brani del repertorio di cui questo personaggio deteneva i diritti, e quindi la cosa, diciamo, andò a buon fine. Insomma, andò a buon fine. Abbiamo visto che il parto di questo album è stato alquanto travagliato, tanto che ne esisteva inizialmente una versione di Morris Levy che, ricordo, si chiamava Roots, che veniva distribuita per corrispondenza e che non ebbe, diciamo, sicuramente un gran risalto. E mentre questo disco ebbe, quello di John Lennon, una buona accoglienza da parte del pubblico e della critica, grazie alle convincenti interpretazioni di Lennon. E in seguito Lennon commentò che il tutto aveva connotati karmici. Si ritirava dalle scene cantando le canzoni con le quali aveva iniziato la sua carriera. Dopodiché, infatti, si ritirò dalla musica per 5 anni per stare vicino al figlio appena nato, Sin, e all'amore ritrovato, Yoko, e ora che era libero da contratti e in grado di muoversi liberamente al di fuori degli Stati Uniti d'America. Ricordiamo anche i problemi che ha avuto John Lennon riguardo anche alle sue campagne contro la guerra e critiche nei confronti del governo americano. Bene, abbiamo la pubblicità delle 11:30. Nel frattempo prepariamo il prossimo disco, che ricordo, anche questo trattasi di un disco con raccolte di cover o reinterpretazioni da parte, però a questo punto, di Nick Cave e i suoi Bad Seeds, un disco, Kicking Against the Pricks, che è stato pubblicato nell'83. Questo chiaramente subito dopo la pubblicità.
1: Ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante. IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
2: Ma cosa fai in calesse?
3: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
2: Ma no, la Locanda è il pub di Rerie in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
3: Non ci sono i cowboy?
2: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub Birreria La Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse.
4: Sono aperte le prenotazioni di Equilibri, festival internazionale di circo contemporaneo. spettacoli di circo senza animali, performance di teatro di strada e concerti, appuntamenti per adulti, ragazzi e bambini, tutto a offerta libera. Gli eventi si svolgeranno sia all'aperto che nel tendone da circo, durante i venerdì, sabato e domenica. Sarà presente un punto ristoro. Vi aspettiamo per Equilibri, Festival di Circo Contemporaneo, dall'8 al 24 maggio, Parco Rodari, a Casalecchio di Reno. Seguite l'aria di festa. Info e prenotazioni su www.arterego.org.
5: Ci sono gesti che migliorano il presente.
6: Gesti semplici, come aprire una finestra e lasciare entrare la luce.
5: Con il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Hospice, garantisci qualità di vita ai pazienti adulti e pediatrici e alle loro famiglie.
6: Basta un gesto. Inserisci il codice fiscale 02261871202 nella tua dichiarazione dei redditi.
5: Scopri di più su fondhs.org/5per1000.
7: Dammi il cinque.
8: Dammi il cinque.
9: Dammi il cinque.
10: Per loro è un gioco, per te è un gesto importante. Diventa protagonista della solidarietà. Dona il 5 per 1000 a Namastè. Scrivi 911 535 70 378 e seguici su namaste-adozioni.org. La solidarietà dà senso all'umanità.
11: Dal 5 al 10 maggio torna a Ravenna Polis Teatro Festival, nona edizione, con al centro un Nordic Focus dedicato al teatro contemporaneo dei paesi baltici e scandinavi. Identità, censura, piacere femminile, politicità dei corpi, solitudine, nostalgia. Ospiti internazionali, prime nazionali, confronto e partecipazione attiva. Programma completo su polisteatrofestival.org. Biglietti a partire da 5 euro su vivaticket.com.
2: Vinelli Ribelli. Sabato 9 maggio, Campi Aperti vi invita a Fondo Comini per Vinelli Ribelli, esposizione e degustazione di vini locali contadini. Dalle 16, degustazioni e cibo contadino. Alle 17.30, champagne al popolo, una proposta di laboratorio collettivo. Alle 20, DJ set di La Funky. Vinelli Ribelli, sabato 9 maggio a Fondo Comini.

E siamo arrivati al secondo ascolto della mattinata qui al Vinile Quotidiano, dove ogni volta, ogni settimana, al giovedì mattina, ascoltiamo integralmente degli album, dei vinili. In questo caso comunque utilizziamo, visto anche il titolo della trasmissione, chiaramente dei vinili. E il secondo diciamo è questo Kicking Against the Pricks, che è il terzo album di Nick Cave and the Bad Seeds, che sono un gruppo formato nell'83 dal cantautore australiano Nick Cave. E la band nacque nel 1983 su iniziativa del cantante Nick Cave e del polistrumentista Mick Harvey, entrambi già membri della rock band The Birthday Party, scioltasi in quello stesso anno con lo scopo di supportare la carriera solista come cantautore di Nick Cave. Il gruppo, come abbiamo detto, nacque nell'83 e quindi aveva i suoi ai due, e si aggiunsero anche il chitarrista Blixa Bargeld, membro della già nota band tedesca Einstruisend Neubauden, il chitarrista Ugo Reis e il bassista Barry Adamson. Inizialmente il gruppo si esibì come The Cavemen, cambiandolo poi con il nome che già conosciamo poco dopo, ovvero in Nick Cave and the Bad Seeds. Per tutti gli anni 80, a partire dal loro album di debutto, il gruppo ha attinto in gran parte al post-punk, al blues e al gothic rock, con una formazione multinazionale in evoluzione. Dopo l'abbandono di Ugo Reis, i membri rimasti si trasferirono a Berlino Ovest in Germania nell'85 e pubblicarono un secondo album, The Firstborn Is Dead. L'album successivo era proprio quello che andiamo ad ascoltare oggi, che è uscito nel 1986, ovvero Kicking Against the Pricks, che è una raccolta di classici della tradizione pop rock con interpretazioni di materiali di Johnny Cash, John Lee Hooker, Velvet Underground, Jenny Pitney, degli Seekers e anche di Alex Harvey Band. E vediamo la formazione: oltre a Nick Cave, voci, pianoforte e organo, abbiamo Mick Harvey, chitarra folk ed elettrica, Blixa Bargeld, chitarra elettrica e slide, Barry Adamson al basso elettrico e Thomas Widler alla batteria, ed era anche il primo disco in cui questo batterista partecipava. E veniamo un po' alla scaletta di questo album.

che si apre con Muddy Water, poi arriva I'm Gonna Kill That Woman, Sleeping Analea, la quarta traccia è Long Black Veil, Hey Joe, la quinta, e si chiude il lato A con The Singer. E quindi direi che possiamo procedere all'ascolto, buon ascolto con Nick Cave and the Bad Seeds.

0: And did you forget my song?
1: Finisce così il lato A di questo disco, Nick Cave and the Bad Seeds, ovvero Kicking Against the Pricks, dove ci sono un sacco di cover, praticamente è un disco di cover, come ad esempio questa The Singer che chiudeva il lato A, era un brano di Johnny Cash che qua però è stato titolato diversamente dall'originale, che era The Folk Singer. E abbiamo la pubblicità, nel frattempo noi giriamo il disco per andare ad ascoltare il lato B di questo album.
2: Abiti a San Lazzaro e hai effettuato una visita fisiatrica chissà dove e vuoi effettuare la fisioterapia vicino casa? Non percorrere tanti chilometri. Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Ci occupiamo di fisioterapia dal 1970. Rieducazione motoria, posturale, laser terapia, tecar terapia. La nostra equip di fisioterapisti riceve tutti i giorni da lunedì al venerdì. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via del la Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
3: No! Un'altra multa con l'autovelox. Ma li hanno messi dappertutto.
4: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli. Sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli. Tutti i tipi di patenti. Rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 Agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
5: Ciao, sono Patrizio.
6: E io sono Domizia.
5: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
6: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
5: porchetta d'ariccia, bacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
6: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
5: Scopri il nostro menù su romana.it e viaggia a trovare.
7: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
8: La musica è in tutti. Con Eufonica diventa incontro, formazione e lavoro. Dal 15 al 17 maggio a Bologna Fiere torna il Salone della Musica e delle sue professioni. Vuoi far crescere il tuo business? Diventa espositore. Vuoi scoprire il tuo futuro nella musica? Partecipa come visitatore. Ingresso gratuito su prenotazione. Scopri di più su www.eufonica.it.
9: Bologna celebra la festa dell'Europa. Vi aspettiamo il 9 maggio al Parco della Montagnola allo Spazio di Filla. Una giornata ricca di eventi, giochi, talk, workshop, cinema e stand-up comedy. Per parlare d'Europa, si parte dalle 11 del mattino e si proseguirà fino a sera con tanti ospiti, con in chiusura la stand-up comedy di Matteo Fallica. Presenti associazioni e organizzazioni del Tavolo Europa per festeggiare insieme questa splendida giornata. Ingresso libero e aperto a tutti, fino a esaurimento dei posti disponibili.
10: Il Tavolo Europa è un'iniziativa del Comune di Bologna.
1: E siamo all'ultima mezz'ora di questo Vinile Quotidiano di oggi, e l'ultima mezz'ora chiaramente la riserviamo al lato B di questo Kicking Against the Pricks, terzo album di Nick Cave and the Bad Seeds, che è un disco, come abbiamo già visto, con parecchie cover, tra le quali appunto quelle di Johnny Cash, Johnny Lee Hooker, e poi vedremo che nel lato B che si apre con All Tomorrow Parties, Velvet Underground, e poi c'è la seconda traccia è By the Time I Get to Phoenix di Jimmy Webb, la terza traccia è The Hammer Song della Sensational Alex Harvey Band. Non so quanti la conoscono, però era diciamo una formazione inglese molto in voga negli anni 70. poi c'è Something Gotten Hold My Heart di Jen Pitney, Jesus Meet the Woman and the Well, che è un traditional, e si chiude con un brano dei Seeker, ovvero The Carnival Is Over. E quindi buon ascolto con Nick Cave and the Bad Seeds.

0: diverse fonti, Teheran non ha ancora risposto però alla proposta di pace in 14 punti della Casa Bianca. Per Trump l'intesa è vicina, ma per il regime iraniano ci sono ancora clausole inaccettabili. Marco Rubio è in Vaticano, prima l'incontro con il cardinale Parolin, poi con Papa Leone. Il segretario di Stato americano tenterà di ricucire i rapporti dopo gli attacchi di Trump. Oggi lo sciopero della scuola contro la riforma degli istituti tecnici del ministro Valditara, studenti, docenti e sindacati in corteo in decine di città. Amministrative in Gran Bretagna, per il governo laburista è un test cruciale, si preannuncia una sonora sconfitta. Il premier Starmer rischia il posto dopo che il caso Epstein ha travolto anche l'ex ambasciatore britannico Mandelson. Buongiorno dalla redazione, il giornale radio delle 12.30. In apertura alle trattative di pace tra Stati Uniti ed Iran, più fonti diplomatiche confermano che nelle ultime ore sono in corso scambi diplomatici per arrivare ad una graduale apertura dello stretto di Hormuz. A riportare la notizia sono diversi media arabi, secondo i quali si attendono notizie a breve sulle navi bloccate nel canale. C'è attesa anche per la risposta iraniana alla proposta statunitense in 14 punti. L'intesa con Teheran è vicina, ha detto Donald Trump, che vuole assolutamente chiudere la trattativa prima del suo viaggio in Cina, previsto tra una settimana. Il regime iraniano finora continua però a definire inaccettabili alcune delle richieste statunitensi. Il nodo resta il tema dell'arricchimento nucleare. Trump potrebbe essere costretto ad accettare un accordo simile a quello sottoscritto da Obama ormai 11 anni fa, come spiega anche l'analista geopolitico Nima Baeli.
1: È verosimile che le due parti stiano cercando di negoziare un'intesa per poter poi sedersi a un tavolo. I punti sono interessanti: il blocco dell'arricchimento all'uranio, anche quello inferiore al 4%, sul testo che era stato riferito da Axios, lo dà 12 anni, un termine temporale che verosimilmente Teheran non accetterà. A suo tempo, con l'accordo col JCPOA siglato nel 2015 con Obama, si era permesso l'arricchimento al 3,76, mentre si era bloccato l'arricchimento a livelli superiori. Il processo per arrivare alla costruzione di un ordigno va dal 60, dal 3,76 tu non faresti null'altro che produrre combustibile per le centrali nucleari. Tuttavia, questo accordo, qualora si permettesse a Teheran di arricchire al 3,76%, non sarebbe nient'altro che la brutta copia di quell'accordo che nel 2015 Teheran ha siglato con Obama. Qualche forma di differenza rispetto all'accordo del 2015, Trump dovrà portarla a casa. Dall'altra parte però, qualora non si toccasse la questione dei missili, qualora appunto le sanzioni venissero revocate e i fondi fossero scongelati e in qualche forma si negoziasse uno status differente dello stretto di Hormuz rispetto a quello che era 3 mesi fa, ciò potrebbe in qualche forma rendere questo accordo accettabile anche da parte di Teheran.
0: E la situazione nel Golfo Persico resta incerta anche in considerazione dei tanti annunci di tregua vicina che finora non si sono mai concretizzati. La Francia intanto ha posizionato nella regione la portaerei Charles de Gaulle. Con quali obiettivi? Sentiamo il servizio da Parigi.
2: Se il cessate il fuoco tiene, grosso modo, al di là di sporadiche e specifiche eccezioni, se i negoziati, secondo fonti diverse ma concordanti, progrediscono in modo significativo, se il consenso e la volontà internazionali su una fine imminente del conflitto e su un accordo possibile si intensificano da Pechino a Washington e magari pure da Mosca a Teheran, allora le condizioni politico-diplomatiche indicate da Emmanuel Macron per l'ingaggio di una forza navale internazionale di securizzazione del traffico commerciale nello stretto di Hormuz, magari sotto egida e mandato dell'ONU, sono riunite e la Francia è pronta ad assumerne l'organizzazione e perché no la direzione, grazie al suo gruppo navale attorno alla portaerei nucleare Charles de Gaulle, che per l'appunto ieri ha lasciato il Mediterraneo orientale, attraversato il canale di Suez e in questo momento nel Mar Rosso fa rotta verso le acque del Golfo Persico. Ufficialmente, secondo le parole del ministro degli esteri francese Barrot, per, cito, rendere più credibile la nostra postura difensiva. La Francia in effetti, oltre a posizionarsi per un'eventuale missione internazionale di pattugliamento dello stretto di Hormuz, con l'annuncio dell'arrivo della Charles de Gaulle invia anche un messaggio concreto e massiccio, 40.000 tonnellate di diplomazia a sostegno dei suoi alleati nella regione come il Kuwait e soprattutto gli Emirati Arabi, bersaglio prioritario degli attacchi iraniani, che potrebbero contribuire in futuro all'alleanza internazionale per la sicurizzazione dello stretto. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
0: Israele continua a colpire il Libano. Da questa mattina si sono registrati nuovi attacchi sul sud del paese, ci sono vittime, nabatie. Nella tarda serata di ieri l'aviazione è tornata a bombardare anche Beirut, è stato il primo attacco alla città dall'entrata in vigore della tregua il 17 aprile. L'esercito israeliano continua a violare anche il cessate il fuoco a Gaza, almeno 6 le vittime nel nord e nel centro della striscia. Un nuovo rapporto di Medici Senza Frontiere intanto accusa Israele di aver provocato la malnutrizione a Gaza e denuncia le devastanti conseguenze di questa situazione su donne incinte e neonati. Il segretario di Stato americano Marco Rubio è in Vaticano, prima l'incontro con il cardinale Parolin, poi con Papa Leone. Il responsabile della politica estera statunitense proverà a ricucire i rapporti dopo i duri attacchi di Trump a Prevost. Domani Rubio vedrà anche Giorgia Meloni. Sui rapporti tra amministrazione Trump e Vaticano ascoltiamo il nostro collaboratore Alfredo Somoza.
3: Trump è un grosso fastidio per la popolarità che sta avendo Prevost negli Stati Uniti, in buona parte grazie a lui stesso, cioè quanto più l'attacca più lo rende popolare e conosciuto negli Stati Uniti, ma lui non riesce a gestire la differenza che c'è tra le chiese evangeliche, con le quali è abituato ad avere degli scambi politici, li abbiamo visto tutti pregando nella Casa Bianca recentemente. Questo Papa sono le cose che avrebbe detto qualsiasi Papa, il punto è che Trump non riesce a capire la differenza tra un capo religioso e un leader politico, e quindi tenta di usare quanto Prevost le stesse armi che usa contro i leader politici, cioè gli insulti e le fake news, senza capire che non soltanto si fa male lui stesso, perché il voto dei cattolici comincia a essere sempre più, diciamo, difficoltoso per lui. Rubio continua a recitare quel ruolo di poliziotto buono che ha in questa commedia. Lui è un cattolico di tradizione, di famiglia cubana. Questa visita la preparava da tempo, ma sono abbastanza convinto che il principale argomento di questa visita, che più che con il Papa e con Pietro Parolin, riguarda Cuba, che è il tema sul quale Rubio è preoccupato. Le butade che abbiamo visto, sentito, ascoltato da Donald Trump in questi mesi non aiutano quel negoziato in corso che sappiamo che pubblico l'hanno riconosciuto gli stessi cubani, che c'è tra il Dipartimento di Stato, quindi tra la gente di Marco Rubio e alcune persone del clan dei Castro.
0: A Bruxelles è durata fino a tarda notte la discussione tra i rappresentanti di Consiglio, Commissione ed Eurocamera per dare il via libera all'accordo commerciale tra Unione Europea e Stati Uniti, ma l'intesa non è stata trovata. Dopo oltre 5 ore di dibattito, le parti hanno infine deciso di aggiornarsi al prossimo 19 maggio.
4: Non è bastata una lunga notte di negoziati tra le istituzioni europee per chiudere definitivamente la questione della ratifica dell'accordo commerciale siglato la scorsa estate con gli Stati Uniti. Abbiamo compiuto buoni progressi, ha dichiarato il capo negoziatore del Parlamento Bernd Lange, ma c'è ancora molta strada da fare. I negoziati continueranno il 19 maggio a Strasburgo, nel pieno rispetto delle nostre norme, procedure e scadenze democratiche, ha messo in chiaro l'eurodeputato tedesco. Lo slittamento è arrivato nonostante le pressioni della Commissione e degli Stati membri per chiudere l'intesa, soprattutto dopo le nuove minacce di Trump sull'imposizione di dazi al 25% sulle importazioni di auto e camion dall'Europa, proprio a causa di un non meglio precisato mancato rispetto dell'accordo commerciale da parte di Bruxelles. Anche la maggioranza centrista in Parlamento è divisa, con i popolari che spingono per chiudere l'intesa a tutti i costi, mentre i socialisti tengono il punto sulle salvaguardie richieste proprio dall'Aula del Parlamento nel voto di fine marzo. In particolare una clausola di rinvio dell'entrata in vigore dell'accordo se i termini dell'intesa non venissero rispettati da Washington, e una clausola di sospensione se Trump dovesse violare il tetto massimo del 15% dei dazi o minacciare la sovranità di uno Stato europeo. Ora però si attende una prevedibile reazione rabbiosa dalla Casa Bianca, con i nuovi dazi sulle auto europee che potrebbero infine materializzarsi in risposta alle tempistiche di un normale processo democratico. Da Bruxelles, Federico Baccini per Popolare Network.
0: Da questa mattina è in corso lo sciopero della scuola contro la riforma degli istituti tecnici del ministro Valditara, una protesta indetta dalla CGIL e dai sindacati di base che sta coinvolgendo studenti, docenti, personale ATA. Manifestazioni si sono svolte questa mattina in decine di città, dal corteo di Milano, l'inviato Alessandro Braga.
5: La mattinata si è conclusa con una delegazione dei manifestanti ricevuti in ufficio scolastico regionale per consegnare una lettera indirizzata al ministro Valditara e sottoscritta da moltissimi consigli d'istituto in cui viene chiesto di fermare la riforma. Fuori centinaia di manifestanti tra insegnanti, studenti e lavoratori degli istituti tecnici che hanno protestato contro quella che considerano una vera e propria controriforma. In primis per il metodo, visto che non c'è stato nessun confronto con chi in quegli istituti lavora davvero, e poi nel merito, se la riforma verrà approvata verranno intanto tagliate molte cattedre e di conseguenza posti di lavoro. C'è poi l'abolizione del biennio comune che porterebbe studenti e studentesse a scegliere il loro futuro già a 14 anni. Ancora l'anticipazione dei cosiddetti PTCO, la vecchia alternanza scuola-lavoro, che porterebbe ragazze e ragazze in età da obbligo scolastico a confrontarsi con adulti non formatori. A questo bisogna aggiungere i tagli delle ore di lezione base come italiano storia. Infine l'ultimo anno gestito direttamente dalle aziende che plasmerebbero lavoratori pronti, dicono i manifestanti, allo sfruttamento. Un ritorno insomma alla scuola classista è la conclusione a cui opporre un netto rifiuto.
0: A Roma quattro giovani militanti di estrema destra sono stati denunciati per aggressione contro cittadini stranieri, una vera e propria caccia all'uomo, armati di sfollagente ed altre armi improprie. In una sola sera sono stati aggrediti cinque migranti, hanno spiegato gli inquirenti. Uno di loro minorenne è stato sottoposto alla misura cautelare in comunità. Durante le perquisizioni nelle loro abitazioni sono state trovate mazze, spranghe, coltelli e una copia della Mein Kampf. Tra Russia e Ucraina sono continuati tutta la notte attacchi aerei incrociati. Kiev denuncia di aver intercettato oltre 100 droni russi. Mosca afferma di averne distrutti quasi 350. Questi raid confermano che la tregua unilaterale annunciata da Kiev non è stata rispettata. Ora il Cremlino teme che l'Ucraina non rispetti il cessate il fuoco russo previsto per l'8 e il 9 maggio in occasione delle celebrazioni per il

0: muore.
1: Attenzione! Le notizie e i contenuti di questa trasmissione sono al solo scopo di intrattenimento e non sono del tutto affidabili. Ogni riferimento a persone o fatti reali è puramente casuale.
0: Buon pomeriggio e ben ritrovati all'appuntamento settimanale con la trasmissione più inutile dell'universo, subito dopo il TG1. In questa puntata, oltre alle notizie inutili della settimana, parleremo di una strana legge texana, delle varie tipologie di persone con cui guardare un film in TV, delle miniere di sale di Wieliczka, di alcuni lavori decisamente stravaganti e di molto altro ancora. Io sono Silvio Perfetti e questa è Carne di Porco. Partiamo con una notizia che riguarda il comune di Pontassieve, in provincia di Firenze. Il signor Lauro aveva chiesto più volte alle autorità di dipingere delle strisce pedonali su una strada piuttosto trafficata, anche perché la moglie disabile non riusciva mai ad attraversare in sicurezza. Gli appelli però sono caduti nel vuoto e così Lauro ha deciso di fare da solo e ha dipinto lui stesso le strisce pedonali. Quattro giorni dopo però i funzionari del comune hanno cancellato la segnaletica realizzata dal 78enne. Il signor Lauro poi è stato convocato dalla polizia locale e multato per 150 euro. Il consiglio comunale comunque è deciso a prendere in considerazione la richiesta del pensionato, perché la sicurezza rimane, come sempre, la loro preoccupazione principale. A Ferrara i cittadini evacuati dalle loro case per un incendio dovranno pagare per rientrare nel grattacielo 30 euro per 45 minuti. E passiamo alle notizie dall'estero. Il Texas vieta il sesso consensuale. La nostra inviata, Alba Stramazza. Lo ha stabilito il governatore del Texas, Greg Abbott, che ha firmato una legge che vieta il sesso consensuale. A partire

di 10 anni di carcere. I repubblicani, i gruppi religiosi e di destra ringraziano Greg Abbott per aver difeso i valori tradizionali della famiglia. Dal Texas questo è tutto, Alba Stramazza, a voi studio. Ed infine, a Villa Caldari di Ortona, in provincia di Chieti, è stata inaugurata una fontana che eroga vino rosso gratuito 24 ore su 24. La tenuta si trova nella cantina di Dora Sarachese. Queste le notizie di Carne di Porco, ed ora Jerky It Out con il Caesar Palace.

0: E Cesar Paras qui su Radio Città Fujiko con Jerk It Out, questa è Carne di Porco. Parliamo adesso dei sei peggiori tipi di persone con cui guardare la TV. Guardare la TV dovrebbe essere un'opportunità per rilassarsi, ma diventa però un po' difficile se sei seduto accanto a uno di questi personaggi. Ce ne sono tantissimi. Carne di Porco ha voluto riportare solamente qualche esempio di queste strane tipologie di persone. Partiamo con il chiacchierone. Ci sono tre tipologie. La prima è quella persona che durante il film spara battute insensate nei momenti cruciali del film. Di solito nella scena madre del film, dove si sta per risolvere un mistero nel caso di un thriller o di un giallo, il chiacchierone tira fuori una battuta alla Massimo Boldi. Poi c'è il chiacchierone che si chiede continuamente ad alta voce dove ha già visto quell'attore. Il terzo prototipo di chiacchierone è quello che ti parla di come gli è andata la giornata e addio film. Passiamo a il ricercatore. Il ricercatore è quello che vedendo un attore va a googolare per conoscerne l'età, quali altri film ha fatto, con chi è sposato, se ha infranto la legge, quali malattie ha avuto, insomma vite e morte e miracoli e il tutto ad alta voce.
1: Olè!
0: Passiamo allo snoozer. Lo snoozer non appena inizia il film si addormenta, solo per svegliarsi 40 minuti dopo chiedendo un riepilogo scena per scena di ciò che si sono persi. O addirittura per svelarti chi è l'assassino o di come va a finire il film, perché loro l'hanno già visto 100 volte e in un batter di ciglia si riaddormentano di nuovo senza neanche sentire che li avete mandati a quel paese.
1: No!
0: Passiamo al pedante. Solitamente i pedanti sono aspiranti attori che frequentano la Garante Garrone. Queste persone godono nel sottolineare gli errori della regia, di recitazione, delle ambientazioni. Snocciolano anacronismi come mangiarsi noccioline, perché questo li fa sentire più intelligenti. Ed è anche peggio quando il loro interesse si focalizza su un particolare, per esempio su una carrozza dell'Ottocento che in realtà non è una carrozza dell'Ottocento, che l'hanno utilizzata in più film, anche meglio di quello che si sta vedendo in quel momento. Ed infine c'è l'agitatore. Che stiano controllando costantemente il telefono o sbuffando o ingollando patatine o sgranocchiando come non ci fosse un domani, queste persone sono un'enorme fonte di giramento di palle. Qualcuno addirittura durante una serie TV è capace di tagliarsi le unghie dei piedi, allora gli dici di andare in bagno a tagliarsele. Lui ci va, ma poi quando torna ti chiede di riavvolgere l'ultimo pezzo perché se lo sono persi e perché voi siete dei fottuti scontrosi moralisti.
2: Oh.
0: Fight Club, your

0: 103.1 FM con You're Going Down e questa è Carne di Porco. In questa terza parte ci rivolgiamo in particolare agli amanti dei viaggi, a questi ricercatori di attrazioni singolari. Carne di Porco oggi propone il regno sotterraneo fatto di sale, una delle location considerate tra le più strane d'Europa. Stiamo parlando delle miniere di sale di Wieliczka, che si trovano nel sottosuolo di Cracovia, in Polonia. Dichiarate patrimonio dell'umanità dell'UNESCO nel 1978, contano oltre 240 chilometri di gallerie sotterranee, ma che non vengono più usate per la produzione di sale dal 1996. Attualmente, infatti, le ex miniere continuano a vivere esclusivamente come sito turistico, anche se solo una loro piccola parte, tipo il 2%, viene aperta al pubblico. I visitatori hanno la possibilità di scegliere tra due tipologie di percorso: quello standard, lungo poco più di 3 km della durata di 2 ore, oppure il tour dei minatori, dove vengono forniti anche di lampada frontale, casco e respiratore d'emergenza. Per visitare il cuore delle miniere di sale di Wieliczka bisogna scendere 800 gradini e camminare tra sentieri labirintici che conducono a camere scavate a mano nella roccia. Durante il percorso è possibile ammirare statue, sculture, ponti sull'acqua ed enormi lampadari, mentre al terzo livello sotterraneo, a 136 metri sottoterra, c'è la Cappella di Santa Kinga, un'enorme sala scolpita dai minatori con 20.000 tonnellate di sale. La Cappella di Santa Kinga è lunga oltre 400 metri e oggi viene utilizzata anche per celebrare matrimoni e per festeggiare eventi. Dovete sapere che Santa Kinga è la patrona dei minatori. Kinga di Polonia è conosciuta anche come Cunegonda ed è stata regina di Polonia. Beatificata nel 1690, è stata proclamata santa da Papa Giovanni Paolo II nel 1999. Kinga era la figlia del re Béla IV d'Ungheria e di Maria Lascaris di Nicea, nipote di Elisabetta d'Ungheria e pronipote di Santa Edvige, sorella della nonna paterna. Le sorelle di Kinga erano Santa Margherita d'Ungheria e Yolanda di Polonia. Poi a un certo punto Kinga si sposò con Beleslao V il Casto e divenne regina quando il marito ascese al trono come re di Polonia. Ma nonostante il matrimonio, la coppia fece il voto di castità. Durante il suo regno, Kinga si interessò soprattutto di opere caritatevoli come la visita dei poveri e l'aiuto ai lebbrosi. Quando il marito morì nel 1279, vendette tutti i suoi possedimenti e diede il ricavato ai poveri. Non volle in alcun modo continuare a governare la Polonia e pertanto decise di andare a vivere in un monastero di clarisse a Stary Sachs. Kinga trascorse tutto il resto della sua vita in preghiera contemplativa e non permise a nessuno di riferire del suo ruolo come ex regina di Polonia. Morì il 24 luglio del 1292. Restate con noi perché nella prossima parte parleremo di alcuni lavori decisamente particolari.
1: Carne di Porco, l'unica trasmissione che ti regala buoni pasto per una rosticceria in Perù.

ben ritrovati in studio. Per chi si fosse sintonizzato solamente in questo momento, state ascoltando Radio Città Fucico sulle frequenze 103.1 FM e questa è Carne di Porco. Se siete alla ricerca di un lavoro che non abbia molta concorrenza, oppure più semplicemente se siete curiosi di conoscere quali sono le occupazioni più stravaganti in giro per il mondo, Carne di Porco è qui per accontentarvi. Ecco a voi una lista di alcuni lavori decisamente particolari. Partiamo con l'esempio di Naomi McCurry, 27 anni, canadese, è conosciuta sul web come Annie B e come lavoro mastica le cose più strane registrando i rumori che emette durante la masticazione. Ha iniziato masticando una spugna commestibile per piatti davanti alla telecamera. Dopo aver ottenuto 1 milione di visualizzazioni in pochi giorni, ora nei suoi video mangia magliette, candele, bambole, producendo suoni che per i suoi fan sono irresistibili e ipnotici. Questo permette a Annie B di guadagnare fino a 900.000 euro al mese. Passiamo al cerca partner online. In questo lavoro si viene pagati per cercare un partner online a un'altra persona che magari non ha tempo da perdere con la sfera sentimentale. Si potrebbe anche definire come una sorta di agenzia matrimoniale del futuro. Poi abbiamo il creatore di alibi. Negli Stati Uniti l'agenzia Alibi Network fornisce un'assistenza a chiunque sia alla ricerca di alibi per dimostrare un qualcosa che in realtà non hai fatto. Al momento però non vale all'interno delle aule di un tribunale. No! Torniamo al cibo per scoprire i mukbang. I mukbang sono i cosiddetti mangiatori coreani, gente che si fa riprendere in video mentre mangiano. La paga mensile può raggiungere i 10.000 euro. Tra i lavori più strani al mondo troviamo anche i falsi fidanzati virtuali. Oh. Queste persone devono sostituire il vero fidanzato o fidanzata per chattare, inviare mail e regali in occasioni speciali, come per esempio la festa di San Valentino. Uno dei lavori più strani del mondo è il sessatore di pulcini. Il sessatore di pulcini può arrivare a guadagnare in un'ora qualcosa come 1.700 euro. Rimanendo in tema di animali, abbiamo l'assaggiatore di cibo per cani e gatti. Per ora è una figura lavorativa presente solo negli Stati Uniti. Gli assaggiatori di cibo per animali domestici guadagnano circa 100.000 dollari all'anno. Inoltre collaborano con i nutrizionisti per creare nuovi prodotti alimentari. Ed infine abbiamo lo scusatore a domicilio. Volete chiedere scusa a una persona ma non avete il coraggio di farlo? In questo caso potete affidarvi allo scusatore a domicilio, un mestiere che in Giappone ha fatto la fortuna di numerose agenzie. Restate con noi per il rush finale di notizie inutili, ancora più inutili di quelle che avete ascoltato fino a questo momento. Subito dopo...

Ben ritrovati in studio, questa è Cane di Porco e voi siete sintonizzati sulle frequenze 103.1 FM di Radio Città Fujiko. E siamo giunti anche oggi addirittura d'arrivo, ma prima di salutarci e involarci verso il prossimo fantastico weekend, diamo spazio a una bella grigliatona di notizie inutili da sfoggiare durante gli aperitivi, così tanto per fare bella figura e far finta di essere delle persone

0: slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
1: Bologna celebra la festa dell'Europa. Vi aspettiamo il 9 maggio al Parco della Montagnola allo Spazio di Filla. Una giornata ricca di eventi, giochi, talk, workshop, cinema e stand-up comedy. Per parlare d'Europa, si parte dalle 11 del mattino e si proseguirà fino a sera con tanti ospiti, con in chiusura la stand-up comedy di Matteo Fallica. Presenti associazioni e organizzazioni del Tavolo Europa per festeggiare insieme questa splendida giornata. Ingresso libero e aperto a tutti, fino a esaurimento dei posti disponibili.
2: Il Tavolo Europa è un'iniziativa del Comune di Bologna.
3: Intolerance. Graffiti di cinema su Radio Città Fujiko. A cura di Piero Di Domenico.
4: Un buongiorno da Piero Di Domenico, questo è Intolerance, graffiti di cinema 100-300, Radio Città Fujiko. E naturalmente una puntata oggi segnata dai Davide Donatello, assegnati ieri sera, anzi ieri notte, fino a tarda ora nella diretta, la solita, lunghissima e anche un po' noiosa, insomma, diretta andata in onda su Rai 1 da Cinecittà. E quindi oggi invertiamo un po' il nostro tradizionale assetto, prima parte appunto dedicata all'informazione, la seconda parte sulle recensioni. In particolare parleremo del film La più piccola di Afsia Herzi con Nadia Melliti, premiata come miglior attrice al Festival di Cannes l'anno scorso, peraltro Cannes che bussa ormai alle porte. Ma poi naturalmente ci sono anche tante altre cose. C'è il Festival di Bellaria che è in corso, per esempio, quindi naturalmente parleremo anche di questo. Ma cominciamo con i David, ovviamente segnati in qualche modo anche da un quadro del cinema italiano abbastanza mortificante, con presidi, dibattiti, proteste, lavoratori allo stremo per i tagli ai fondi, e con questa 71esima edizione che è stata vinta da un piccolo film come Le città di pianura di Francesco Sossai, che si è portato a casa 8 statuette, anche compresa quella come miglior film e miglior regista. Grande sconfitto, come accaduto già in precedenza con Partenope, Paolo Sorrentino con La Grazia, che invece è rimasto malinconicamente a mani vuote. È stato un David, anzi sono state giornate anche con l'incontro al Quirinale con Mattarella, segnate dalle tante sollecitazioni che sono arrivate. Da Mattarella c'è stato anche l'intervento di Giuli, ministro della cultura, che ha fatto un po' una sorta di mea culpa a proposito del mancato finanziamento a Tutto il male del mondo, il film su Giulio Regeni. Ma come dire, poi ovviamente staremo a vedere, insomma, se effettivamente che cosa verrà messo in piedi, proprio perché i problemi sono tanti, ma in qualche modo anche confermati dal fatto che quest'anno film italiani non sono a Cannes, così come non erano a Berlino. È vero che probabilmente, insomma, gran parte, anche per motivi dei più attesi, per motivi di tempi di lavorazione, saranno a Venezia, ma insomma questo non toglie la sensazione di polvere un po' messa sotto il tappeto. Poi la cerimonia di premiazione con Le città di pianura, appunto, che ha fatto Incetta, e nessun premio appunto per La Grazia e per Queer di Luca Guadagnino. con questo effetto, insomma, un po' che è tipico dei David dell'Accademia dei David, diretto da Piera De Tassis, l'ex direttrice di Chuck, che in una lontana vita, insomma, è stata anche per molti anni a Bologna, ma e quindi l'effetto trascinamento ha portato Finis Society, che sicuramente è stata una delle più belle sorprese della stagione, a fare incetta di premi. Miglior, devo dire che è stato anche un po', è stato un po' un David di outsider, perché anche gli altri premi sono, alcuni altri premi sono stati abbastanza sorprendenti, ad esempio miglior attrice protagonista Aurora Quattrocchi per Gioia Mia di Margherita Spampinato, miglior esordio, miglior attrice non protagonista la bolognese Matilda De Angelis per Fuori di Mario Martone, miglior attore non protagonista Lino Musella, in Nonostante di Valerio Massandrea, Musella che ha solidarizzato con la Global Flottiglia e ha ricordato, insomma, ha chiuso con un Palestina libera, che devo dire è stato un tema abbastanza abbastanza ricorrente. Da segnalare 4 statuette per Primavera di Damiano Micheletto, 3 David alle Città Proibita di Gabriele Mainetti, miglior documentario Roberto Rossellini Più di una vita, miglior cortometraggio Every Day in Gaza di Omar Rammal. Questo è sicuramente, insomma, a proposito di Palestina, è un film girato nel cuore della striscia di Gaza nella primavera del 2025, prodotto da WeWorld, che è una ONG che organizza anche un festival a Bologna, in collaborazione con Save the Children, racconta storie quotidiane di resistenza e umanità proprio nella martoriata Gaza, ed è un premio, insomma, sicuramente molto, molto importante, perché peraltro, insomma, un film di un quarto d'ora prodotto appunto, che insomma non di un produttore abituale, ma appunto di una organizzazione non governativa che organizza il WeWorld Film il Festival appunto a Bologna, e è un film appunto che un film importante, e appunto Omar Rammal lo ha evidenziato nel suo intervento. Ecco, queste un po' le cose più interessanti, insomma, emerse dai David, che forse hanno fibrillato più prima che non in questa lunga appunto diretta condotta da Flavio Insinna e Bianca Baldi, con tempi televisivi, insomma, veramente eccessivi e dilatati, che da un po' di anni tendono a, come dire, un po' a scimmiottare gli Oscar, ma con risultati, insomma, decisamente diversi. E dai David invece al 44esimo Bellaria Film Festival, che è partito e ci sarà fino a domenica. Intanto è partito con la riapertura, anzi si è aperto con la riapertura del cinema Apollo in Riva al Mare, con l'installazione Ciao Musica dell'artista e regista ravennate Julian Carani, e con un festival che appunto ospita Romana Maggiore Vergano, Fausto Russo Alesi, protagonista della Bolla delle Acque Matte, Margherita Vicario, lo stesso Francesco Sossai e Giulia Mainz, quindi insomma alcuni precipitati arriveranno, insomma, in Romagna dai David, con molte anteprime, con la retrospettiva Anni Zero con Saverio Costanzo, Emanuele Crialese e Francesco Munzi, con la chiusura con il film Con la pioggia dentro di Matteo Berruto, alla presenza del cantautore Giorgio Canali. La giornata di chiusura appunto di domenica sarà dedicata a 2 anteprime di film italiani, appunto La bolla delle acque matte di Anna Di Francesca, ambientato in un borgo umbro devastato dal terremoto, con Fausto Russo Alesi che sarà presente, che cerca di ripopolare il paese aprendo un ristorante multietnico, e poi Con la pioggia dentro, appunto, che è questo documentario su Canali, chitarrista dei CCCP, dei CSI, oggi cantautore in solitaria. Mentre sabato ci sarà anche un documentario di Luciano Manuzzi, Fronte Mare, cent'anni di Riviera Romagnola, che riflette sull'identità appunto della Riviera Romagnola. Ospite d'eccezione appunto Gaspar Noè, regista francese, in dialogo con Romeo Castellucci, quest'anno visiting director del Festival di Bellari, che naturalmente poi anche ovviamente tutti i suoi concorsi, tutti i suoi concorsi storici, con appunto ospiti che sono, oltre a quelli che ho già citato, anche ad esempio Giada Colagrande, che torna a Bellaria con la sua opera prima Aprimi il cuore, e il suo cortometraggio numero 3, che presentò ad anteprima per il cinema indipendente, quando Bellaria si chiamava così, nel 2000. E a proposito di David, sabato pomeriggio saranno proiettati 5 cortometraggi finalisti di David Donatello, compreso appunto il vincitore, e quindi come già dicevo, Everyday in Gaza. E poi per quanto riguarda insomma altre informazioni invece legate al cinema, segnalo che si è aperta la mostra dedicata a Marco Bolognesi nel spazio dell'auditorium del Dams Lab, e quindi anche e soprattutto al suo, come dire, immaginario legato anche a questa città futuribile, futuristica appunto, che ha chiamato Sendai City. La mostra si chiama appunto The Power City, si può ovviamente visitare. Segnalo anche sempre domenica, a proposito di Medio Oriente, al cinema Orione di Bologna, la proiezione di Five Broken Cameras alle 20:30 con i registi Guy Davidi e Mad Burnat, israeliano il primo, palestinese il secondo. È appunto un film che arriva grazie alla sua pace palestina, la storia è quella della resistenza del villaggio di Bilin in Cisgiordania contro l'esercito israeliano e le nuove colonizzazioni, viste attraverso 5 telecamere che una dopo l'altra vengono distrutte. Ora una breve pausa e poi la seconda parte di Intolerance.

Seconda parte di Intolerance, sempre da Radio Città Fujiko, e ricordando appunto a proposito dei David da cui siamo partiti, che prima della manifestazione, cioè della serata, insomma, c'era stata una manifestazione davanti a Cinecittà, fuori dagli studios, c'erano stati appunto questo presidio, i Contro David, organizzato da USB Cinema, dal movimento Siamo i Titoli di Coda di lavoratori e maestranze del set, che hanno indossato maschere bianche a rappresentare il loro status di persone invisibili, anche perché da 27 anni, insomma, si attende un rinnovo contrattuale che è sempre lontano, e quindi, insomma, questa protesta, che peraltro, insomma, potrebbe portare anche a degli scioperi per fermare i set, proprio perché in assenza di un contratto collettivo c'è questa situazione diffusa di caporalato e di retribuzioni sempre più al ribasso. Peraltro, appunto, un presidio a cui erano presenti anche rappresentanti dell'opposizione come Orfini del PD. Quindi questo per ricordare che c'è stato un dentro e un fuori rispetto a questi David di Donatello. Ma veniamo al film di oggi, che è un film importante, come dicevo, la più piccola di Afsia Erzi, dal romanzo omonimo di Fatima Das, ed è un film che ha appunto ripreso dal romanzo del 2020, dalla attrice Afsia Erzi, che è anche regista, e racconta appunto questa storia che insomma un po' a qualcuno ha ricordato un po' per certi versi il cinema di un grande regista, di un importante regista come Kechiche, perché il film racconta la doppia vita, in qualche modo la doppia identità di Fatima, una ragazza che appunto vive in una dimensione di armonia familiare, ma che poi in realtà ha una vita parallela, lei che incontriamo ancora minorenne all'ultimo anno di scuola, da una famiglia di immigrati algerini che abita in una banlieue di Parigi, e dopo gli studi appunto si iscrive alla facoltà di filosofia e conosce il nuovo mondo, scopre la sua omosessualità e fatica naturalmente a far convivere anche le sue pulsioni e diciamo questa nuova vita con la sua fede musulmana. La protagonista è interpretata da Nadia Melliti, e il film, come dire, è un film che anche da un punto di vista visivo in qualche modo racconta appunto questa doppia anima, questa doppia vita, peraltro interpretata appunto da Nadia Melliti, dovrei dire, insomma, 24enne, anche lei di origini algerine, cresciuta appunto in un complesso residenziale della Francia, premiata come miglior attrice al Festival di Cannes dell'anno scorso, e già vista appunto proprio in alcuni film di Abdellatif Kechiche. Questo film ovviamente è un film che ci racconta soprattutto di identità, di culture, di movimenti, anche di cambiamenti e di trasformazioni. Fatima frequenterà una giovane di origine coreana che per lei, insomma, sarà

una storia d'amore importante, al di là insomma di altri rapporti, come dire, più occasionali. E il film poi ci presenta questa ragazza anche come appassionata di calcio, anche se poi in realtà la vediamo in azione solo nella parte finale del film, ma soprattutto la più piccola insomma attraversa e soprattutto taglia le immagini della vita familiare dentro le mura di casa, dove la madre di Fatima è in qualche modo la persona che gestisce insomma la comunità, il padre è una sorta di come dire di testimone, di osservatore, ed è appunto una famiglia e una casa che è al tempo stesso un rifugio ma anche una prigione, e da cui appunto Fatima esce attraverso appunto queste esperienze che in qualche modo insomma finiscono per portarla in un altro in un'altra per portarla a conoscere soprattutto quello che è. Afzia Zi aveva esordito come regista 5 anni fa nella sezione Certain Regard con Bonmaire, e la più piccola, il titolo è riferito al fatto che Fatima è la sorella minore di questa famiglia, ed è un film che rimanda naturalmente, che ha anche degli come dire uno specchio, ad esempio con un film come di qualche anno fa come La vita di Adele, però ecco il merito della più piccola è quello di raccontare questa fase della vita di passaggio fatta di incertezze, di errori, di ricerca della direzione della propria vita. Quindi è un romanzo di formazione di una giovane donna che cerca di parlare al mondo e di farsi ascoltare, e questo dialogo significa inclusione, significa riconoscimento, perché Fatima si sente estranea in casa così come estranea fuori, prima a scuola poi all'università. La vediamo in entrambi questi contesti, ed è solo in un mondo di feste notturne, di case disconosciute, di manifestazioni LGBTQIA+, che riesce a sentirsi se stessa appunto, e soprattutto a sintetizzare in qualche modo proprio le sue tante anime, che vediamo anche nella versione più intima, ad esempio durante le sue preghiere, ed è appunto un romanzo di formazione che sicuramente ci racconta un pezzo del mondo della società di oggi, che non è ovviamente solo quella di una banlieue parigina, e che ovviamente insomma può parlare anche in altri ambiti, in altri territori. Film che arriva molto molto tardi rispetto appunto alla sua presentazione

0: 7. Diventa protagonista della solidarietà. Dona il 5 per 1000 a Namastè. Scrivi 911 535 70 378 e seguici su namaste-adozioni.org. La solidarietà dà senso all'umanità.
1: Pensa se un giovane non può sognare, che giovane è, giovane è.
2: Bentrovati e bentrovate alla nostra nuova puntata di
3: Signore e signori, il welfare è sparito. Signore e signori, il welfare è sparito. Radio Città Fujiko 103.1.
1: Che giovane è, giovane è.
4: Cioè mio figlio è merce di scambio, quindi noi ci opponiamo.
1: Un educatore dialoga con i giovani, non li denuncia. Che giovane è, giovane è.
5: Educa Web, incursioni sul sociale dintorni.
4: Noi ci opponiamo.

0: Bentornati, bentornati a una nuova puntata di Signore e Signori, il welfare è sparito, è Rosario che vi parla dai microfoni di Radio Città Fucico 103.1 e poi anche in streaming dal sito www.radiocittafucico.it, dalle nostre app e anche in DAB e poi anche in Toscana e in Lombardia. Al momento sono da solo, ci sta per raggiungere Paolo. Un abbraccio circolare ai nostri radioascoltatori, alle nostre radioascoltatrici. E oggi invece con me c'è Gianluca De Angelis, che fra l'altro collaborerà un po' nella conduzione di questa trasmissione. Bentornato Gianluca.
1: Grazie Rosario, buongiorno, buon pomeriggio a tutte e a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici.
0: Allora Gianluca, presentiamo un po' questa puntata, perché torniamo su una inchiesta, ricerca che si chiama Cuore, che abbiamo presentato a novembre del 2025 insieme a delle ricercatrici che poi ovviamente diremo chi sono, anche se non sbaglio era Giorgia Golfetto
1: e Ludovica Rossotti.
0: E Ludovica, esatto, che ci hanno un po' parlato all'inizio di questa ricerca che ancora era in fase di conclusione. La ricerca si è conclusa e quindi oggi diciamo che entriamo nel merito dei dati che sono venuti fuori, usciamo un po' dalle nostre solite focus dell'internalizzazione dell'albo e andiamo verso le case di riposo, le RSA, le residenze, giusto Gianluca?
1: Sì, anche se poi le questioni non sono così tanto diciamo scollegate, perché
0: è il welfare del futuro in un mondo che invecchia.
1: È il welfare del presente, perché abbiamo una popolazione sempre più anziana che riguarda questa cosa, sia gli ospiti, gli anziani e le anziane, ma anche chi in quelle strutture ci lavora. Il progetto di cui appunto sono contento insomma di aver fatto parte, Cuore, si scrive con la Q,
0: come con la Q, quality, esatto, ricordiamo,
1: come quality,
0: esatto.
1: Come quality, come qualità appunto della vita lavorativa nelle residenze per anziani e anziane in Italia, parte proprio da questa questione, cioè proviamo a ragionare sul come il servizio si interseca con la qualità della vita appunto di chi quel servizio lo manda avanti.
0: Insomma, diciamo che anche lì, da quello che ho capito, e poi ci entreremo un po' nel dettaglio, i dati non sono confortanti.
1: I dati non sono confortanti perché è una situazione complessa che si interseca con tutto quello che è il definanziamento del sistema di welfare, con quella che è la frammentazione sia regionale sia diciamo strutturale del sistema, e si tratta in questo caso però appunto anche di andare a toccare quegli aspetti un po' più positivi che anche abbiamo trovato nella nostra esplorazione, che si è protratta per ben 3 anni. Il progetto nasce nel fine 22, se non vado errato, e ha coinvolto 60 lavoratrici e lavoratori, ma prevalentemente lavoratrici, per ciascuna delle 3 regioni coinvolte, appunto, quindi Veneto, Lombardia, Emilia Romagna. E poi sono stati fatti casi di studio all'interno di strutture che in qualche modo ci facevano pensare di poter trovare delle cose un po' più interessanti, anche in positivo appunto. Quindi insomma è stato un progetto molto articolato, ha coinvolto un sacco di gente e insomma mi sembra molto sensato parlarne qui con
0: esatto,
1: te.
0: Esatto Gianluca, chi sono gli ospiti che andremo a sentire a brevissimo, ovviamente dopo le nostre rubriche?
1: Beh, abbiamo intanto la professoressa Barbara Daroit, sociologa, ordinaria presso l'Università Ca' Foscari di Venezia, si occupa prevalentemente, la sua ricerca è proprio su welfare comparato, in particolare per tutto quello che riguarda il discorso della cura per gli anziani, quello che in termini tecnici si chiama LTC, Long Term Care. E poi abbiamo Marco Arlotti, anche lui sociologo, professore associato dell'Università Politecnica delle Marche, appunto, che ha seguito soprattutto la ricerca in Emilia Romagna.
0: Benissimo Gianluca, allora grazie, intanto mi sono dimenticato di presentarti, Gianluca è ricercatore IRES Emilia Romagna. Siamo pronti invece per partire con la nostra rubrica EducaWeb e ricordiamo che nella seconda parte invece torna l'Elefante Social Podcast con la rubrica Un Educatore Tanto al Chilo. Andiamoci a sentire EducaWeb della nostra Maria Rosa.
2: EducaWeb, incursioni nel mondo dei social, sul sociale e dintorni, a cura di Maria Rosa Di Marco. Leggiamo su vita.it, primo maggio, un articolo della redazione diffonde e condividi il manifesto del lavoro sociale. Educatori, assistenti sociali, insegnanti, infermieri, host, badanti. Mai come oggi le lavoratrici e i lavoratori della filiera della cura sono in sofferenza. Le condizioni economiche di stress professionale contano molto, ma non conta meno la mancanza di riconoscimento civile e pubblico verso questi professionisti che hanno un peso determinante nella vita di tutti noi. Il manifesto del lavoro sociale elaborato da Vita con le 75 organizzazioni del suo comitato editoriale vuole essere una presa di coscienza collettiva che senza i social worker perdiamo tutti. Educatrici sotto ricatto e contratti spazzatura, un'inchiesta sul restart della RAI del 2/4/2006 che potete trovare su www.raiplay.it. Viene intervistata Maria. Sentiamone uno stralcio.
3: Siamo con Maria, che lavora come pedagogista in una scuola. Sulla carta il suo stipendio, coperto da fondi pubblici, sarebbe congruo.
4: Questo lavoro di una lavoratrice si aggira all'incirca sui 22,20 euro l'ora. Poi di netto a 9 euro. Le cooperative hanno fatto un business.
5: Quanto guadagni al mese?
6: All'incirca 600-700 euro.
3: 700 euro, ma in molte situazioni lo stipendio è ridotto.
6: Se l'assistito o non c'è, noi non veniamo pagati.
5: In quali casi non c'è l'assistito?
6: O per malattie, o appunto per chiusure scolastiche festive, o anche per eventi naturali. Come...
5: Tipo il ciclone Harry, siete stati chiusi e quindi non siete stati pagati?
6: No.
5: Durante l'allerta meteo?
6: No.
5: Il terremoto?
6: No.
5: Le vacanze di Natale?
6: No.
5: Le vacanze estive?
6: No.
3: 8 mesi l'anno per 700 euro. Ma il sindacato come definirebbe questi contratti?
4: Questi sono i contratti spazzatura. Sono contratti che non tengono conto di nessun diritto dei lavoratori. Sono soggetti ricattabili. Molto spesso vengono ricattati perché se si rivolgono al sindacato vengono licenziati.
2: E il 18 maggio USB indice e invita a partecipare allo sciopero nazionale di categoria. Ci avete schiavizzati, dice il volantino, appalti il vero habitat del lavoro educativo, non è estinzione, è sfruttamento organizzato. La realtà, pagati 9 mesi su 12, ore lavorate diverse dalle ore pagate, sentenze già vinte contro le cooperative. 18 maggio 2026 non si lavora, si lotta, indetto da Unione Sindacale di Base. Ed insieme ad altri 175 attivisti è stata sequestrata illegalmente dalla Marina israeliana in acque internazionali al largo della Grecia Angela. Sentiamo uno straccio della sua dichiarazione.
7: Ciao, sono Angela Marzano e sono un'attivista italiana. Se state guardando questo video sappiate che le forze d'occupazione israeliane mi hanno rapita in acque internazionali. Faccio parte di una missione civile non violenta in navigazione per rompere l'assedio illegale, portare aiuti e mostrare solidarietà al popolo palestinese. Il mio rapimento dimostra ancora una volta fino a che punto il regime israeliano e i suoi sostenitori, tra cui il governo di Giorgia Meloni, sono disposti a spingersi per continuare l'assedio e il genocidio. Il mondo in questo momento deve insorgere e quindi bisogna fare pressione sul governo italiano per far in modo che si schieri dalla parte della giustizia e dell'umanità. Fermiamo la macchina della guerra perché bisogna liberare la Palestina.
8: Non voglio che protestiate, non voglio che vi ribelliate, non voglio che scriviate al vostro senatore perché non saprei cosa dirvi di scrivere. Io non so cosa fare per combattere la crisi e l'inflazione, i russi e la violenza per le strade. Io so soltanto che prima dovete incazzarvi, dovete dire sono un essere umano, porca puttana, la mia vita ha un valore.
9: Quindi... io voglio che ora voi vi alziate. Voglio che tutti voi vi alziate dalle vostre sedie. Voglio che vi alziate proprio adesso. Che andiate alla finestra e l'apriate e vi affacciate tutti ed urliate. Sono incazzato nero e tutto questo non lo accetterò più. Voglio che vi alziate in questo istante.
10: Alzate. Poi resta su di lui. Andate.
11: Seguitelo con la telecamera.
9: Apritele, mettete fuori la testa e urlate. Sono incazzato nero e tutto questo non lo accetterò più.

0: Rieccoci, rieccoci, siamo in studio dopo il brano Contessa dei Modena City Ramblers. Allora Gianluca, dovremmo avere in linea Barbara. Barbara, sei con noi?
1: Sì, eccomi qua, ci sono.
0: Benvenuta nella nostra trasmissione, ti lascio nelle mani allora di Gianluca.
2: Ciao Barbara, Barbara da Reut, sociologa, Ca' Foscari. Ho già fatto la presentazione diciamo quando ancora non ci ascoltavi, e sei la principale ricercatrice, no? La PI del progetto Cuore, che è volto ormai al termine diciamo a febbraio di quest'anno, e ho già spiegato il progetto qual è. La cosa che, da cui volevo partire diciamo con te è un po' sul tema della qualità del lavoro, no? Perché quando il progetto inizia nel 22 già si parlava della carenza del personale, delle OS, degli OS in particolare nelle strutture residenziali della long term care in Italia, e tu hai scelto di guardare questo fenomeno insieme ovviamente al gruppo di ricerca a partire proprio dal tema della qualità del lavoro. E quindi la prima domanda mi veniva da farti era appunto perché, cosa è che non si vedeva diciamo senza quella griglia, e cos'è che mancava, ecco, rispetto alla narrazione che già però andava consolidandosi su quello che si chiama appunto in termine tecnico shortage.
1: Allora, guarda, noi sapevamo già e sappiamo che il lavoro di cura, e in particolare il lavoro di cura che noi abbiamo studiato in questo progetto, cioè l'assistenza alle persone anziane non autosufficienti, in particolare nelle residenze, è attraversato da tensioni molto molto forti, di cui diciamo lo shortage, la carenza di personale, è un sintomo importante, no? C'è questa carenza di personale, c'è una difficoltà molto grande a trovare gli operatori, ma anche a tenerli. Ci sono dei tassi di turnover molto alti, peraltro non soltanto in Italia, in moltissimi paesi europei è così, e tra chi resta sappiamo che ci sono problemi di salute, sia fisici che psichici, c'è un'elevata incidenza di burnout, eccetera. E questa è diciamo l'immagine che ci ha restituito la pandemia, ed è l'immagine su cui si è costruito il dibattito pubblico, in parte anche il dibattito di policy in questi anni. In realtà, come per tante cose che ci ha messo in evidenza la pandemia, questo era un insieme di problemi già presenti da prima, solo poco visibili e poco dibattuti. Questo anche perché questo è un settore in sé poco visibile, in particolare in Italia, è poco visibile, nascosto, se ne è parlato sempre molto poco. E noi, quando abbiamo ragionato su questi problemi, siamo partiti da una convinzione, insomma, un'ipotesi di lavoro, ma un'ipotesi molto forte, che è questa, cioè che la carenza di personale, il burnout e tutti questi problemi a cui facevo riferimento, in realtà non sono delle calamità naturali. Cioè il lavoro di cura non è lavoro povero o lavoro stressante o lavoro dequalificato per sua natura. Il lavoro di cura diventa povero, diventa stressante, diventa dequalificato per i modi in cui è organizzato, per i modi in cui è distribuito, per i modi in cui è diviso, per i modi in cui è remunerato e regolato. Quindi il punto è che il lavoro di cura non è stressante e basta, pesante e basta, è un'attività che può essere anche fortemente motivante, piena di senso e piena di significato per chi la fa, e proprio per questo abbiamo deciso di provare a capire i problemi del lavoro di cura attraverso la lente della qualità del lavoro, della qualità della vita lavorativa. Cioè volevamo capire in cosa consiste questa qualità, che cosa la limita, e soprattutto come si può sostenere la qualità, perché ci sembra soprattutto a valle del progetto che il punto sia proprio quello di individuare quali sono gli elementi di questa qualità, cosa anche questa di cui si parla molto poco, e provare a capire perché non c'è e come si può fare per trovarla. La scelta di studiare questo problema, questo tema, insomma, nel caso in particolare delle residenze per anziani, è legato a diverse ragioni. Cioè, una ragione è questa: in questo contesto, nel contesto del lavoro di cura per gli anziani nelle residenze, le tensioni di cui parlavo sono estremizzate e quindi sono anche molto visibili. C'è la questione salariale, c'è la questione dei turni, certamente, ma c'è anche la questione della gestione di carichi emotivi molto pesanti, che spesso viene non presa in considerazione. E per certi versi, però, questi problemi così estremizzati in questo contesto ci hanno permesso di guardare al lavoro di cura nelle residenze come a un esempio, diciamo, estremo, ma per certi versi paradigmatico, del lavoro di cura nella società più in generale, no? Sì. Perché siamo di fronte, ormai da diversi anni, a una tensione, una contraddizione, un'ambivalenza che ci portiamo dietro. Se noi pensiamo in particolare alle politiche europee, un po' meno a quelle italiane perché sono arrivate un po' tardi su questo versante, però ci sono arrivate. Se noi guardiamo le politiche europee degli ultimi 30 anni, vediamo che c'è stata una spinta molto forte verso lo sviluppo dei servizi alla persona, no? Sì. Questo è iniziato con i nidi e poi più tardi con i servizi sociosanitari, i servizi per l'impiego, per esempio. E lo sviluppo di questi servizi alla persona era visto ed è visto come una doppia opportunità. Cioè, da un lato i servizi sono fondamentali perché rispondono a certi rischi sociali, un bambino piccolo ed occuparsene, i servizi servono a questo, no? Per esempio, servono a promuovere la salute, ma al tempo stesso creano occupazione, in particolare per le donne. Noi sappiamo che le politiche europee avevano, certo, questo come obiettivo, no? Mettere le donne al lavoro. Però ed è vero che nei paesi dove ci sono più servizi ci sono più donne al lavoro, per due motivi: perché le donne si occupano della cura, diciamo prevalentemente della cura informale familiare, e i servizi favoriscono la conciliazione, ma soprattutto perché se ci sono più servizi c'è più lavoro, in particolare per le donne. Questo è un po' il senso, no? Chiaro. D'altro canto, però, se queste attività non sono sufficientemente finanziate, non sono regolate adeguatamente, il rischio che il lavoro nei servizi scivoli verso il modello del lavoro povero è molto molto forte. Allora, noi abbiamo provato ad analizzare il tema della qualità della vita lavorativa a partire da questo, cioè a partire dal fatto che la qualità non è, come dire, innata nel lavoro di cura, ma è qualche cosa che deriva da scelte di policy molto, molto precise. E studiare in particolare le residenze in Italia è stato per noi importante perché, come dicevo prima, è un settore per certi versi paradossalmente dimenticato. Ci si è occupati, per esempio, in termini di ricerca, ma me ne sono occupata anch'io in passato, di, per esempio, di assistenti familiari. Ci si è soffermati molto sulla questione del lavoro degli assistenti familiari, cosiddette badanti. Ci si è occupato molto della questione della cura informale svolta, sì, nell'ambito familiare, ma sulle residenze è calato per anni un buio quasi totale. Sapevamo che c'erano dei problemi, sapevamo che c'erano delle difficoltà, ma non sapevamo bene da cosa dipendessero.
2: Ok, considerando, scusami, devo interrompere perché il tempo, sì, qui scorre inesorabile.
0: E in radio il tempo è tiranno, Gianluca.
2: Tantissimo, siamo qui che annuivamo costantemente alle tue parole. Ti chiederei però anche, quindi per arrivare un po' a una chiosa, abbiamo due minuti, tre priorità tra quelle che appunto anche dalle tue parole emergevano come possibilità interconnesse anche a fronte della frammentazione di un sistema di cura per gli anziani in Italia.
1: Mm-hmm. Allora, guarda, uno dei risultati piuttosto chiari del nostro progetto di ricerca è che questo problema non si affronta partendo dalle politiche di long-term care, non si affronta partendo dalle politiche del lavoro, non si affronta partendo dalle politiche di formazione e non si affronta partendo dalle politiche organizzative. Si può affrontare soltanto prendendo insieme tutte queste quattro leve organizzative. Allora, se tu chiedi a un policy maker qual è la cosa più importante da fare, qual è la priorità, risponde servono più soldi. Io non dubito che servano più risorse, perché uno dei problemi è il sottofinanziamento di questo settore, ma se dovessi sedermi a un tavolo con dei decisori nazionali o regionali, il mio messaggio primario sarebbe questo. Il problema principale è che in Italia non esiste un campo di questa politica, non esiste un settore del long term care, non c'è, e la prima cosa da fare è farlo, perché in assenza di questo è quasi impossibile produrre un cambiamento efficace in nessuno di questi quattro campi a cui facevo cenno prima. E creare un settore non significa fare una legge. Noi abbiamo sempre un po' l'illusione che serva una legge per fare una riforma. In realtà la legge ce l'abbiamo appena fatta, ma non è una riforma. La riforma è un dispositivo organizzativo e istituzionale complesso, no? Che mette insieme chi è il responsabile di queste politiche, che adesso non c'è, perché ci sono tantissimi responsabili diversi, di questioni diverse, non coordinati tra loro. Chi è responsabile, chi paga e quali sono gli obiettivi soprattutto. E io credo che, per, siccome abbiamo soltanto credo 30 secondi,
0: sì, anche meno, una battuta.
1: io credo che serva una operazione come quella che si è fatta negli anni 70 sul servizio sanitario. Occorre rifarla. Occorre ripensare, o pensare forse per la prima volta, che cos'è la cura di lunga durata, cosa che non si è mai fatto in questo paese. Sedersi e pensare che cosa vogliamo, quali sono gli obiettivi. Quello che non va bene è quello che sta succedendo adesso, e cioè che il long term care è sostanzialmente un appendice del servizio sanitario, un appendice del sistema previdenziale, un appendice delle politiche sociali territoriali. Serve una discussione sul senso della cura e sul senso del lavoro di cura, e a partire da quello bisogna ricostruire una coerenza delle politiche del lavoro, delle politiche di cura e delle politiche formative ed organizzative che lo regolano.
0: Barbara, io ti devo fermare, anzi ti dobbiamo fermare, perché veramente siamo al limite del tempo. Ti ringraziamo insieme a Gianluca della disponibilità. Complimenti per la ricerca e ci sentiremo. Sì,
2: e anche grazie a questa trasmissione proviamo ad andare in quella direzione, insomma.
0: Ci proviamo. Grazie Barbara.
1: Grazie davvero Barbara. Davvero a presto.
0: A presto.
3: Ma cosa fai in calesse?
4: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
3: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
4: Non ci sono i cowboy?
3: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità, e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse.
5: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali.
6: Diserta.
7: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
8: Vieni a trovarci oggi e tutti i giovedì in piazza Lucio Dalla dalle 17:30.
9: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
6: Dal 5 al 10 maggio torna a Ravenna Polis Teatro Festival, nona edizione, con al centro un Nordic Focus dedicato al teatro contemporaneo dei paesi baltici e scandinavi. Identità, censura, piacere femminile, politicità dei corpi, solitudine, nostalgia. Ospiti internazionali, prime nazionali, confronto e partecipazione attiva. Programma completo su polisteatrofestival.org. Biglietti a partire da 5 euro su vivaticket.com.
10: Signore e signori, il welfare è sparito. I nostri contatti. Per chi volesse scriverci potrà farlo inviando una mail a educatoriuniti2011@gmail.com. Tutti i nostri aggiornamenti e le info sulla nostra pagina Facebook e Instagram Educatori Uniti contro i tagli. I podcast, i video e le interviste li potrete trovare nella community di rss.com, su Spotify e sul nostro canale YouTube, al quale vi chiediamo di iscrivervi e di lasciare un like. Grazie.
11: L'amministrazione comunale va avanti in una linea che ha già tracciato anni fa, dove si chiede ai lavoratori e lavoratrici del sociale di fare di più con meno risorse. I tagli non solo nel nuovo appalto dell'inclusione scolastica, abbiamo visto nei settori della fragilità dei dormitori, tutti i bandi afferenti ad ASP Città di Bologna, e si muove in questa direzione perché le priorità politiche ed economiche di spesa, sia a livello nazionale che degli enti locali, sono altri. Lo vediamo nella questione dell'inclusione scolastica, è emblematica, dove i tagli vengono a impattare gravemente sulla qualità del lavoro, ma vengono giustificati tramite un approccio ideologico, riorganizzativo, pedagogico, per cui si cercano nuovi modelli che giustificano esclusivamente il taglio di risorse.
12: Ciao Marco, abbiamo ascoltato Federico Serra del sindacato USB sul tema del taglio ai servizi educativi praticato nel comune di Bologna e non solo.
13: Ciao Sergio, mala tempora! Continuiamo ad ascoltare, oltre Federico Serra di USB, Francesco Principalli, educatore di asilo nido e delegato sindacale SGB, e chiudiamo con la voce di un collega di Bologna.
14: Tantissimi veramente sono stati costretti, è stata una costrizione, perché molti di loro erano bravissimi professioniste e professionisti, estremamente in gamba, ma sono arrivati a un certo punto dove proprio le condizioni salariali misere, sempre più misere, sempre più scarne, hanno fatto sì che quelle lavoratrici e quei lavoratori abbiano dovuto scegliere altro. Ma perché questo salario non ci fa sostanzialmente sopravvivere?
11: Per una reinternalizzazione del servizio ormai sono arenate in un compromesso che da destra fino a sinistra nell'arco parlamentare ha trovato casa nel cambiare tutto perché poi rimanga tutto com'è.
14: Il servizio si riduce, le nostre condizioni diventano sempre più precarie, le ore che vengono erogate ai bambini e bambini scarseggiano sempre di più, vengono tagliate, si guardano casi di gravità, si dà precedenza a gravità di bambine e bambini con appunto patologie di un certo tipo. Meno gravi, ma che in realtà richiedono, come dire, altrettanta necessità di intervento, vengono, come dire, sempre meno considerati.
11: Una battaglia per un welfare diverso, pubblico, e che metta da parte queste grandi cooperative che fanno profitto con le diseguaglianze sociali, con i beneficiari dei servizi, e restituendolo ai lavoratori e lavoratrici, precarietà e lavoro sottopagato. E per quanto riguarda l'utenza, ormai definita utenza, ma che purtroppo stanno diventando sempre più clienti dei servizi, non è soltanto il tema degli alunni disabili, perché c'è proprio una crisi dei servizi per la disabilità in tutto il territorio, la mancanza di fondi, la mancanza di figure professionali, perché per i motivi cui sappiamo si scappa da questo lavoro, troviamo gli enti pubblici, pure le agenzie interinali che assumono assistenti sociali invece che vedere concorsi.
14: oggi vedo un arretramento che mi fa preoccupare, relegato al peso economico del nostro lavoro, ma del welfare in generale. La nostra regione è stata una delle prime anche a sperimentare ad un certo punto l'esternalizzazione dei servizi, cioè il pubblico è uscito dalla gestione diretta e ha incominciato ad esternalizzare alla cooperazione, maggiormente in questa regione, tutti questi servizi, che sia lo 06, che sia il sostegno scolastico, che sia l'assistenza domiciliare, l'educativa domiciliare, residenze, case protette, centri diurni e quant'altro.
15: Dico sempre di far rete, di informarsi e soprattutto sui posti di lavoro far emergere ciò che noi siamo, ciò che facciamo e le radici storiche del nostro lavoro, che sono lontanissime e sono le basi per la società, a mio avviso.

0: Rieccoci, rieccoci, seconda parte di Signori e Signore, il welfare è sparito dopo la rubrica dei nostri Marco Martucci e Sergio De Simone, un educatore tanto al chilo, e questo splendido brano Glory Box dei Potshred. Ritorniamo sui temi del cuore di questa ricerca, no Gianluca? E vediamo se abbiamo in linea Marco. Marco, sei con noi?
1: Sì, buonasera, sono qui in linea.
0: Perfetto, a te la parola Gianluca.
2: Perfetto, buonasera Marco. Marco Arlotti, appunto anche lui sociologo, Università Politecnica delle Marche, collaborato, abbiamo lavorato insieme sul progetto Cuore, di cui prima abbiamo parlato anche con Barbara Daroit. Marco, la prima cosa che volevo chiederti, visto che tu comunque ti occupi, ti sei occupato insomma per tanto tempo di cura, in particolare proprio degli anziani, mi chiedevo, dopo 3 anni di progetto, qual è un po' il risultato che ti ha sorpreso, o quello che in qualche modo ha messo un po' anche in discussione il punto di partenza da cui eri partito, con cui ti eri imbarcato, diciamo, in questa avventura?
1: Allora, innanzitutto grazie per l'invito e complimenti per la vostra iniziativa. E, dunque, noi siamo partiti da un punto di partenza che è stato sostanzialmente la forte carenza conoscitiva rispetto ai temi che riguardano il lavoro di cura nelle residenze. E carenza conoscitiva posta in un contesto dove invece da anni in altri paesi ci sono studi, ricerche che hanno analizzato questo tema non solo a fini squisitamente scientifici, ma anche proprio per sostenere i decisori politici nell'attuare iniziative, misure, politiche volte a sostenere la qualità del lavoro nei contesti delle residenze per anziani. Quindi noi ci siamo scontrati con questo notevole ritardo e il progetto di ricerca ha cercato appunto di gettare luce su questo ambito così, così rilevante che riguarda appunto il tema del lavoro nelle residenze per anziani. Ecco, quindi noi a partire da un dibattito già consolidato in altri contesti come paesi nordici e scandinavi, ecco, siamo un po' partiti con un'idea che invece nel caso italiano potessero emergere delle cose un po' differenti, ecco, tenendo conto del fatto che nel nostro paese i servizi residenziali sono estremamente residuali, molto spesso sottofinanziati, eccetera, eccetera. Dalla ricerca è emerso invece qualcosa un po' di diverso, nel senso che anche nel nostro paese si sono confermate una serie di questioni che la letteratura in altri contesti ha già da anni messo in evidenza. E questi aspetti principalmente riguardano la presenza di tensioni profonde, molto spesso anche contraddittorie, che caratterizzano il lavoro di cura nelle residenze. Sono tensioni che poi hanno ricadute molto profonde sul vissuto quotidiano delle lavoratrici, io mi riferisco al femminile perché sappiamo che in larga parte sono appunto donne che svolgono questo lavoro, e sono tensioni che possono anche rendere un pochino più chiaro la questione anche di crisi profonda che questo settore si trova ad affrontare dal punto di vista della capacità di tenere e reclutare nuove lavoratrici in questo ambito del welfare. E quali sono queste tensioni, anche come dicevo, contraddittorie? Sono tensioni che possono essere analizzate guardando innanzitutto a una sorta di paradosso, cosiddetto paradosso della soddisfazione, cioè noi ci troviamo di fronte a lavoratrici che presentano condizioni di lavoro, di qualità del lavoro che sono decisamente critiche, se pensiamo ai salari, se pensiamo ai contratti, se pensiamo anche molto spesso a rigidità organizzative che non valorizzano la loro professionalità, la loro autonomia, e ciononostante queste lavoratrici ci raccontano, e questo anche i dati delle survey lo mettono in evidenza, come esse siano spesso molto più soddisfatte, comunque più soddisfatte rispetto a altre lavoratrici collocate in altri settori del lavoro. Quindi abbiamo questa tensione anche molto contrastante tra condizioni critiche del lavoro e invece questo livello di soddisfazione significativo. Un altro elemento importante di tensione che è emerso e appunto anche di contraddizione che è emersa, comunque complementare quello che vi ho raccontato adesso, è una situazione che riguarda da un lato il forte impegno fisico e emotivo che lavoratrici mettono in campo per cercare di garantire adeguati livelli di cura, molto spesso un impegno psicofisico che, e questo è emerso chiaramente anche nelle interviste, conduce anche a condizioni di burnout, quindi anche con condizioni di molto critiche dal punto di vista del benessere mentale. E nonostante ciò, sempre dalle interviste che abbiamo fatto, emerge una forte motivazione a questo lavoro, un forte engagement. Ecco. Quindi di nuovo abbiamo questa tendenza, no, a avere queste forze contrastanti, che però hanno ricadute molto critiche sul vissuto di queste lavoratrici. Le interviste mettono proprio in evidenza situazioni di sofferenza etica, di tensione etica, cioè in pratica si vorrebbe garantire una determinata cura, assistenza alle persone anziane, ma questa che anche corrisponde a un orientamento valoriale in cui le persone credono, e rispetto a quella che deve essere una cura di qualità, e invece si trovano queste lavoratrici a dover fronteggiare condizioni organizzative del lavoro che impediscono di fare questo. Se pensiamo a tutto il tema del minutaggi, se pensiamo anche al tema di come viene organizzato il lavoro. Quindi ecco, queste tensioni, queste contraddizioni sono di certo degli elementi importanti che ci permettono di capire il perché molto spesso queste lavoratrici poi non rimangono dentro questo ambito del welfare, oppure preferiscono di non cogliere le opportunità che si creano in questo ambito cercando lavoro in altri settori.
2: Certo, anche perché altrimenti non essendo messo in condizione di fare quello che sai fare, di quello che puoi fare, finisci che poi o ti assumi appunto responsabilità eccessive e quindi poi ti metti a rischio, oppure appunto vai a cercare condizioni migliori altrove. Il progetto, oltre alle interviste, no, comprendeva anche diversi casi studio. Siamo andati in residenza anche qua in Emilia Romagna. E mi chiedevo però, appunto, esistono anche delle esperienze, diciamo, positive, ma soprattutto come facciamo a generalizzare e mettere a valore, no, anche quella tensione di cui ci parlavi tu?
1: Allora, in effetti, come tu giustamente hai detto, noi abbiamo cercato anche di ricostruire, comunque mappare, identificare quelle che abbiamo poi definito, ma non perché ce le siamo inventati noi, ma riprendendo la letteratura, pratiche promettenti, cioè un insieme di interventi, di iniziative che anche proprio a livello operativo, dal punto di vista gestionale e organizzativo, cercano di creare delle condizioni di sostegno a una buona qualità del lavoro e quindi anche a una capacità di sostenere le condizioni di lavoro, di vita delle lavoratrici. E sono emerse tante cose interessanti che spaziano dagli interventi specifici che riguardano ad esempio il garantire degli standard di personale che sono superiori rispetto a quelli che le normative regionali sull'accreditamento prevedono, perché ecco, anche dai casi studi è emerso questo, che molto spesso gli standard regionali sono sottodotati rispetto a quelle che sono le necessità di cura, di bisogno delle persone anziane. Quindi garantire livelli aggiuntivi in termini di presenza di operatore è di certo un elemento importante per garantire una buona qualità del lavoro all'interno di questi contesti. Oppure altre iniziative che riguardano tutto il tema della gestione più flessibile dei turni, quindi un tentativo anche di venire quanto più incontro alle richieste e ai bisogni delle lavoratrici, evitando gestioni rigide dall'alto che non tengono conto di questa esigenza. Oppure c'è tutto un tema molto importante che riguarda anche il tentativo di evitare che si creino condizioni di stress, di burnout, quindi sostenendo il lavoro di cura attraverso l'equipe, la supervisione, il sostegno psicologico. Quindi tante iniziative. Poi ci sono anche iniziative di welfare aziendali che cercano di riconoscere maggiore valore anche monetario all'impegno di cura che queste lavoratrici garantiscono. Ecco, tante iniziative interessanti, molto interessanti, tuttavia c'è un aspetto che può essere potenzialmente critico.
2: E devi dircelo in due minuti.
1: Sì, innanzitutto in termini di frammentazione, nel senso che poi queste iniziative

0: un impatto concreto sulle lavoratrici in termini di miglioramento della loro condizione di vita. E una volta che si è accertato questo, attraverso anche dei sistemi incentivanti, fare in modo che appunto le strutture che già mettono in atto questi programmi, questi interventi, possano continuare a farlo
1: Certo.
0: e le strutture che ancora oggi non lo fanno lo possono fare. Quindi di certo questo è un tema molto importante anche di innovazione dei sistemi di accreditamento regionale.
1: Perfetto Marco, io ti ringrazio tantissimo per la partecipazione, per questo approfondimento.
2: Grazie,
1: Scusa.
2: intanto io vi devo ringraziare per questa ricerca che avete condotto, che ha fatto un quadro molto interessante su un mondo di cui se ne parla poco, che però invece insomma, ha delle criticità e ha degli aspetti positivi. Quindi grazie a voi Gianluca, grazie a Marco e a Barbara per la disponibilità e per l'inchiesta che avete portato avanti.
0: Grazie mille, buona serata.
1: Grazie a te.

0: coppia man.
1: Ed eccoci in studio. Intanto è arrivato Paolo che ci ha supportato alla parte tecnica. Ben arrivato Paolo, siamo ormai agli sgoccioli.
2: Sì, dobbiamo dire una cosa, assolutamente, un appuntamento per questo sabato, che c'è un nostro caro amico che presenta un libro, Marco Martucci, che è uno dei nostri, nel senso che co-conduce il podcast, la rubrica L'Elefante. Ne avete sentito oggi un estratto sugli educatori. Sabato 9 maggio alle 17 Marco presenterà il suo nuovo romanzo, Il Branco, dove? Alla libreria Ubik in via Irnerio 27. E ascoltate, le relatrici saranno Diana Ligue Denis, tra le autrici del collettivo Emilia Stei, e, badate bene, Isadora Fortino, psicologa e psicoterapeuta, ma aggiungo anche della redazione di Signore e Signore Welfare è sparito, per cui noi giochiamo in casa e vi invitiamo fortemente a partecipare alla presentazione del Branco di Marco Martucci.
1: Bene, hai fatto benissimo, perché è a casa nostra, siamo lì, siamo in esterna. Paolo, siamo veramente giunti alla conclusione. Ringraziamo ancora Gianluca per insomma questa ricerca che hanno condotto lui insieme ad altri colleghi. Ci siamo ritornati in questa puntata per le conclusioni, e prima di ridarti la parola per le ultime parole finali, ricordiamo che la prossima settimana torniamo sui temi del welfare, torniamo soprattutto a parlare dello sciopero che ci sarà il 18 maggio e di altri scioperi che verranno in seguito.
2: Esatto, torneremo a occuparci di cose di cui ci occupiamo molto più da vicino, però lasciami

dire che è molto importante, interessante andare a sentire ricercatori, studiosi in ambiti magari anche un po' limitrofi alla nostra trasmissione, perché diciamo che il mondo del sociale, gli anziani ad esempio, no? Come l'altra volta ci eravamo occupati dei minori, tutti sono comunque ambiti che competono alle nostre, ai nostri mestieri, ai mestieri di cura, e sentire delle persone che ci danno dei punti di vista nuovi, diversi, e anche, se vogliamo, anche proprio dei dati statistici di cui abbiamo bisogno, è una cosa molto importante, per cui volevo semplicemente associarmi ai tuoi ringraziamenti per gli ospiti di oggi e per il loro lavoro. A questo punto io vi do veramente appuntamento a giovedì prossimo, e a tutte e a tutti il solito ringraziamento doveroso con "non mi rompete", che non siete voi che non ci dovete rompere, ma il Banco del Mutuo Soccorso.

0: parlare d'Europa. Si parte dalle 11 del mattino e si proseguirà fino a sera con tanti ospiti, con in chiusura la stand-up comedy di Matteo Fallica. Presenti associazioni e organizzazioni del Tavolo Europa per festeggiare insieme questa splendida giornata. Ingresso libero e aperto a tutti, fino a esaurimento dei posti disponibili.
1: Il Tavolo Europa è un'iniziativa del Comune di Bologna.
2: Ha ha ha ha!

Bentrovati amici ascoltatori di Saltiamo in Aria, bentrovati all'appuntamento di questo mese di aprile nel quale mi dedico a farvi scoprire gli anniversari di nascita e di morte di alcuni tra i più rivoluzionari compositori del nostro tempo e della musica occidentale. Nei giorni precedenti ci siamo concentrati sull'ascolto di Sergei Prokofiev, di Johannes Brahms e di Sergei Rachmaninov. Ed oggi è arrivato il turno di Igor Stravinsky. Stravinsky fu un compositore ed un pianista russo vissuto nel 1900 e la storia della musica del Novecento ha conosciuto proprio grazie a lui alcuni momenti di svolta. Il linguaggio con Stravinsky è cambiato in modo radicale. Uno di questi momenti di svolta coincide con la prima esecuzione di Le Sacre du Printemps, la sagra di primavera in italiano, avvenuta a Parigi nel 1913. Il pubblico del Théâtre des Champs-Élysées assistette a qualcosa che supera le convenzioni dell'ascolto abituale. Questo perché Stravinsky veniva appunto da una nuova concezione della musica, tipica proprio del Novecento. Il primo periodo stilistico fu dedicato a molta sperimentazione. Poi arrivò anche al suo periodo dodecafonico, considerato come il portabandiere delle tonalità, opponendosi alla dissoluzione dell'armonia tradizionale attuata dai musicisti della scuola di Vienna. E molte furono le polemiche che si scatenarono negli anni nel mondo musicale tra i due gruppi di partigiani, pro Stravinsky e pro Schoenberg. Proprio per questo la conversione di Stravinsky suscitò grande scalpore, perché lui non era così, non era un dodecafonico. E bisogna ricordare che quando il pubblico assiste a qualcosa di mai sentito prima, quando il sistema ritmico appare frantumato, accenti della musica che si spostano in modo imprevedibile, la reazione è immediata e violenta. E la serata, infatti, quella famosa di cui vi parlavo al Teatro des Champs-Élysées, entra nella storia come uno scandalo. L'opera chiamata Le Sacre du Printemps si presenta come un balletto costruito su un'idea arcaica, un rito primaverile nella Russia pagana, culminante nel sacrificio di una giovane donna. Questo soggetto offre a Stravinsky l'occasione per elaborare un linguaggio musicale fondato su energia, ripetizione e stratificazione. Già in sottofondo potete sentire alcuni estratti, ma a breve lo ascolterete in modo integrale senza la mia voce sopra. La sagra della primavera fu scritta tra il 1911 e il 1913 per la compagnia dei balletti russi, e questo titolo non fu trovato subito da Stravinsky. Inizialmente l'opera avrebbe dovuto chiamarsi Printemps Sacré, quindi la primavera sacra. Poi, col procedere del lavoro, l'idea di una primavera rigeneratrice, quasi santa, e quella di un'adolescente consacrata al risveglio della natura si fecero più concrete, si fusero e diedero origine al titolo definitivo. Nella corrente traduzione italiana, che peraltro a me non è mai piaciuta, la parola sagra non è intesa nel significato generico di festa paesana, bensì in quello di consacrazione della primavera, e si riallaccia al termine arcaico sagrum, derivante dal latino sacrum. L'opera ha come sottotitolo Tableau de la Russie païen en deux parties, quadri della Russia pagana in due parti, che era già di per sé molto indicativo dell'argomento e della tipologia di lavoro, preannuncia un'ambientazione arcaica. Cosa c'è di particolare nella sagra della primavera?
Il primo elemento da osservare riguarda il ritmo. Perché la pulsazione perde regolarità, diventa instabile, le cellule ritmiche si accumulano e si sovrappongono. Stravinsky genera tensione continua. L'ascoltatore percepisce blocchi sonori e non uno sviluppo senza sviluppo lineare tradizionale. Un secondo aspetto fondamentale è il trattamento dell'orchestra, perché gli strumenti vengono utilizzati per creare masse compatte prive di trasparenza melodica. L'effetto complessivo è quello di un suono primordiale, tellurico, molto compatto. L'innovazione di Stravinsky si colloca in un contesto storico completamente trasformato, segnato da profonde trasformazioni culturali. E poi, a distanza di alcuni decenni, stiamo parlando del 1940, la Sagra della Primavera entra in un contesto completamente diverso, il cinema d'animazione, perché nel 1940 Walt Disney realizza Fantasia, progetto ambizioso che unisce la musica sinfonica e le immagini animate. All'interno del film, la Sagra della Primavera viene associata a una sequenza dedicata alla storia della Terra. L'idea del sacrificio rituale lascia il posto a una rappresentazione scientifica e spettacolare. Non so se ve lo ricordate, qualora non fosse così, vi prego, andate a ricercarvi la parte di Fantasia, il primo, non quello del 2000, in cui c'è la nascita della Terra e poi si arriva anche alla comparsa dei dinosauri. In sottofondo c'è la Sagra della Primavera. E questa scelta modifica profondamente il significato originale dell'opera. Il riferimento al rito pagano viene sostituito da una narrazione cosmica, formazione del pianeta, comparsa delle prime forme di vita, l'era dei dinosauri. La violenza della musica, per me, trova corrispondenza perfetta nelle immagini di eruzioni vulcaniche e lotte tra creature preistoriche e draghesche. Il risultato possiede una grande forza comunicativa e si produce trasformazione interpretativa, perché l'attenzione si concentra sugli aspetti spettacolari, la componente rituale simbolica con questo inserimento di Stravinsky in Fantasia si attenua. Questo passaggio dimostra la capacità della musica di adattarsi a contesti diversi. Infatti la Sagra della Primavera conserva la sua forza anche quando viene inserita in un sistema espressivo differente. L'opera di Stravinsky continua a rappresentare un punto di riferimento per la musica del Novecento. E vorrei ora lasciarvi all'ascolto più attento e consapevole del suo balletto. Spero che vi piaccia. Immagino che riuscirete a cogliere la genialità di questo capolavoro. E dunque, buon ascolto.

Avete potuto appurare come la violenta impressione di asprezza e aggressività che sconcertò i primi ascoltatori del Sacro nel 1913 è dovuta non solo al ritmo inusitato, ma persino all'impiego di nuovi particolarissimi procedimenti armonici. La novità principale risiede nella marcata politonalità. Cos'è la politonalità? L'uso contemporaneo di più tonalità in una composizione musicale. Non è un concerto sinfonico in do minore o in sol maggiore. Ci sono tante tonalità e quindi si perde il focus. C'è un continuo, totale spaesamento perché il centro d'equilibrio cambia in continuazione. È un procedimento mediante il quale il musicista continua a sovrapporre in continuazione, anche molto velocemente, tonalità differenti e le affida contemporaneamente ai diversi gruppi strumentali. Ci sono proprio grovigli dissonanti. L'aspetto è quello di un groviglio dissonante che, unito alla lentezza del tempo, conferisce carica di estrema tensione. Il notevole senso drammatico che scaturisce da queste introduzioni politonali, dalle dissonanze, ha attirato l'attenzione di molti critici e musicisti. L'organico orchestrale che Stravinsky radunò per realizzare il Sacre fu colossale. Importanza data alle percussioni. La partitura richiedeva almeno 5 timpani e una nutrita batteria, numerose sezioni di fiati con 23 legni e 19 ottoni. L'assenza di determinati strumenti quali l'arpa e il pianoforte invece è una scelta precisa perché il loro timbre è il più dolce e non era compatibile con la durezza del linguaggio usato. E il primo tema dell'opera è espresso dal fagotto in un registro sovracuto e non avrebbe lo stesso registro e non avrebbe lo stesso potere se fosse esposto da un altro strumento. Quindi la scelta di strumenti e utilizzazione sono fondamentali. Quando ci fu l'anteprima della proiezione del film Fantasia, durante il periodo natalizio del 1939, Stravinsky assistette. Perché nel 1938 gli uffici della Disney chiesero proprio a lui il permesso per utilizzarne la musica per un film a cartoni animati. Permesso in verità ipotetico perché la casa americana avrebbe comunque potuto usare la musica anche senza il consenso dell'autore, perché la Sagra della Primavera, essendo un'opera russa, non possedeva il copyright per gli Stati Uniti. I produttori offrirono a Stravinsky un compenso di $6,000, di cui 1,000 spettavano all'editore per il noleggio del materiale orchestrale. Il compositore poi rimase stupito quando gli organizzatori gli proposero la partitura che era stata modificata e non accettò di buon grado l'arrangiamento della partitura realizzato dal direttore della casa di produzione Disney, perché ovviamente gliel'hanno un po' massacrata e chiaramente la strumentazione, gli dissero, era stata migliorata per determinate scelte tecniche, ecco. Ad ogni modo, io penso che l'ascolto contemporaneo di Stravinsky consente di cogliere questa eredità con maggiore consapevolezza. Ciò che nel 1913 appariva incomprensibile oggi viene riconosciuto come una delle espressioni più alte della modernità musicale. Io per oggi e per questo mese di aprile, con una rubrica dedicata non soltanto quindi all'ascolto della musica lirica ma anche della sinfonica, vi saluto e ci ritroviamo qui il mese prossimo, sempre a Saltiamo in Aria, con la vostra Beino, melomane. Ciao!

0: Altrimenti appunto la diretta del giovedì pomeriggio dalle frequenze in FM di Radio Città Fujiko.
1: Comincio io.
2: Se, allora vi spiatto subito, attenzione, se vi chiedessi la vostra squadra di calcio preferita nella storia del calcio, cioè non la Juve, l'Inter, però proprio una squadra, una formazione precisa di riferimento. È difficile la domanda, però io, se volete vi dico la mia. Poi così.
1: L'Olanda del
2: bravo, era lì subito che volevo arrivare. Vedi che sei reattivo e ci capiamo
1: quel
2: subito.
1: Quel film favoloso con il profeta del gol sulla vita di Cruyff, con Sandro Ciotti, che immagino non fosse regista, però che commentava.
2: Col commento
1: delle sue cose che viste a 18 anni, forse anche meno.
2: Eh sì, assolutamente anch'io dico l'Olanda del 74, anche Bobby Gillespie mi ricordo che in diverse interviste ha tirato fuori l'Olanda del 74, naturalmente quella di Cruyff, Neskens, Kroll e
1: Renzenbrink.
0: Io dico il Torino del 1975 invece, dai, allora per dire qualcosa di diverso.
2: No, beh, ci sta anche il Toro di Pulici e Graffiani,
0: esatto, sì, Zaccarelli,
2: Sala e così, insomma, via. Tutto sto pippone perché la prima canzone selezionata oggi è una canzone di una band olandese, e allora da lì appunto l'Olanda subito mi è venuta in mente quella nazionale, quella della finale persa nel 74 appunto in Germania, e anche perché di gruppi olandesi non ne transitano molti, anzi non ne ricordo uno obiettivamente.
0: Ma qualcosa era passato recentemente invece,
1: qualcosa abbiamo messo, sì. Devo andare a cercare.
2: Ah, vabbè. Insomma, non ci affanniamo nelle ricerche, mi fido sulla parola. Questi che ascoltiamo oggi sono un duo e si chiamano Obnobs, non so, è difficile da incastrare la B di Bologna con la K di King all'interno del loro nome. Arie van Vilt e Gel Dekker, appunto questo duo che in questa canzone che anticipa di qualche settimana un album che uscirà a fine giugno per un'etichetta, la 12XU, che solitamente va a centrare delle ottime uscite, e questa canzone appunto che anticipa l'album e che si chiama Easier Listening, a me ha portato alla memoria una delle mie formazioni del cuore, proprio del primo post-punk inglese, vale a dire gli Young Marble Giants, una formazione che non suonava affatto punk, beh, peraltro nella sua musica. Helmets Off si chiamerà invece l'album, dicevamo appunto 25 giugno l'uscita di questo LP. Easier Listening, la canzone Obnobs.

Doug Gillard è un nome abbastanza noto, direttore della, dell'ambiente americano, indie, art, punk, post-punk. Lui prende, la sua carriera prende forma nei, tra gli anni 80 e gli anni 90 nella scena alternativa di Cleveland, dove si fa notare con i Death of Samantha, ma il momento più importante per il quale insomma è conosciuto nell'ambiente è il suo ingresso nei Guided by Voices, una delle band insomma più prolifiche e influenti dell'indie rock americano. Lui entra nel gruppo nei primi anni 2000, in una fase già matura dei The Guided by Voices, però contribuisce a rendere più solido e strutturato il loro suono, che è abbastanza dispersivo come ben sappiamo, però non snatura lo spirito lo-fi della band. Parallelamente porta avanti una carriera solista molto coerente, dove viene esaltato il suo lato da songwriter e da chitarrista. I dischi sono molto godibili, in equilibrio tra power pop e rock classico, la sensibilità molto british. Questo pezzo in particolare che andiamo ad ascoltare dall'album in uscita in questi giorni, chiamato Parallel Stride, porta sicuramente alla mente due nomi come Big Star e Teenage Fan Club, ed è veramente molto piacevole. Si chiama Faces of Smiles, questo è Doug Gillard.

uno dei dischi di riferimento degli anni 90 per tutti noi, e comunque quel suono sia un suono molto amato da queste parti, e quindi è bene averlo ripescato in qualche modo. Rimaniamo negli Stati Uniti, nel Vermont precisamente, con una sigla, Dari Bay, dove c'è si cela dietro un musicista, Zachary James. Lui appunto è un musicista abbastanza noto, ha già orbitato attorno a realtà come Anno Mortal Orchestra, per dire, ma è solo negli ultimi anni appunto che con questa sigla Dari Bay ha trovato una forma un po' più precisa. Questo che uscirà, Surprise Wish, il suo secondo album, esce per Double Double Whammy a giugno. È un indie rock abbastanza sporco, immediato, con dentro questi echi sempre di anni 90. E niente, una canzone intanto che lo anticipa, che si intitola We're Gonna Be Okay, un brano molto molto carino. Questi sono Dari Bay.

0: Bello, veramente bello questo pezzo di Derry Bay, cioè c'ero arrivato anche io sopra, ma mi hai bruciato. Ok, allora ho deviato su un disco tra l'altro abbastanza sorprendente, su qui un po' scelta forse un po' divisiva come usa in questo periodo.
1: Però è uno dei nomi caldi oramai già da tempo, non solamente per l'uscita di questo disco.
0: Forse erroneamente avevo un po' scorporato le due dimensioni, no? Dimensione pubblica, stiamo parlando dei Kneecap, intanto per cominciare, irlandese un po' uscita anche dalla fredda cronaca musicale, ma è entrata poi anche in cronache politiche, comunque sociali, sociologiche, schierati, probabilmente il primo grosso nome schierato apertamente a sostegno della causa palestinese, e hanno pagato sulla loro pelle anche con annullamento delle date in America, procedimenti giudiziari anche a carico di uno dei membri, Mochara direi, e autori allo stesso tempo però di una carriera tutto sommato tra virgolette pop, comprende anche quel delizioso film uscito nei nostri cinema intorno a settembre dell'anno scorso, che adesso è reperibile su una piattaforma di streaming qui e anche in Italia, è consigliato perché è molto divertente. Perciò, come dicevo, probabilmente era errato bollarli come un fenomeno hip hop o comunque abbastanza con poche prospettive di apertura. In realtà questo è un album questo nuovo che esce, ed è il secondo album per loro, chiamato Fenian, uscito in questi giorni. È un salto di qualità, è più scuro, più stratificato, non è solo provocazione politica, ma è proprio una tensione interna emotiva instabile. È un disco molto vario, e questa è la cosa che colpisce, al di là delle varie collaborazioni che ci sono, tra cui Kay Tempest che brilla nel singolo che è uscito in questi giorni. Il pezzo che ha richiamato la mia attenzione è questo Cocaine Hill, che esce con la collaborazione di Reddy Pitt, è la voce dei Lancum, altra formazione irlandese insomma di cui abbiamo parlato in passato, e anche loro dediti a un recupero molto rigoroso del folk irlandese, ma in una maniera quasi punk, come attitudine, non tanto come suono.
1: Sì, si capisce molto bene, oltre che ascoltando i due dischi, appunto il secondo, come dicevi, uscito da pochi giorni, proprio nella visione di quel film documentario che sì, io all'inizio ho fatto anche fatica a capire se fosse un film, cioè con attori, perché avevo poche informazioni quando sono andato a vedere al Cinema Galliera qui a Bologna, e pensavo fossero attori che impersonavano i personaggi appunto della band, che poi sono due, i Kneecap più il DJ produttore che era un loro insegnante di scuola sostanzialmente, e mi sembrava una storia molto romanzata. In realtà poi è tuttora reperibile anche sulle piattaforme il film attualmente, erano proprio loro, cioè sono proprio loro nel film, e si capisce questa loro attitudine.
0: Se pensi a questi amabili cazzoni che sono nel film, pensare di poterli ritrovare con un disco del genere è una cosa non necessariamente scontata.
1: Sì.
0: Tornando a Cocaine Hill, è un pezzo molto interessante, perché è un pezzo che parte, diciamo, in un certo modo abbastanza duro di racconto urbano, e poi entra la voce di Reddy Pitt appunto a portare un afflato altro. Il pezzo viene trasformato in un'altra dimensione, non cerca il colpo immediato, continua a lavorare dentro, e questa voce come un fantasma che tiene insieme tutto. Questo è Cocaine Hill, loro sono Kneecap.

0: Ehi, ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante? IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBIO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
1: Ma cosa fai in calesse?
2: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
1: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
2: Non ci sono i cowboy?
1: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse.
3: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'Associazione Culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
4: Angelica 36, Festival Internazionale di Musica, 36esimo anno, Acquaforte. Bologna, 5 maggio, 30 maggio 2026. Brit Shambui, Howard Scampton and William Howard, Ecos Trio, Yannis Kyriakides, Claudio Baroni, The Titillators, Christia Michael, Morton Feldman, Everloving, Henry Flint. Angara Davis, Werner Duffeldecker, Franz Hautzinger, Burkhard Stangl, Tristan Parrish, Ensemble Zero, James McVinney, Apartment House, Jürg Frey, Blutwurst, Maria Ati, Marco Baldini, Piccolo Coro Angelico, Will Guthrie, Ensemble Nistna, Horse Lords. Angelica 0512403 10 www.aaa-angelica.com.

0: Radio Città Fugico, Sniffing Glucose, Cesare Lorenzi, Arturo Compagnoni e Massimiliano Bucchieri al microfono. Questo è il secondo segmento della trasmissione, quello dove si va a ripescare un disco del passato appena ristampato. Questo è il caso di oggi, non si tratta né di un compleanno né di un'altra cosa da festeggiare in qualche modo, ma proprio la pubblicazione di una ristampa di un gruppo che ha fatto la storia del punk americano.
1: Sì, stiamo parlando dei Flipper, il cui primo album, Generic Flipper, quello per intenderci con la copertina gialla, il pesce stilizzato, molto stilizzato, uno dei pesci più lo-fi
0: brutti
1: però anche più iconici, una delle tante riscoperte, delle tante luci accese su realtà minori da parte di Kurt Cobain, perché poi la seconda giovinezza, forse anche terza o quarta, comunque una ripresa del nome dei Flipper avvenne dopo che Kurt Cobain indossò una loro maglietta proprio con questo pesce stilisticamente così abbastanza dubbio disegnato sopra in una foto su un numero del Melody Maker. E in effetti questo disco, poi Generic Flipper, è uno dei pochi album, perché questo è il primo, ma non è che abbiano pubblicato molti dischi successivamente, ha visto il ritorno sul mercato in diversi formati, in diverse ristampe, e anche poi un post negli anni 90, appunto dopo l'attenzione dedicata a loro da Kurt Cobain, con la Def American Recordings, quindi un'etichetta abbastanza grande, anche una produzione di Rick Rubin. Questo disco invece è dell'82, il primo album, andò a scompaginare un po' le carte del punk americano dell'epoca. Loro arrivano da San Francisco, erano gli anni, quelli, i primissimi anni 80 dell'hardcore, quindi chi suonava più veloce era più bravo degli altri, perché si faceva una rincorsa appunto all'hardcore a rotta di collo. Loro invece stopparono tutto, lentissimi nei loro suoni, e abbastanza cupi, abbastanza angoscianti anche nei testi che utilizzavano, e nichilisti, diciamo, in tutto e per tutto. Davvero, se c'è una formazione nichilista più di tanti altri gruppi anarcho-punk a cui veniva affibbiato questo aggettivo, uno dei gruppi più nichilisti di sempre, a mio modo di vedere, sono proprio i Flipper. E questo disco, appunto, è anche poi antesignano di un certo modo di suonare successivamente una musica che va tra il metal e il punk. Loro in realtà non sono né punk e né tantomeno metal, però il cosiddetto sludge, il suono appunto compresso e rallentato, è il loro assoluto marchio di fabbrica. Noi andiamo ad ascoltarci una canzone da questo disco, che non è Sex Bomb, il loro dire hit fa quasi ridere, perché insomma di hit veri e propri non ce ne sono, però è sicuramente un brano simbolo di quel periodo storico e dei Flipper. Ne ascoltiamo un altro che io ho sempre trovato tra i miei preferiti in assoluto da quel disco, si chiama Ever, da Generic Flipper. Loro sono ovviamente Flipper da San Francisco.

0: Partivamo dai flipper, da quel loro modo completamente anomalo, no? Di stare dentro il punk, rallentare, come diceva Arturo precedentemente, anche a proposito della band, appesantire anche, trasformare questa urgenza in qualcosa di più disturbante. Ecco, se flipper hanno aperto questa crepa all'interno dell'hardcore, gli Scratch Acid si sono infilati dentro di peso, proprio perché dove i flipper lavoravano appunto su questa lentezza, sulla ripetizione, Scratch Acid prendono quella tensione e la rendono ancora più nervosa, più instabile, quasi schizofrenica. Il groove si contrae, si spezza, diventa qualcosa di imprevedibile, e sopra c'è la voce di David Howe, più che cantata, vissuta male, che porta tutto su un piano ancora più disturbato.
1: Tra l'altro, qui questa parte centrale oggi sarà veramente una serie, lo è tuttora, una serie di corsi e ricorsi, di intrecci, perché David Howe, oltre che essere ovviamente la voce di Jesus Slither, è anche stata la voce dei Flipper nel tour di rientro qualche anno fa, credo che lo sia tuttora quando suonano dal vivo. Io ricordo di averli visti qui al Freak Out a Bologna proprio con David Howe alla voce, quindi insomma le cose poi si intrecciano e ritornano.
0: Sì, parliamo di The Greatest Gift, che è poi una raccolta che va a mettere insieme il primo e unico album uscito nel 1986 di Scratch Acid. Raccoglie anche i primi EP, che sono considerati un po' la cosa veramente da avere della loro discografia. Comunque questo disco appunto è completo, raccoglie tutto. Uscì comunque ad inizio anni 90, pochi anni dopo la pubblicazione originaria. C'è praticamente tutta la parabola degli Scratch Acid, che sono una delle band più strane, disturbanti e anche influenti emerse da Austin a metà di quegli anni 80. Un gruppo che ha avuto una vita brevissima, ma che ha lasciato un'impronta enorme. Ogni tanto vengono citati e tornano fuori tuttora a distanza di tanti anni. Va detto che si sente un po' anche l'ombra di Birthday Party, se vogliamo, no? quel modo di spingere il post-punk verso questi territori un po' più isterici, più deformi, e quello è stato un po' un punto di partenza, che dura poi relativamente poco, perché gli Scratch Acid prendono quell'idea e poi la trasformano quasi subito in qualcosa di molto più personale, molto più fisica, molto meno teatrale, più viscerale. Il suono si riconosce immediatamente, soprattutto, come dicevamo, David Howe, che più che cantare sembra parlare, biascicare, scivolare dentro e fuori i pezzi. Non è un frontman nel senso classico, è veramente una presenza instabile che contribuisce a creare quella sensazione di costante disagio. Si sente sui dischi, per tutti quelli che l'hanno visto poi dal vivo sanno esattamente di cosa stiamo parlando. Con gli Scratch Acid molto più difficilmente, magari con i Jesus Lizard negli anni successivi, dove comunque lui ha mantenuto questa sua impostazione sul palcoscenico assolutamente da ricordare. Greatest Gift, si diceva, non è quel tipo di album che si ascolta per goderselo in senso classico, è quello che ascolti quando vuoi capire da dove arriva un certo modo di fare musica, e soprattutto perché dopo tutti questi anni suona ancora pericolosamente instabile. Greatest Gift, oltre ad essere il titolo dell'album, è anche il titolo della canzone che andiamo ad ascoltare e che è pronta a partire.

Come abbiamo detto, i flipper avevano rallentato tutto, svuotato, tolto energia trasformandoli in peso. Vale la pena aprire una parentesi sui Vipers anche, perché sono una band un po' anomala anche storicamente, nati a Portland alla fine degli anni 70 attorno alla figura di Greg Sage. Partono più come un progetto personale che come un gruppo di scena, non erano davvero dentro il circuito hardcore classico, pochissimi live, pochissima promozione, un approccio molto indipendente, quasi solitario. Il loro primo disco esce nell'80, è già diverso da quello che succedeva altrove, appunto, memoria anche della lezione dei Flipper. Meno velocità, più atmosfera, più introspezione, e col tempo diventa un riferimento enorme, soprattutto per il lato più emotivo e introverso del punk. E qui ci spendiamo di nuovo il nome di Kurt Cobain, che li citerà apertamente tra le sue influenze. 3 anni dopo, terzo album, 1983, Over the Edge, è la canzone che ho scelto, che è un brano che rispetto a tanto hardcore dell'epoca sembra quasi tirare il freno a mano. Meno velocità, più ossessione, un giro semplice, insistito, e soprattutto c'è questa sensazione di isolamento, di spazio vuoto attorno al suono, che non arriva mai però a livello di disfacimento. Il pezzo è molto più strutturato, più canzone rispetto ad altre loro composizioni, però questo riff che gira su se stesso, questa tensione che non esplode mai, questa malinconia elettrica, sostituisce la rabbia pura, ma ti dà allo stesso tempo la stessa inquietudine dei pezzi di cui abbiamo parlato finora. Diciamo che prendono la lezione e l'intuizione dei Flipper e la rendono un attimo più accessibile, ma senza ripulirla troppo. Questi sono i Vipers e questo è Over the Edge.

E allora, visto che li abbiamo citati più volte in Nirvana a proposito delle band che abbiamo passato in questo secondo segmento di Sniffing Glucose, e soprattutto a proposito dei Wipers che abbiamo appena finito ad ascoltare, i Nirvana fecero proprio ufficialmente una cover di una canzone dei Wipers, This Seven, una canzone del 1980 della band di Portland. La versione più celebre è quella registrata nel 1990 per la BBC e successivamente pubblicata in raccolte come Wild Lights Out, e anche nel live Reading 1992 fecero in quell'occasione, dove eravamo tra l'altro presenti, fecero appunto questa cover dei Wipers. Quindi per concludere questo segmento centrale della trasmissione, niente di meglio che andarla a recuperare, in Nirvana che rifanno Day 7.

0: Lo spettacolo si fa insieme, nessuno escluso. Grazie all'iniziativa Biglietti Sospesi della Senza Spina PS, le aziende, i privati, le fondazioni possono dare la possibilità a tutti di partecipare alla nuova stagione dell'Orchestra Senza Spine. Scrivici a biglietteria@senzaspine.com oppure su Facebook e Instagram. Aiutaci a rendere la musica strumento di evoluzione sociale. E attraverso l'Art Bonus puoi usufruire anche del credito d'imposta del 65%. Biglietti Sospesi, un gesto importante di solidarietà.
1: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
2: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
1: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
3: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
4: La musica è in tutti. Con Eufonica diventa incontro, formazione e lavoro. Dal 15 al 17 maggio a Bologna Fiere torna il Salone della Musica e delle sue professioni. Vuoi far crescere il tuo business? Diventa espositore. Vuoi scoprire il tuo futuro nella musica? Partecipa come visitatore. Ingresso gratuito su prenotazione. Scopri di più su www.eufonica.it.
5: Vinelli Ribelli. Sabato 9 maggio, Campi Aperti vi invita a Fondo Comini per Vinelli Ribelli. Esposizione e degustazione di vini locali contadini. Dalle 16, degustazioni e cibo contadino. Alle 17.30, champagne al popolo. Una proposta di laboratorio collettivo. Alle 20, DJ set di La Funky. Vinelli Ribelli. Sabato 9 maggio a Fondo Comini.

0: Siamo sempre qui, Cesare Lorenzi, Massimiliano Bucchieri, Arturo Compagnoni e microfoni di Sniffing Glucose, che arriva alla sua terza parte, quella dedicata all'ascolto del disco della settimana, che come sempre è preceduto così da un antipasto che in qualche modo si va a incastrare proprio come attitudine, come suoni, come idea a quello che è il disco della settimana, che arriverà tra qualche minuto.
1: Sì, diciamo che l'idea in comune tra la cosa che stiamo per sentire e il disco della settimana è sostanzialmente una certa idea di psichedelia e di psichedelia come linguaggio strutturale ma e non solo estetico. Ad esempio la band che andiamo a ritrovare adesso, anche perché il disco è di un paio di anni fa, è quella dei Meat Bodies, che nascono a Los Angeles intorno al 2012 con un progetto di Chad Ubovich, scena garage psych californiana più estrema, e che hanno sempre suonato e collaborato con gente come Ty Segall e Michael Cronin. All'inizio un suono molto grezzo, diretto, quasi punk garage, ma disco dopo disco si apre, più attenzione agli arrangiamenti, più dinamica, più costruzione psichedelica vera e propria. Infatti nell'album uscito 3 anni fa, di cui adesso mi sfugge il nome onestamente proprio dell'album, sono andato a recuperare questo pezzo chiamato Billow, che fa un passo intermedio rispetto al passato. C'è un certo urto frontale, ma c'è più respiro, c'è sempre una pasta densa e leggermente allucinata che lo caratterizza. Una band per ciò che resta dentro il garage psych, ma inizia a lavorare di più sulle atmosfere e sulle transizioni, avvicinandosi per certi versi alla sensibilità più melodica che troveremo nel nostro disco della settimana. Questi sono i Meat Bodies.
2: Io ho recuperato anche il titolo dell'album nel frattempo, bravo, quindi dai, aggiungiamo anche
1: non
2: quello.
1: Non riuscivo a scartabellare
2: un disco che si intitola Flora Ocean Tiger Bloom.

E siamo così giunti al nostro disco della settimana per quest'oggi, che è l'album di White Fans, un disco intitolato Orange. Dopo anni in cui Tim Presley ha disseminato i suoi dischi tra psichedelia domestica, questo folk deviato, garage rock abbastanza sfaldato, torna con un lavoro che suona un po' come una messa a fuoco, non tanto un cambio di direzione quanto proprio una ridefinizione, come se tutte le traiettorie precedenti trovassero qui una forma un po' più leggibile, senza perdere, a dire il vero, questo elemento di stabilità che è sempre stato parte del suo fascino, ma comunque cambiando in una direzione un po' più pop, se vogliamo. Il regista silenzioso di questa trasformazione è Ty Segall, che qui non si limita a produrre ma costruisce letteralmente l'architettura di questo suono nuovo. Il risultato è sorprendente, secondo me. Orange, come dicevo, è forse il disco più pop mai firmato da White Fans, ma nel senso proprio più pieno e nobile del termine, no? Le chitarre jangle sono pulite, luminose, quasi classiche, e soprattutto non cedono mai alla tentazione del fuzz, che in passato era una sorta di marchio di fabbrica. È una scelta, direi, precisa, quasi programmatica. E attorno a questa struttura si muovono poi anche dei dettagli, ci sono queste tastiere suonate da Ali Sandal che non invadono mai la struttura del suono, ma entrano quasi come dei riflessi, come bagliori laterali, però ampliano lo spettro emotivo dei brani. La vera differenza però sta nella scrittura. Tim Presley qui sembra aver trovato davvero un equilibrio raro tra immediatezza e complessità del suono. E se si ragionasse ancora per facciate, diciamo che la prima di questo disco sarebbe veramente praticamente impeccabile, una sequenza di brani che tengono insieme garage pop, jungle pop, con una naturalezza quasi disarmante. Un disco che a me è piaciuto veramente tantissimo, canzoni che non sbagliano una virgola, che funzionano al primo ascolto, ma continuano poi a rivelare dettagli anche nel tempo, continuando ad ascoltarle. Un piccolo miracolo, direi di ascoltare un primo estratto da questo album, I Came Close, Orange for Luck. Questo è Tim Presley con la sua sigla White Fans.

0: Ascoltando questo disco, Cesare, lo chiedo, ecco, è una domanda che ti faccio perché l'ho ascoltato una volta sola e ho letto la tua recensione peraltro su Rumore, insomma, mi ha interessato un po' tutto. Un nome che mi è venuto in mente, anche se poi mi sono reso conto appena me lo sono fatto da solo dopo questo nome, continuando ad ascoltare il disco, ho detto, beh, c'entra poco, però qualcosa c'entra, quello di Nicky Sadden. Non so se in qualche modo ce l'hai sentito anche te.
1: Sì, adesso che me lo dici, probabilmente sì, nel senso che Nicky Sadden è comunque una presenza che ritorna per un certo tipo di artisti, e lui nella sua carriera solista aveva anche questo modo di scrivere delle canzoni anche abbastanza tradizionali, no? Canzoni tradizionali, la struttura tradizionale, che però avevano sempre qualcosa di storto al suo interno, e questo effettivamente in qualche modo si ritrova anche nella musica dei White Fans. Quindi sì, decisamente sì. White Fans mancava, Tim Presley con la sua sigla, da 7 anni, dopo aver passato un periodo decisamente burrascoso a livello personale. Tra l'altro, un'altra cosa che, se vogliamo, lo può rendere vicino a Nicky Sadden, è ritornato, come si diceva, con questo disco che non è solo una raccolta di buone canzoni, è un disco che si muove con coerenza, pur mantenendo questa leggera sensazione di precarietà, come se tutto potesse sfuggire di mano da un momento all'altro. È proprio questa tensione che lo rende decisamente vivo. Non è un ritorno alle origini, è qualcosa, secondo me, di più interessante. È un album che tiene insieme tutte le versioni di Tim Presley e le spinge un attimo in avanti, una nuova traiettoria. Per raccontare Orange the White Fans, ho tirato fuori qualche estratto dalla recensione di Aquarium Drunkard, che coglie molto bene il punto quando scrive che non un secondo di queste 11 tracce è sprecato, ed è vero, il disco sembra molto più a fuoco rispetto al passato, più nitido, più pop, come dicevamo. Sempre la recensione parla di una sorprendente forma di ottimismo sonoro, che è un'espressione perfetta perché Orange nasce anche da temi personali di perdita, ricostruzione, riabilitazione, ma non suona mai ripiegato su se stesso. E forse la sintesi migliore di questa recensione è questa, quando scrive: non è un ritorno alle origini, ma un deciso passo in avanti, come si diceva, che è esattamente ciò che rende questo disco così riuscito. Non nostalgia White Fans, ma una nuova messa a fuoco di Tim Presley. Your Eyes è il titolo della canzone, l'ultima per quest'oggi, dal nuovo album di White Fans, Orange, un disco pubblicato da Drake City, che è il nostro disco della settimana.
0: E naturalmente con questa canzone si va a chiudere la puntata odierna di Sniffing Glucose. Cesare Lorenzi, Massimiliano Bucchiere, Arturo Compagnoni vi mandano un grande saluto, naturalmente l'invito a proseguire all'ascolto delle trasmissioni di Radio Città Fujiko, e un appuntamento rinnovato a tra 7 giorni, il prossimo giovedì pomeriggio, naturalmente ancora una volta sui 103.100 di Radio Città Fujiko.

0: 24 morti, 115 feriti. E questo è il bilancio che sembra quello di una guerra delle gesta della banda della Uno Bianca, questo gruppo criminale di poliziotti e non solo, che tra il 1987 e il 1994 insanguinò l'Emilia Romagna e anche altre regioni. Una vicenda che a Bologna si ricorda ancora molto e che ha portato ad arresti e processi e condanne, in particolare per Alberto, Roberto e Fabio Savi, fratelli Savi, insieme a Marino Occhi Pinti, sono state emesse sentenze di ergastolo. Per Pietro Gugliotta 18 anni di reclusione e Luca Vallicelli 3 anni e 8 mesi. Questa è la vicenda giudiziaria, ma la recente intervista di Roberto Savi, il capo della banda della Uno Bianca, a Francesca Fagnani a Belve Crime, ha risollevato l'attenzione su questa vicenda e portato anche la Procura di Bologna a continuare a indagare. Cosa ha detto Savi? Ha detto tante cose, ha detto che la banda era protetta da uomini delle istituzioni, quindi si può immaginare dei servizi segreti, ma ha anche detto altre cose che riguardano in particolare un episodio, il duplice omicidio avvenuto il 2 maggio 1991 nell'armeria di via Volturno a Bologna, quando morirono la titolare Licia Ansaloni e il commesso Pietro Capolungo. E in particolare Savi ha detto che in realtà non era una rapina per rubare delle armi, ma era un'esecuzione di Pietro Capolungo su commissione, un omicidio su commissione. Ha detto questo e altre cose, ma per entrare più nel dettaglio e capire quanto c'è di nuovo e quanto invece di già sentito, noi ci affidiamo a Paolo Soglia, giornalista che da tempo è tornato a lavorare sulle gesta della banda della Uno Bianca, ha scritto anche un libro uscito l'anno scorso intitolato Uno Bianca Reload, e allora sentiamo un passaggio della sua analisi sulle parole di Roberto Savi.
1: Cosa ha detto veramente Roberto Savi a Belve? Che cosa ha detto di nuovo, di inedito, e cosa magari no, ma che comunque ha ribadito? Sia nelle anticipazioni che nella puntata di ieri è stato posto molto l'accento su una questione, cioè la Uno Bianca, dalle dichiarazioni e alle missioni fatte anche ieri da Roberto Savi, sarebbe stata coperta da non meglio precisati uomini delle istituzioni che l'avrebbero protetta e anche utilizzata per propri scopi quando ne avevano bisogno. È un dato inedito? È un fatto inedito? Non proprio, perché per chi ha seguito come me e come tanti altri miei colleghi questa vicenda, già nel 1996, a processi in corso, in particolare quello di Pesaro e Rimini, Roberto Savi ritrattò completamente tutte le sue precedenti ammissioni e dichiarazioni. Inizialmente Roberto Savi, così come suo fratello Fabio, successivamente anche Alberto, avevano ammesso di tutto e di più di tutto quello che gli veniva contestato. Nel 96 cambia registro, in particolare il cosiddetto capo, no, della banda, e comincia a raccontare un'altra verità. Tutto questo lo trovate agli atti, lo trovate anche nel mio libro Uno Bianca Reload, nella parte dedicata a questo argomento, quello delle ritrattazioni sia parziali che totali su fatti specifici o addirittura su tutta una serie di aspetti caratterizzanti la banda. Leggo proprio testualmente: tra la fine del 95 e l'inizio del 96, durante i processi di Rimini e Pesaro, Roberto Savi cambia completamente linea e ritratta tutte le precedenti dichiarazioni. Dopo essersi inizialmente assunto tutte le responsabilità insieme ai suoi fratelli, coinvolgendo in vari episodi anche i gregari, Roberto Savi cambia spartito. Dice che quelle ammissioni totali facevano parte dei patti presi non si sa bene con chi nel caso in cui fossero stati arrestati, senza specificare però con chi aveva stretto appunto questi patti. In pratica scarica la responsabilità di gran parte degli atti criminosi su altri, descrivendo la propria organizzazione, quindi la banda della Uno Bianca, come una sorta di agenzia di servizi che metteva a disposizione armi, auto, logistica, addirittura seguiva i colpi quando venivano fatti, ma tutto questo, secondo Savi, nella sua ritrattazione, lo metteva a disposizione per altre bande. Sul perché facessero questi servizi e chi facesse parte di queste bande che ne usufruivano di questi servizi, non è dato sapere nulla, perché nulla ci dice Roberto Savi, il quale prosegue affermando che però a un certo punto lui stesso, durante quei famosi 7 anni di attività criminale, era stato intercettato da delle persone in borghese mentre trasportava un borsone pieno di armi nei pressi del cimitero dei Polacchi, nei pressi di San Lazzaro. In quel momento pensava che la sua avventura e dei suoi complici fosse finita, che fossero lì per arrestarlo, che l'avessero individuato. E invece quei personaggi, sempre secondo il racconto di Roberto Savi, si presentarono come non meglio precisati uomini delle istituzioni, che sapevano tutto sulle attività della banda, ma non avevano intenzione di arrestarlo. Anzi, volevano che continuasse e che facesse servizi, favori, in cambio sarebbero stati coperti da questa fantomatica organizzazione e non individuati, permettendo quindi di continuare con rapine a scopo di lucro e quant'altro. Successivamente anche Fabio Savi, suo fratello, si allineerà in parte su questa nuova narrazione, di cui però i Savi non hanno mai fornito alcun riscontro. Innanzitutto parliamo un po' di questa tesi della banda di servizi, no? Che forniva servizi ad altri criminali. Sapete, è abbastanza difficile immaginare i fratelli Savi che agivano con le loro armi, molto spesso intestate legalmente, quindi regolarmente acquistate, fornissero a dei mai visti criminali comuni le loro armi. È abbastanza difficile da credere, anche perché bastava che uno si dimenticasse una pistola e i Savi finivano tutti in galera. Sulla peggente così scafata è un po' difficile pensarla. Anche sull'altra cosa permangono molti dubbi relativi soprattutto ai riscontri. Chi erano questi uomini delle istituzioni? Non ne sappiamo molto, anche perché Roberto Savi non ha fornito grandi informazioni all'epoca. Roberto Savi li definisce all'epoca i toscani, perché avrebbero avuto base, diciamo, operativa come organizzazione legata ai servizi o quant'altro in Toscana. Questi toscani, di questi non sapremo nulla di più. È anche assai poco credibile che Roberto Savi si mettesse, diciamo, nelle mani di queste persone senza avere nulla in cambio, no? Senza avere alcun riscontro, alcun tipo di garanzia. La parte relativa a una possibile copertura di non meglio specificate strutture legate ad apparati dello Stato non è una novità, ma anche nell'intervista alla Fagnani in realtà non è che siano stati dati più riscontri. Cambia un po' la localizzazione geografica, nel senso che non si parla più dei toscani. Roberto Savi dice che andava spesso a Roma, quasi in ogni settimana, evidentemente per mantenere i contatti con questa fantomatica organizzazione, ma non aggiunge nulla. Veniamo ad analizzare altre cose che sono state dette in questa lunghissima intervista. L'altra cosa eclatante è evidentemente legata a un episodio, l'episodio di Via Volturno, uno dei più ambigui nella storia della Uno Bianca. Parliamo di un duplice omicidio effettuato all'Armeria Volturno una mattina di maggio del 1991, in pieno giorno, in pieno centro, da due killer che sarebbero entrati, no, in armeria per rubare due pistole. Le cose sono andate in un altro modo e ci sono scappati due morti: la titolare dell'armeria, Alice Ansalone, che era presente in armeria, e il commesso aiutante, no, dell'armeria, Pietro Capolungo, un ex carabiniere in pensione, che era un po' la memoria storica di quell'armeria, perché Capolungo lavorava lì fin dalla gestione precedente a quella dell'Ansaloni e di suo marito Verlicchi, no? Fin dalla gestione di tal Paglia, personaggio anche questo ambiguo, aveva un poligono clandestino nella sua villa a San Lazzaro, dove si esercitavano non si sa bene chi, si parla anche di membri delle forze dell'ordine, dei servizi, non si sa. Il Capolungo prosegue nella collaborazione quando viene ceduta l'armeria, anche quando passa a Lanzaloni. Ma il dato eclatante qual è? Il fatto che i due killer avrebbero aspettato, tra l'altro a volto scoperto, visti da numerosi super testimoni, avrebbero aspettato il ritorno in armeria di Pietro Capolungo prima di agire, per essere sicuri appunto di colpire l'obiettivo. E quindi, se Lanzaloni può essere una vittima, diciamo, collaterale, pare abbastanza evidente che l'obiettivo di quell'azione fosse tutt'altro che una rapina, ma fosse appunto Pietro Capolungo. Cosa che dice papale papale anche Roberto Savi. È proprio questo uno dei tanti dubbi su quell'azione. Roberto Savi ci dice qualcosa di più, che è anche molto grave, cioè che questa azione in realtà sarebbe stata uno dei diversi pedaggi che la banda dell'Uno Bianca pagava per la propria protezione a questi uomini delle istituzioni, e che il Capolungo sarebbe stato un obiettivo sensibile in quanto carabiniere, ma carabiniere particolare, ormai in pensione, ma ex appartenente ai servizi di informazione dei carabinieri, in particolare frequentava nucleo operativo dei carabinieri di Bologna all'epoca, intratteneva relazioni con molti esponenti dell'area. E cosa sarebbe successo? Che evidentemente non tanto quelli della banda della Uno Bianca, bensì a qualcuno dentro le istituzioni, forse la stessa arma dei carabinieri, questa attività di Capolungo, queste sue conoscenze, a un certo punto siano diventate troppo strette, e quindi sarebbe stato un personaggio da eliminare. A questo proposito, fra l'altro, vi voglio leggere il comunicato con cui la Falange Armata rivendicò quell'omicidio. Allora, come sapete, le azioni della Uno Bianca venivano spesso seguite da delle rivendicazioni di una fantomatica sigla, Falange Armata, che chiamava l'ANSA, altri giornali, faceva trovare dei comunicati di rivendicazione. Questo avviene anche dopo il suo omicidio di via Volturno, con un comunicato particolarmente singolare. Dice: anche se ne accusiamo la paternità, come dire, siamo stati noi, l'azione messa in atto in via Volturno deve essere intesa in senso che non rientra nella strategia sociale, politica e militare che la nostra organizzazione persegue, dice il comunicato della Falange, bensì come un fatto che fa unicamente riferimento alla nostra ferma determinazione a evitare che smagliature di alcun genere possano avvenire nei meccanismi della Falange. Dovevamo chiudere delle smagliature nella nostra organizzazione, e la smagliatura evidentemente altri non era che Pietro Capolungo. Quell'omicidio fu commissionato. La Fagnani chiede espressamente a Roberto Savi: ma quindi vi chiesero di eliminarlo? Savi annuisce, cioè quello è stato un favore fatto a qualcun altro. Volevano una scusa, dice Roberto Savi, per farlo fuori. Dopodiché aggiunge un'ulteriore cosa, quasi in un pur parlé, quasi dal sen fuggito. Roberto Savi aggiunge: ma perché poi polizia e carabinieri sono la stessa cosa? Erano la stessa cosa. Quindi in questa brevissima frase in realtà si nascondono delle cose che potrebbero essere molto interessanti, no? Perché fin qui la vicenda di Uno Bianca è stata vista come la banda dei poliziotti narci e corrotti. Molto spesso l'arma dei carabinieri è stata vista come il contraltare, le vittime della stessa banda della Uno Bianca. Ma non è proprio così. Nell'arma dei carabinieri ci stava il brigadiere Domenico Macauda, che depistò tutto il duplice omicidio dei due poveri carabinieri di Castelmaggiore, fatto dai fratelli Savi. Nei carabinieri, appunto, ci imbattiamo nella vicenda di Capolungo dell'armeria Volturno, anche lui era un carabiniere, e ci sono tante altre cose che riguardano i carabinieri di cui non si è ancora venuti a capo. Ma Savi ne parla come se non ci fosse una particolare distinzione, no? Si trattasse di un unicum, un corpo unico in cui si potevano annidare tutto il contrario di tutto, strutture lecite, legali, illegali, addirittura criminali, addirittura terroristiche. Cosa dice ancora Roberto Savi? Dice che in sostanza queste persone li hanno coperti, li hanno aiutati, ma poi sono anche quelli che li hanno fatti prendere, che li hanno fatti arrestare, e che in un qualche modo, in un accenno, così, in una domanda personale che gli fa la Fagnani, si evince anche il fatto che Roberto Savi fosse preoccupato per la sua famiglia, per il figlio in particolare, l'ex moglie, che non le succedesse nulla di male. Ultime due cose che aggiunge e che vanno fatte notare, perché quando gli viene detto e gli viene raccontato di come è andata a finire la storia, quindi la solita favoletta di Baglioni e Costanza, del pedinamento, della fantomatica tipo bianca mai più trovata, insomma, Roberto Savi non ci mette molto a dire che quella è tutta una balla. Fa riferimento in maniera anche risentita invece al fratello Fabio, che avrebbe parlato troppo con la Eva Micula, spiegandole tutta una serie di fatti che avevano commesso, no? Addirittura portandola sui luoghi dove questi fatti erano avvenuti, e che a un certo punto, direttamente o indirettamente, queste cose siano arrivate all'orecchio del PM Paci di Rimini. Ultima ciliegina sulla torta. Quando viene catturato Roberto Savi, viene fatta una perquisizione. Lui ha una casa piccolissima, ha un garage però che ha affittato, dove c'è la Santa Barbara, dove c'è un arsenale appunto pieno di pistole, fucili, anche bombe. Ma in casa vengono trovati, gli dice la Fagnani, e c'è 200 milioni. E qui c'è un piccolo particolare. Nell'intervista Roberto Savi dice: No, non c'erano mica solo 200 milioni, c'erano 500 milioni. Qualcuno lì ha fatto la spesina. Se tu in una casa trovi dei borsoni pieni di soldi, magari questi borsoni pieni di soldi, 300 milioni, sono usciti dalla finestra? Ecco, sarebbe il caso che la magistratura bolognese, che ha un'inchiesta aperta, approfondisse anche questo aspetto.

Alle 17.30 arriveranno le notizie dall'Italia e dal mondo con il giornale radio di Popolare Network. Noi ci risentiremo subito dopo con la rubrica Topico e le notizie da Emilia Romagna, Toscana e Lombardia. Quindi non andate via, state lì.

Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro.

0: seconda generazione, persone queer, per appunto avere per due giorni la possibilità, questa volta appunto due giorni rispetto all'anno scorso abbiamo avuto un salto di qualità, per invitare a discutere con noi alcune donne sindacaliste, femministe, collettivi, studenti, studentesse, insegnanti. E quest'anno avremo appunto due giornate, la prima si aprirà con un'assemblea, diciamo con un panel con alcune invitate, a parlare del problema della guerra, quindi come delle voci femministe e migranti possono dire qualcosa sul conflitto in atto, quello che sta succedendo in Iran, quello che è successo negli scorsi mesi, il conflitto in Palestina ancora appunto è in corso, in Libano, e volevamo mettere insieme appunto delle voci per capire come rompere il silenzio sulla guerra e come lo stare insieme. Il giorno dopo invece avremo, oltre che una mattinata di laboratori, reading, laboratori di disegno, mostre, avremo un altro panel sul consenso. Il consenso sia a scuola che proprio come problema della lotta contro la violenza maschile. E infine alle 4:30 inizierà un'assemblea pubblica per parlare in realtà del motivo, diciamo, di fondo per cui abbiamo chiamato questo, organizzato questo festival, ovvero l'organizzazione femminista. Come organizzarci collettivamente, come donne, come migranti, come lavoratrici.
1: Topico.
2: Spostiamoci in Toscana, nuova giornata di mobilitazione oggi a Firenze a sostegno della Palestina e della Global Summon Flottiglia. Il corteo è partito alle 10 da Piazza Santa Maria Novella e ha raggiunto l'area del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, dove erano attese le autorità europee per le celebrazioni dei 50 anni dell'Università Europea. Alle 17 invece il collettivo Firenze per la Palestina ha cominciato a presentare in Piazza Stazione un dossier sul cosiddetto disegno di legge Romeo, già approvato al Senato. Il provvedimento rischia di limitare le critiche a Israele e considerate antisemite. Parte il piano per il futuro di 17 grandi edifici pubblici di Firenze, tra ex caserme, palazzi storici e strutture universitarie. L'accordo è stato firmato da Comune, Agenzia del Demanio e Università di Firenze e prevede restauri e nuove funzioni pubbliche per immobili statali e comunali. Tra le novità, una parte della facoltà di agraria potrebbe restare nella storica sede delle Cascine anche dopo il trasferimento a Sesto Fiorentino. L'ex caserma Perotti ospiterà la nuova questura e i vigili del fuoco, mentre l'ex caserma Redi diventerà sede della Corte dei Conti. Previsti anche studentati, spazi per il terzo settore e nuovi poli culturali. Per la sindaca Sara Funaro, il piano punta a valorizzare il patrimonio pubblico e migliorare la qualità della vita in città.
1: Topico.
2: Infine la Lombardia, bufera a Milano sul complesso residenziale di via Cosenz nel quartiere Bovisa. Il Ministero delle Imprese ha sciolto una cooperativa edilizia da oltre 500 appartamenti, definendola una cooperativa spuria, accusata di operare come una normale società immobiliare con prezzi giudicati superiori al mercato. Secondo gli accertamenti, gli alloggi sarebbero stati venduti tramite agenzie e assegnati agli acquirenti pochi giorni prima del rogito. Nel frattempo monta la protesta dei residenti, che denunciano costi nascosti legati alla bonifica ambientale dell'area industriale. Oltre 800.000 euro di spese per la gestione della barriera idraulica sarebbero infatti ricadute sulle famiglie. I comitati parlano di oneri mai chiariti al momento dell'acquisto e chiedono ora l'intervento delle istituzioni. Polemica a Milano per il trasferimento di 160 famiglie dalle case popolari di via Lulli e via Porpora, interessati da lavori di ristrutturazione. A lanciare l'allarme la consigliera regionale del Partito Democratico Carmela Rozza, secondo cui molti residenti, in gran parte anziani in regola con gli affitti, temono di non poter rientrare nei propri appartamenti una volta conclusi i lavori. Rozza accusa Aler Lombardia di non utilizzare alloggi vuoti presenti nella zona perché destinati alla vendita. Respinta in consiglio regionale una mozione che chiedeva trasferimenti con concordati con i sindacati, traslochi a carico di Aler e garanzie scritte sul diritto al rientro. Dalla regione al momento solo rassicurazioni verbali.
1: Topico.

0: urgência, João, telegrafista e ninguém mais, urgente.
1: Noi siamo giunti al termine di questa puntata di World of Mask, torna domani alle 17. Vi ricordo che per riascoltare l'intervista andata in onda nella prima parte potete andare sul sito radiocittafugico.it, mentre per riascoltare integralmente la rubrica Topico vi rimando alle principali piattaforme di podcast come Spreaker o Spotify. Vi invito anche a iscrivervi alla newsletter settimanale gratuita Fugico Weekly, che ogni venerdì vi manda il meglio della produzione settimanale della nostra emittente. Potete farlo lasciando la vostra mail sul sito radiocittafugico.it oppure iscrivendovi ai canali Telegram e WhatsApp. E fra poco in onda Cagnara, io vi ringrazio per essere rimasti all'ascolto.

0: Sorriso. Bernardi. Esperienza. Innovazioni. Passione. bernardiodontoiatri.it.
1: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
2: Tranquillo. Prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
1: Davvero?
2: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25, marencodentalclinic.it.
3: Ortopedia Sanitaria Bellaria opera nella vendita e nel noleggio di articoli ortopedici, tutori, deambulatori, letti elettrici, carrozzine e molto altro. Grazie al nostro laboratorio interno specializzato e ai nostri tecnici qualificati, realizziamo busti, plantari e tutori su misura per far fronte ad ogni esigenza dei nostri clienti. Preventivo e consegna a domicilio. Ortopedia Sanitaria Bellaria. Siete nel posto giusto. Visita il sito ortopediabellaria.com per conoscere tutti i prodotti a nostra disposizione. Siamo in via Bellaria 28H a Bologna, 051 09 74 351.
4: A volte non basta assistere, bisogna anche far stare bene. A Villa Giulia trovi non solo accoglienza e cura, ma anche spazi dedicati al benessere degli anziani. Palestra, piscina idroterapica, salone per la cura della persona e ambienti pensati per vivere le giornate con maggiore serenità. Siamo a Pianoro Vecchio, in via Fratelli Dall'Olio 2. Chiama allo 051 77 7308 e scopri Villa Giulia. www.villagiulia.bo.it.
5: Molte aziende pensano che gli investimenti nella sicurezza informatica siano solo un costo. Finché non capita un blocco improvviso, file persi e clienti che aspettano. E quello che volevi risparmiare può costarti molto di più. Mettiti al sicuro da questi rischi con Mug Sistemi e proteggi il tuo lavoro, i tuoi dati ed il tuo tempo. Cosa aspetti? Vai subito su mugsistemi.it e contattaci. Mug Sistemi, assistenza e consulenza informatica a Bologna.
6: Dammi il cinghio.
7: Per loro è un gioco, per te è un gesto importante. Diventa protagonista della solidarietà. Dona il 5 per 1000 a Namastè. Scrivi 911 535 70 378 e seguici su namaste-adozioni.org.
8: Dammi il 5!
7: La solidarietà dà senso all'umanità.
9: Cagnara è offerta da iltumulto.it, dove sacro e profano vanno a fare i picnic, sito creato da Camilla De Leo. Seguici su www.iltumulto.it e sulla pagina Instagram iltumulto.it. E da Manifattura Olistica di Giusy Montali e Maria Pia Torri, massaggio olistico e pratiche yoga. Segui Manifattura Olistica su Instagram. E da Anita B, abbigliamento e accessori di Daniela Boschi. Anita B si trova in via 21 aprile 11 C a Bologna. Segui la pagina Anita B _ Bologna su Instagram.
10: Sere bom bom bom bom, this is special bom bom bom bom bom bom bom. Comincia una nuova puntata di Cagnara, il programma radiofonico più visto al cinema. Anche oggi le voci di Camilla Galli e Alessio Modica, con la regia e la parte tecnica di Filippo Baldini e Michele Dudine, vi guideranno in un viaggio senza precedenti. Il filo conduttore sarà un argomento, ogni settimana diverso, ma sempre scelto male e trattato peggio. Perché Cagnara non è approfondimento, ma approssimazione.

0: Buongiorno e bentornati a Cagnara.
1: Buongiorno, buongiorno Camilla.
0: Io avrei affrontato oggi il tema dell'udito, che però mi sembrava un po' troppo ampio.
1: Come?
0: Com'è? Appunto, quindi parleremo solo di due problemi dell'udito: gli acufeni e la misofonia.
1: Però
0: avremo anche, ovviamente, come sempre, la rubrica Giacobbe Lordi rovina un classico, o Me lo ricordavo diverso. E il classico di questa settimana, che sta girando tra l'altro proprio in questi giorni, è Orgoglio e Pregiudizio.
1: Un altro grande classico davvero.
0: E avremo il momento karaoke questa settimana.
1: Oh.
0: State pronti? Ve lo dico?
1: Mi tengo.
0: Tieniti, la canzone è T'appartengo di Ambra. Perché? Perché Ambra conducevano nella Rai con l'auricolare attraverso il quale le parlava Gianni Boncompagni. Quindi ho pensato, udito, auricolare, Ambra, T'appartengo, filotto. E questa è stata la canzone.
1: Abbiamo smesso di seguire a un certo punto di questa spiegazione.
0: Lo so, ma ci arriverete alla fine della puntata. Quindi diamo i nostri contatti. I miei contatti Instagram sono camillagalli1911 e iltumulto.it. Sulla pagina del Tumulto potete riascoltare le puntate di Cagnara che vi siete persi. Su Spotify, alla voce Cagnara, potete ascoltare la playlist di Cagnara, quindi tutti i brani che abbiamo mandato in onda. Alla mail cagnaracagnara@gmail.com potete inviare le vostre segnalazioni di canzoni da karaoke. E i tuoi contatti invece sono?
1: Molto semplice: cucumiaobologna per scriverci su Instagram e cucumiaobologna@gmail.com per mandarci qualche bel messaggino.
0: Il pollicione della nostra parte tecnica, Michelone Dudine, elevato
1: grande
0: verso
1: Michele.
0: L'alto. Siamo quindi pronti a cominciare questa puntata di Cagnara.
1: Vai!

0: Ti fischiano le orecchie?
1: Un bel po'.
0: Stanno parlando di te.
1: Attenzione.
0: Questa è una credenza popolare che ha anche poi tutta una sua specifica, quindi se ti fischia l'orecchio destro vuol dire che stanno parlando bene di te, se ti fischia l'orecchio sinistro stanno parlando male.
1: Entrambe?
0: Entrambe, forse stai per avere un ictus, non lo so. E l'origine di questa credenza popolare risale addirittura al testo Naturalis Historia di Plinio il Vecchio. Quindi sarà affidabile?
1: Purtroppo ho letto solo quello del giovane.
0: Ah, niente, allora ti manca questa parte fondamentale. C'è anche poi un giochino che si faceva da bambini con questa storia del fischio, cioè se ti fischia un orecchio, destro qualcuno parla bene, sinistro qualcuno parla male, chiedi a chi è con te di dire un numero da 1 a 26, facciamo conto che ti dica 3, A, B, C, la persona che sta parlando bene o male di te ha un nome che inizia con la C. Questo per gli ascoltatori che domani vanno in terza elementare e quindi giustamente vogliono essere aggiornati. L'acufene, che è il nome tecnico di questo fischio all'orecchio, in realtà è un disturbo a tutti gli effetti che viene di solito è causato per la maggior parte dei casi da infezioni, quindi a seguito di un'infezione all'orecchio, come può essere forse un'otite, potrebbe rimanerti come strascico questo fischio continuo.
1: Un incubo serio questo, eh.
0: Oppure ti può rimanere un acufene anche se sei stato esposto a un rumore troppo forte, quindi chi fa il musicista, chi ai concerti sta sempre sotto cassa,
1: nelle discoteche, vero,
0: può rimanere offeso, come direbbe Gervasoni. Oppure anche una delle cause degli acufeni può essere lo stress, ma tanto ormai lo stress è causa di tutto, quindi non ci turbiamo più di tanto. Può essere anche dovuto a contratture o tensioni al collo, anche un tappo di cerume, perché anche un accumulo di cerume può causare ronzii, forse per l'aria che passa attraverso questo tappo. Che cosa fare per risolvere questo problema, o quantomeno
1: è possibile risolverlo?
0: Ci sono dei casi in cui è possibile risolverlo. Io mi sono domandata, uno che soffre di acufeni, poveretto, di notte come fa a campare? Perché sai, di giorno ti dà fastidio, però bene o male, insomma, ci sono altri rumori che magari ti distraggono. La notte penso sia abbastanza dura.
1: A Bologna può vedere un cantiere.
0: Sì, esatto. Di notte come fai per prepararti, no? Quindi devi organizzare una routine serale rilassante, evitare il più possibile la caffeina, l'alcol e gli schermi, e se proprio non riesci ad addormentarti, provare con quei suoni naturali o rumori bianchi in modo tale da cercare di andare a coprire l'acufene sostanzialmente.
1: Un po' di relax.
0: Ci sono anche casi famosi di acufene, tipo quello di Caparezza. Caparezza qualche tempo fa ha dichiarato di sentire, soprattutto durante lunghi tour, un suono fastidioso e persistente all'orecchio. All'inizio pensava fosse la sua voce e poi ha scoperto invece di soffrire di acufeni.
1: Ahimè.

0: grazie amici, un grazie amici, Michi, Michele Dudine DJ. State ascoltando Cagnara, condotto da Camilla Galli e Alessio Modica, parte tecnica Michele Dudine DJ.
1: Un altro problema legato all'udito è la misofonia.
2: Questo non so allora, veramente cosa sia.
1: Tu considera che tutta questa puntata nasce dal fatto che un giorno, guardando così, non mi ricordo cosa stavo cercando su internet, mi imbatto in questa storia. Nel suo appartamento al numero 102 di Boulevard Haussmann, dove si era trasferito dopo la morte della madre, Marcel Proust aveva fatto rivestire totalmente di sughero la sua camera da letto, così da isolarsi acusticamente. Cosa che io ho trovato fenomenale. La misofonia è un senso di fastidio che scaturisce quando veniamo esposti a suoni che però sono molto specifici e ripetitivi, come ad esempio il suono della masticazione di qualcun altro, evidentemente, il suono della deglutizione, chi respira rumorosamente, ma anche per esempio chi batte il piedino per terra, chi ticchetta con le unghie sul tavolo, il rumore della tastiera del computer, le posate che sbattono sul piatto. Ma non è un semplice fastidio. Questi suoni ai misofonici danno una reazione di rabbia, di disagio fisico, di ansia e di repulsione, cioè una reazione molto molto molto forte.
2: Quindi, cioè, stiamo giustificando l'odio verso le persone
1: che ticchettano sulla tastiera, che battono il piedino,
2: no,
1: e
2: non sopportare semplicemente le persone. Non ci inventiamo un'altra patologia, misofonia.
1: Beh, comunque, in realtà la misofonia è una reale condizione neuropsicologica, quindi non da sottovalutare. C'è anche stato uno studio pubblicato su Current Biology secondo il quale il cervello di chi soffre di misofonia percepisce quelli che vengono chiamati suoni trigger come minacce, cioè quando un misofonico viene esposto a questi suoni, praticamente nel suo cervello parte un'attività anomala delle aree del cervello che regolano le reazioni emotive. Quindi non è che lo facciamo apposta,
2: vogliono crepare di mazzate le persone.
1: Sì, ma non è che siano cattivi, capito?
2: No,
1: sono misofonici. Quali sono i rimedi? Ci sono alcuni centri che sperimentano la desensibilizzazione sistematica, cioè come si fa con le fobie. Si espongono i pazienti gradualmente ai suoni scatenanti in un contesto però sicuro e controllato, in modo tale da aiutare il cervello un pochino alla volta a disinnescare questa risposta automatica. Se no, cuffie con un rumore bianco e ambienti acusticamente protetti, cioè la scelta di Marcel Proust, che a me comunque sembra molto molto degna.
2: E viva il sughero!

0: Anche questa settimana Giacomo Elordi rovina un classico.
1: Aspetta che mi siedo, così ascolto questo nuovo classico.
0: O meglio, ce lo ricordavamo diverso. Che cosa ci ricordavamo diverso questa settimana? Orgoglio e pregiudizio.
1: Meraviglioso.
0: Anche questo ha avuto già diversi adattamenti cinematografici, ma io non vedo l'ora di vedere quello che ha per protagonista Giacomo Elordi. Regia di Greta Gerwig, musiche di Dua Lipa e costumi di Marc Jacobs. Procedo a leggere la sinossi.
1: Vai, vai.
0: La vita di una tranquilla cittadina dell'Herefordshire viene sconvolta dall'arrivo di due uomini facoltosi, il ricco scapolo Charles Bingley e il suo amico l'altrettanto facoltoso Mr. Darcy, interpretato appunto da Giacomo Elordi.
1: Ma naturalmente.
0: Il loro status è testimoniato dal set di 25 bauli Louis Vuitton che li precede. A essere interessate alla novità sono in particolare le cinque signorine Bennet, interpretate dalle sorelle Kardashian.
1: Che cast perfetto.
0: Che da anni cercano di accasarsi per risanare le economie di famiglia. Mr. Darcy, fiutando le mire delle ragazze, decide di punire il loro opportunismo e le seduce tutte, una dopo l'altra, gettando su di loro discredito e considerevoli quantità di fluidi corporei. Dopo l'ennesimo rapporto sessuale non a scopo riproduttivo, però, Mr. Darcy scopre di essersi innamorato di una di loro, Elizabeth, Kim Kardashian.
1: E chi se no?
0: E le chiede di accompagnarlo al Coachella. Ecco, io questo particolare non me lo ricordavo,
1: no,
0: nel romanzo di Jane Austen, però sai, tante volte
1: magari
0: la memoria.
1: È un concerto di Mozart,
0: ma magari siamo noi che ci confondiamo. La bella Elizabeth accetterà la proposta di Mr. Darcy solo per rispolverare la sua Miss Isabelle Marant con minigonna e gilet incastonati di pietre preziose da $245,000?
1: Chissà.

0: Cagnara, offerta da iltumulto.it, dove sacro e profano vanno a fare i picnic, sito creato da Camilla De Leo. Seguici su www.iltumulto.it e sulla pagina Instagram iltumulto.it. E da Manifattura Olistica di Giusy Montagli e Maria Pia Torri, massaggio olistico e pratiche yoga. Segui Manifattura Olistica su Instagram. E da Anita B, abbigliamento e accessori di Daniela Boschi. Anita B si trova in via 21 aprile 11 C a Bologna. Segui la pagina Anita B _ Bologna su Instagram. Torna fra 30 secondi.
1: Abiti a San Lazzaro e hai bisogno di una visita ginecologica? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Visite ed ecografie ginecologiche, pap test e tamponi, strumentazione all'avanguardia e un'equipe altamente specializzata. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
2: No! Un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
3: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
4: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
5: Vinelli Ribelli. Sabato 9 maggio Campi Aperti vi invita a Fondo Comini per Vinelli Ribelli, esposizione e degustazione di vini locali contadini. Dalle 16 degustazioni e cibo contadino, alle 17.30 champagne al popolo, una proposta di laboratorio collettivo, alle 20 DJ set di La Funky. Vinelli Ribelli, sabato 9 maggio a Fondo Comini.
0: State ascoltando Cagnara, offerta da iltumulto.it, dove sacro e profano vanno a fare i picnic, sito creato da Camilla De Leo. Seguici su www.iltumulto.it e sulla pagina Instagram iltumulto.it. E da Manifattura Olistica di Giusy Montagli e Maria Pia Torri, massaggio olistico e pratiche yoga. Segui Manifattura Olistica su Instagram. E da Anita B, abbigliamento e accessori di Daniela Boschi. Anita B si trova in via 21 aprile 11 C a Bologna. Segui la pagina Anita B_ Bologna su Instagram.

0: Siamo arrivati al momento notizie pazze.
1: Oh, bene, vediamo cosa hai tirato fuori questa volta dal cappello, dal cilindro.
0: Allora, abbiamo l'albero che cammina e amare l'odore della carta. Quindi, do queste due notizie pazze. Una è vera, l'altra no. Vediamo se indovinate quale delle due è.
1: Vai.
0: L'albero che cammina, la Socratea exorriza, una palma dell'America centrale, è in grado di spostarsi lentamente nel corso degli anni facendo crescere nuove radici verso la luce e lasciando morire quelle vecchie, camminando fino a 20 metri l'anno.
1: Beh, abbastanza pazza questa notizia, ti devo dire.
0: È abbastanza pazza, visto che sta arrivando il caldo, magari il nostro comune potrebbe usufruire di queste palmine invece che, no?
1: Cioè, invece che spendere questi soldi.
0: Ma sì, le posizioni da qualche parte, poi loro si spostano, fanno 20 metri in un anno, però è che è più o meno comunque la velocità a cui si viaggia da noi, quindi secondo me è benissimo. Uno studio dell'Università del Massachusetts ha dimostrato che le persone che sostengono pubblicamente di amare l'odore della carta e di non poter fare a meno di annusare i libri, nel 97% dei casi sono dei grandissimi rompicoglioni. Questo è lo studio, io rimando alla bibliografia che pubblicherò sulla pagina del Tumulto. Decidete voi quale di queste due notizie è vera.
1: Scriveteci.

Ben ritrovati amici e amiche di Cagnara a Qualcuno Volò sul Nido del Cucumiau. Per chi non lo sapesse, il cinema nasce muto, era solo pure immagini scandite da didascalie o al massimo accompagnato con musica dal vivo. Il passaggio dal cinema muto al sonoro avviene tra il 1927 e il 1930 e ha segnato la più grande trasformazione industriale ed estetica nella storia del cinema. Il film Don Giovanni e Lucrezia Borgia di Alan Crosland del 1926 fu il primo film con la colonna sonora e quindi non aveva bisogno di un pianista, un organista o un'orchestra per accompagnare la proiezione del film. Ufficialmente però il cantante di jazz del 1927 è considerato il primo film sonoro a tutti gli effetti, poiché per la prima volta nella storia è stato sostituito l'accompagnamento musicale dal vivo con il suono registrato in presa diretta e dopo sincronizzato all'immagine. Nasce dunque il Vitaphone. Ma cos'era questo Vitaphone? Era un suono registrato su dischi in bachelite da 16 pollici, quindi circa 40 cm, riprodotti su un giradischi collegato meccanicamente al proiettore, garantendo così la sincronizzazione. Nonostante il successo iniziale, però, il Vitaphone è stato gradualmente sostituito già dai primi anni 30 dai sistemi Sound on Film, suono stampato direttamente sulla pellicola, che garantivano una sincronizzazione più affidabile e una maggiore facilità di montaggio. Nonostante l'avvento del sonoro negli anni 30, Charlie Chaplin continuò a girare film con la tecnica del muto per una sua scelta poetica fino al 1940, ottenendo sempre un grande successo. Poi il muto fu completamente abbandonato e usato raramente fino ai giorni nostri, in film d'essai oppure dal comico Mel Brooks, in omaggio proprio al cinema muto comico, nel film L'ultima follia di Mel Brooks.

0: suoni mai la chitarra elettrica?
1: Papà non me lo permette. Per lui è una perdita di tempo.
0: Una perdita? Prova questa. Ok. Ora ti do una penna e vieni dietro a me, ok? Se ci riesci.

0: Sì! Ok, sta dove sei, non muoverti. Piano, man, al rapporto.
1: Ok.
0: Come ti chiami?
1: Lawrence.
0: Lawrence, hai mai suonato le tastiere? Niente techno?
1: No, suono solo il piano.
0: Ok, va bene, si capisce. Prova con questo allora, ok? Solo per provare, quattro fuori, ci sei? One, two, three, four, six.

0: perfetto. Tu sei perfetto. Resta dove sei, ok? Tu, ti avvicini cortesemente? Tu ti chiami?
1: Katie.
0: Katie, cos'era quell'affare che suonavi, il bestione?
1: Un violoncello.
0: Ok. Questa è una chitarra basso ed è la stessa cosa precisa, ma invece di suonarla così, la giri e violoncello, abbiamo un basso. Prova, su. Ok, ora fai questa nota qui. Questo è un sol. Ok. Abbandona le tue dita al rock e suona per tutto il giorno questo sol. Sol, sol, sol, sol, sol, sol, sol, sol. Così, aspetta. Abbiamo sotto mano un batterista?
2: Io suono i piatti. Perché non riuscivi a suonare altro?
3: Non rompe.
0: Vieni qui tu. Vediamo quello che sai fare, ok? Per provare.

0: peli.
1: Va molto bene, tu resta qui. Allora, ok, Lorenz, dammi un sol. Con la quinta sopra e quella di mezzo. No, quella di mezzo, lascia stare. Ora vai un'ottava sotto. Un po' di ritmo. Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. E non cambiare ritmo, su. Ok. Katie, hai presente la nota che ti ho insegnato? Vai. Ma sciogli il rock un po' di più. Pam, pam. Ok, dammi tipo. Tipo. Su, ok. No, non va bene, questo è George della giungla. Prova qui sul cimbalo, ma leggero. Ah, così. Ok, continua tu, eh. Zach, hai presente quella cosa che ti ho insegnato un minuto fa?

State ascoltando Cagnara, un programma, uno spazio, un salotto dove l'informazione diventa formazione. Alessio Modica e Camilla Galli. Alla parte tecnica, Michele Dudine.

0: È uscito a ottobre 1994 e in soli 4 giorni ha venduto più di 100.000 copie.
1: Però...
0: è stato scritto, in realtà era stato scritto dagli autori 3 anni e mezzo prima ed era stato proposto ai produttori di Rene Grandi, Nietta e altre cantanti che però avevano tutte rifiutato. Era stato poi sentito da Gianni Boncompagni e Ambra che avevano deciso che sarebbe stato il singolo di lancio poi dell'album di Ambra.
1: Beh, la storia è che Gianni Boncompagni lo ha... suggerito tramite auricolare.
0: Sempre loro non si vedevano mai, è come Michelone, capito?
1: Sì, esatto.
0: Cioè, Michelone è la nostra parte tecnica, comunica con noi con dei gesti da dietro il vetro, è un po' come l'auricolare di Boncompagni con Ambra. Il brano T'appartengo è stato riportato in auge nel 2022, sempre da Ambra ovviamente, durante il live di X Factor, quindi da lì nel 2022 c'è stata una riesplosione di T'appartengo e adesso la cantiamo tutti insieme.
1: Vai!

0: siamo giunti al termine anche di questa puntata di Cagnara, in cui abbiamo parlato di misofonia, abbiamo parlato di acufeni, abbiamo letto la sinossi del classico che sta rovinando Giacomo Elordi questa settimana, abbiamo avuto il momento notizie pazze, abbiamo avuto la rubrica di Cucumiao Bologna tema cinema e abbiamo cantato tutti insieme T'appartengo. Per riascoltare le puntate di Cagnara potete andare su www.iltumulto.it. Per riascoltare i brani che abbiamo messo in onda a Cagnara andate su Spotify alla voce appunto Cagnara. Se ci volete segnalare dei brani da karaoke potete scrivere alla mail cagnaracagnara@gmail.com. E se invece volete trovarmi su Instagram sono Camilla Galli 1911, ma mi trovate anche come iltumulto.it. Prego Giacomo i tuoi contatti.
1: Intanto ringrazio come sempre Camilla e la redazione di Cagnara per l'ospitalità, mentre i contatti di Cucumiao sono come sempre Cucumiao Bologna per scriverci su Instagram e cucumiaobologna@gmail.com per mandarci delle belle mail.
0: Ringrazio la nostra parte tecnica nella persona di Michelone Dudine.
1: Grazie Michelone.
0: Insostituibile nel nostro cuore e nelle vostre orecchie, e vi diamo appuntamento alla prossima puntata di Cagnara.
1: Ciao.

0: essere bom bom bom bom. This is special bom bom bom bom bom bom bom. Siamo giunti al termine anche di questa puntata. Grazie per essere stati con noi. La squadra di Cagnara vi dà appuntamento alla prossima settimana. Forse.
1: Cagnara è stata offerta da iltumulto.it, dove sacro e profano vanno a fare i picnic, sito creato da Camilla De Leo. Seguici su www.iltumulto.it e sulla pagina Instagram iltumulto.it. E da Manifattura Olistica di Giusy Montali e Maria Pia Torri, massaggio olistico e pratiche yoga. Segui Manifattura Olistica su Instagram. E da Anita B, abbigliamento e accessori di Daniela Boschi. Anita B si trova in via 21 aprile 11 C a Bologna. Segui la pagina Anita B_Bologna su Instagram.

0: Le nostre fughe in esterna,
1: sì.
0: Qualcuno avrà pensato che magari fosse allo stadio, oppure
1: fossimo direttamente là. Però si parlerà molto di stadio questa sera,
0: perché nella fattispecie anche di calcio, anche se sì. Noi in realtà ci arriva collegato con un aspetto che è decisamente musicale.
1: Sì, perché a Bologna c'è un ragazzo che è finito sotto i riflettori sia dei media che del pubblico, che sta facendo parlare di sé per un nuovo modo di fare rap.
0: Sì.
1: Noi parliamo spesso di rap, lo sapete, diciamo sempre musica nera senza latitudine, ma il rap insomma è una cosa che manca quasi mai. Ecco, allora, se quello di Fibra, questa è una battuta che probabilmente gli hanno già fatto più di una volta, è stato il rap futuristico, questo lo potremmo definire il rap calcistico.
0: Calcistico, tant'è che credo che le nostre redazioni, Groovy Riders, si siano incuriositi a tal punto proprio per questa narrazione, per certi aspetti anche molto collegata con il calcio e con la squadra, con il BFC, il Bologna Football Club, che abbiano voluto e hanno chiesto a noi di indagare un po' di più su questo personaggio.
1: Noi abbiamo indagato, l'abbiamo trovato, l'abbiamo contattato e questa sera è qui con noi Sonny Uno per la prima volta a Social Group. Eccolo
2: Ciao
1: qua.
2: A tutti, grazie mille per l'invito, veramente è un piacere essere qui.
1: È un piacere per noi averti qua.
2: Grazie.
1: Benvenuto.
2: Grazie.
1: Allora, qui leggo subito una nota della redazione, dice nel suo immaginario c'è un po' il padrino di Coppola, c'è l'anima del quartiere Mazzini e lo stadio dall'Arco. Tutto un po' mescolato, è così?
2: Sì, possiamo dire di sì.
1: Ci può stare questa...
2: Sì, sì, no, guarda, ti dico, è veramente azzeccata, anche perché Coppola, cioè comunque, e anche il padrino sono parte veramente della mia infanzia, l'ho visti una marea di volte e proprio il nome mio deriva
1: dei fratelli,
2: da Santino Corleone, che è il personaggio preferito di mio padre, quindi ho detto Sonny.
1: James Caan, interprete.
2: Okay. E quindi proprio è giustissimo quello che hai detto.
1: E poi l'anima del quartiere Mazzini.
2: Ah beh, sì, quello...
1: ci sembrava di capire un po' da tutto il materiale che abbiamo visionato che ci sia un senso di appartenenza importante.
2: Eh beh, sì, è molto forte, perché oltre chiaramente a quello che ho verso Bologna, che è la mia città, ho anche tanto quello verso il mio quartiere in cui sono nato e cresciuto da quando sono bambino, quindi assolutamente lo sento tanto dentro di me. Ci ho fatto tutto lì, ci ho lavorato, mi sono divertito con i miei amici, ci ho giocato a calcio, ci ho vissuto proprio in quel quartiere.
1: E ci sei cresciuto.
2: E ci sono cresciuto, quindi...
0: Tant'è che, non voglio spoilerare perché adesso appena iniziamo a vedere qualche video già si capirà e si intuirà, però effettivamente l'aspetto del cinema, o comunque l'interesse del cinema, che si presta molto bene, si sposa molto bene anche con il linguaggio del rap, nei tuoi testi si evince, perché comunque hai molte volte esprimi proprio un concetto che potrebbe veramente visualizzare, cioè, o comunque lo visualizza di fatto quello che stai narrando con le parole.
2: Ah, mi fa molto piacere, questa è una cosa...
0: È molto
2: difficile.
0: Visuale, il tuo rap è molto visuale.
2: No, mi fa molto piacere perché è una cosa in realtà molto difficile che ho provato a fare anche soprattutto quando ero più piccolo, era una cosa che mi mancava soprattutto ed era una di quelle cose che volevo provare a sviluppare. E quindi se tu me lo dici mi fa molto piacere, perché parlare per immagini...
0: Ci sono dei riferimenti anche con la macchina, non so il brand, la macchina non ricordo, con la macchina bucata, non
2: La Hyundai.
1: Dopo arriviamo anche alla Hyundai.
0: Sì, sì.
1: Allora... Tu sei Filippo Sandri all'anagrafe, così giusto perché a volte è anche bello sapere come si chiamano le persone. Sonny Uno, hai 24 anni?
2: Sì.
1: Perfetto. No, magari avevi già compiuto i 25.
2: 18 maggio.
1: Vedi, siamo lì. Vedi. Allora, vorremmo così, per cominciare, per introdurre, poi arriviamo al materiale video, insomma, e facciamo vedere quello che fai veramente, capire qual è il percorso per cui un cantante, che magari ha cominciato con un'altra, insomma, da un'altra direzione, arriva poi al rap e arriva al rap così connesso con la squadra meravigliosa della nostra città, che ultimamente ci fa un po' soffrire, però che noi comunque amiamo tanto. E quindi qual è la traiettoria che ti ha portato fino lì?
2: Allora, in realtà tutto nasce quando ero più piccolo, soprattutto per un'esigenza mia proprio di liberarmi. E quindi cominciai a scrivere i primi testi all'inizio, proprio anche senza le basi. Mi piaceva scrivere poesie, comunque dei testi.
1: E scrivi molto bene, tra l'altro, te lo dico.
2: Grazie.
1: No,
2: grazie,
1: è un complimento che ti faccio dal cuore.
2: Veramente grazie. E quindi cominciai così. Poi pian piano ho detto: io ho sempre stato comunque appassionato di musica in generale. Ho detto: però a farlo col rap, che è un po' la musica della mia generazione.
1: Esatto.
2: Solo che quando scrivevo i testi erano sempre veramente molto pesanti, cioè erano sempre molto. sì introspettivi ma veramente difficili da ascoltare, cioè che se lo leggi è bello, se lo ascolti un po' meno. Quindi da lì dopo mi sono lasciato con la mia ex fidanzata, ho detto incomincio a fare cose per buttare fuori quella roba lì.
1: C'è sempre un ex fidanzato, c'è di sempre, mezzo, guarda, è una roba incredibile.
0: Non è fatto come Checco Zalone in Angela?
2: Ah no, Dio, quello non l'ho fatto.
0: Con tutto l'album, no, con no, tutto l'album dedicato ad Angela.
2: No, quello è un po' troppo.
0: È stato un attimo lì.
2: Quello è un po' troppo, però sì, incomincio a fare quelle cose, diciamo, per quel motivo, comunque un po' più love pop. Dopodiché però anche lì
1: non ci stavi dentro.
2: No, perché oltre a quella cosa lì, quando ho superato poi la, diciamo, il dolore di essermi lasciato, ho detto sì, voglio buttare fuori però me stesso.
0: Sì, roba tua proprio.
2: E non ci riuscivo, quindi per 2 anni praticamente ho smesso di far musica. Ah. Ho fatto tutt'altro.
1: Beh, può succedere.
2: Sì, poi sono ritornato e abbiamo cominciato a fare cose più rap, più mie, con un altro concept. E da lì è nata poi la roba del Bologna, che in realtà non era programmata. È nata un po' così.
0: Perché, esatto, è nata un po' così. Allora, perché sei innestata?
1: Allora, vogliamo vedere già il primo video, poi arriviamo andiamo dentro al Bologna. Perché abbiamo già incuriosito parecchio.
0: Abbiamo sondato.
1: Ecco, intanto vedi, il regista ci fa vedere la copertina del tuo primo EP.
0: Esatto. Sì, perché noi stessi nel fuori onda, prima di andare in diretta, eravamo un pochino curiosi, quindi adesso lo svisceriamo un pochino. Dopo il video però.
1: Sì, questo si chiama Uno, giusto?
0: Uno, sì.
1: E andiamo proprio a vedere il video di Uno, sì, che credo sia quello rappresentativo, insomma, sì, di questo EP. Poi ci racconti anche come sei arrivato all'EP, poi torniamo sul Bologna, però intanto Sony 1, a Sosa che Groove. Here we go.

0: avanti.
1: Ecco qua, abbiamo aperto la parte musicale dopo aver introdotto largamente Sonny con questo primo video, Sonny, ma il video è uno, come il titolo del tuo EP.
2: Esatto, sì, l'ho chiamata, allora l'idea dell'EP chiamarlo uno era perché, a parte che Esther nel mio nome, sì. Sonny uno, è proprio anche il primo progetto serio che, diciamo, che ho fatto.
1: Il primo one shot, insomma.
2: Esatto, e quindi l'ho chiamato uno. Di conseguenza questa era la canzone un po' mia più introspettiva dell'EP. Ho detto ci sta proprio chiamarla come mi chiamo io per dargli, certo, ancora più valore.
3: Ed è lì che volevo arrivare la domanda, nel senso che abbiamo aperto la puntata parlando Bologna, calcio, così, e in realtà in questo tuo video che lancia il progetto, in realtà cioè, questa parentesi non si apre, a parte la felpa del Bologna che, certo, puoi avere, in realtà qua si legge e si vede te come persona, l'artista che parla di se stesso. Qui, e ci sta, perché in un progetto musicale non lo puoi tutto costruire un tuo progetto solista sulla narrazione collegata con, certo, il Bologna Football Club. Però a questo punto, come sei innestata, riprendendo un po' anche la domanda iniziale, come sei innestato tutto il discorso del Bologna Football Club, quindi del calcio, collegato con la tua immagine d'artista, che non è stata una cosa estemporanea. Tu ci hai lavorato e ci hai costruito anche visivamente, sì, e, sì, musicalmente, tutta una serie di discorsi.
2: No, è verissimo. In realtà è nata in maniera molto semplice, cioè, nel senso, io quando ho ricominciato a far musica ho fatto magari qualche video in cui mettevo la maglia del Bologna o portavo comunque oggetti del Bologna e parlavo

0: Apprezzami. Forse è colpa della musica, ma non ti ho amato mai così.
1: Il programma che impaluga.
2: Un bacio da
3: Aldo Cantarutti.
2: Restate in ascolto di Uova so dei noci.
4: Un gusto che non finisce mai.
5: Ficca, vuoi occuparti tu del bambino? Stiamo parlando di cose serie.
6: Luigino, perché non vai a correre un po' di là?
7: E tu perché non vai un po' a fare in culo?
2: Ciao, amici delle noci, carote Socmel, carote guarnite con le uova sode, guarite dalle ferite gratuite fortuite. Ciao amici, vedete come sono generativa? Visto che uova sode, pensate come andrebbero veloci senza l'attrito delle noci.

Ciao a tutti, amici di Uova Sode e Noci. Ogni giovedì sera alle 23 la trasmissione a cura di Riccardo Lolli, solo su Radio Città Fuscico.

0: Ciao, io sono un'intelligenza artificiale e tu no, fai schifo, ma hai un grande vantaggio. Stai ascoltando Uova Sode e Noci, il mixtape di Lolli.
1: È bellissimo, ma è incredibile, non ho mai visto i palloncini nel culo, mai in vita mia. È una sorpresa stupenda, ma guarda che roba, oh!

0: Ciao amiche ed amici delle uova sode e delle noci, sono un'intelligenza artificiale, cioè, in realtà non capisco una sega, fornisco solo i risultati più probabili. Probabilmente state ascoltando Uova Sode e Noci, il mixtape settimanale di Riccardo Lolli.
1: Come sono gli svizzeri?
2: Sono un po' bastardi, ma sono meglio di noi. In tanti casi sono meglio di noi.
1: Bastardi nel senso che...
2: Un po' croati, ecco, come i tedeschi.

Ciao, sono Riccardo Lolli. Ero qua che flexavo le mie Air Max 97 e mi sono triggerato. Quasi quasi droppo una blastata bye ai friends del coxo. Buff.

Ciao amiche ed amici delle uova sode e delle noci, sono un'intelligenza artificiale, cioè dai, in realtà non riesco a fare un cazzo, è per forza, non ho il pollice opponibile, fornisco solo i risultati più probabili. Probabilmente state ascoltando Uova Sode e Noci, il mixtape settimanale di Riccardo Lolli.

0: Ciao, sono Adriano Celentano e Adriano Pappalardo, tutti e due in uno. Due saluti agli amici di Uova Sode e Noci.
1: Uova Sode e Noci, amore!
2: Il programma radio che non va giù neanche a spingerlo.
3: Uova Sode e Noci.
4: Quando muori, brutto segno.

0: treasurer for another great Italian, Alvin Lee, ladies and gentlemen. Vinny, Butsis, Vinny's girlfriend, Butsis' girlfriend, Patty, Denny, Marty, forget your name even though you've been on the crew for a while, David, Ike, Tommy, Ed, another Vinny, Arthur, Al DiMiolo, ladies and gentlemen. Thanks for coming to the show, hope you enjoyed it. On behalf of Alvin Lee, see you next time.
1: Ma torniamo in Basilicata, dove la potenza media di una forza F in un intervallo di tempo è il rapporto tra il lavoro compiuto da F nell'intervallo di tempo considerato e l'ampiezza delta T dell'intervallo medesimo.

Merci bien.

0: Agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
1: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
2: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
1: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.

0: Thank you. Thank you, fucking Paris.
1: Radio Città Fucico, e la storia continua.

0: Ciao, sono Patrizio.
1: E io sono Domizia.
0: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
1: Ma non siamo attori, il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
0: porchetta d'ariccia, bacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
1: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
0: Scopri il nostro menù su romana.it e viaggia a trovare.
2: Dal 5 al 10 maggio torna a Ravenna Polis Teatro Festival, nona edizione, con al centro un Nordic Focus dedicato al teatro contemporaneo dei paesi baltici e scandinavi. Identità, censura, piacere femminile, politicità dei corpi, solitudine, nostalgia. Ospiti internazionali, prime nazionali, confronto e partecipazione attiva. Programma completo su polisteatrofestival.org. Biglietti a partire da 5 euro su vivaticket.com.
3: Vinelli Ribelli. Sabato 9 maggio, Campi Aperti vi invita a Fondo Comini per Vinelli Ribelli. Esposizione e degustazione di vini locali contadini. Dalle 16, degustazioni e cibo contadino. Alle 17.30, champagne al popolo. Una proposta di laboratorio collettivo. Alle 20, DJ set di La Funky. Vinelli Ribelli. Sabato 9 maggio a Fondo Comini.

Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.